0: mondiali su Pleasure Night, Major League. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Spot.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Forever Fun. Forever.

0: dura, dura raga, è dura, oggi è lunedì.
1: Ciao Muva, finito il weekend?
0: Sì, direi di sì, è lunedì, quindi è un po' dura ritornare. Andiamo con la sigla, let's go!

0: pomeriggio, 15.08 nella casa tuo fratello Muva il microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Iniziamo una nuova settimana nella casa, ci sono già messaggi che arrivano al 393-7366-240.
1: Ciao Muva!
0: Ciao!
1: Da un intenditore come te mi aspettavo dura di Germanotta, la cover italiana.
0: Non lo so.
1: Saluto.
0: Non la so, andrò ad ascoltarla, però ho già paura, devo dirti la verità. Comunque non c'entro niente io, cioè quando entriamo con i dischi eccetera eccetera non sono io che li seleziono, è il nostro ufficio. Io scelgo la boombox track del giorno, la canzone novità e la perla del Pirla che parla. Quelle sono di mia

0: Buongiorno Marco, buongiorno tutti i radioascoltatori, buon inizio settimana a tutti quanti, splendido e splendente Marco questo inizio settimana. Oggi un bel torso nudo, questa sera sì, sarà un po' scottante. Che dici, cosa mettiamo? Mettiamo una fetta di patata, o meglio ci appoggiamo una bella bottiglia di birra fresca sulle spalle.
1: Va
0: secondo
1: bene.
0: Me la seconda soluzione è la migliore, prima sì, l'appoggiamo e poi ce la diamo giù di Gargarozzi.
1: Ce la
0: vai,
1: beviamo
0: Marco. Oh, ma buon inizio settimana a tutti quanti.
1: Va bene, grazie. Iniziamo con la playlist di Peter Pan, allora.

0: Zanti, senti questo messaggio. Pronto?
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Oh, mi sa che l'argomento non c'è ancora oggi. Visto che ieri mi è capitata una cosa, l'argomento potrebbe essere: cosa ne pensate di una mangiata, una pizzata, un qualcosa in cui ci sono anche come partecipanti degli ex?
0: Ok.
1: Ehi, cosa ne pensate? Io ieri ho fatto... ho avuto modo di partecipare ad una, ad un compleanno.
0: Sì.
1: In giardino di un amico e c'era l'ex di mia moglie praticamente. Vabbè, abbiamo molto scherzato, però
0: sì.
1: Questo potrebbe essere l'argomento di oggi.
0: Va bene, va bene. Allora, tu però sei stato un po' vago sull'argomento. Mi hai detto cosa ne pensate di pizzata mangiata con l'ex. Però tu hai trovato l'ex di tua moglie a questo pranzo, a questa cena. Subito io avevo pensato con l'ex tua, cioè che ci fosse l'ex tua. Però a proposito di ex, visto che hai tirato fuori l'argomento e io ho delle boombox track che poi vanno a raccontare delle storie, ho selezionato questa per te, cioè l'ho cambiata al volo per questo tuo messaggio. La nuova canzone di Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, che si chiama Allontanarsi, parla sempre di ex.

0: Charlie Sacchi, Wado con Allontanarsi, la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Abbiamo aperto grazie a un suo messaggio che dice: ieri sera mi sono trovato ad una cena con l'ex di mia moglie. Sì, abbiamo riso e scherzato, però è stata un po' dura. C'è qualcuno che si è ritrovato nella stessa situazione? Poi magari possiamo andare a formulare un altro tipo di domanda.

0: con strumpa, da non confondere con strunza, che è un'altra cosa. Allora, raga, abbiamo iniziato questa puntata con un racconto di lui che è andato a cena con sua moglie, e a questa cena c'era anche l'ex di sua moglie e l'ha vissuta un po' così. C'è lui invece.
1: Ciao,
0: che
1: Buva.
0: Ciao,
1: scusa che alzo i finestrini perché sto arrivando.
0: Vai,
1: a
0: vai.
1: Con l'eccezionale.
0: Alza, alza.
1: Sì, io ho conosciuto l'ex della mia ex.
0: Sì.
1: E abbiamo fatto fatalità cucini insieme per il camion. E posso dirti?
0: Ma certo.
1: Siamo diventati anche amici.
0: Oh, bene.
1: Ogni tanto io esco con la mia moglie.
0: Sì.
1: E lui esce con la sua.
0: L'importante non il contrario.
1: Ogni tanto ci facciamo qualche risata del passato.
0: Sì. Ah,
1: ok. Amicizia buona, okay. Comunque.
0: Bene.
1: Quindi e fatalità è anche con nazionale come me.
0: Sì.
1: E la ragazza era italiana, che io ad esempio sono stato un anno e mezzo insieme con lei, che abbiamo anche lavorato insieme con lei.
0: Okay.
1: Al ristorante io facevo il cuoco, lei faceva la cameriera.
0: Sì.
1: A causa del lockdown io dopo ho cambiato il lavoro e sono faccio il camionista.
0: Okay.
1: Comunque amicizia buona, sì, non ci sono problemi. Ciao.
0: Va bene, lui ha riportato quindi una bella esperienza sull'argomento. D4 Damager, power to the people, back once again, will the renegade master. D4 Damager, power to the people, back once again, will the renegade master. D4

0: Lie to Me Rivaz Remix, fra poco con Muva nella casa.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: canzone che molti e molte conoscono come Muffami, Muffami, Muffami, in realtà è la storia di una busker, di un artista di strada, ovvero appunto Tom Zenai, che all'interno di questo singolo, che fu insomma il suo singolo più famoso, racconta della difficoltà di fare questo mestiere, cioè quindi partire dalla strada, suonare dalla strada, poi arrivare anche nel music business, e quindi la difficoltà del dance monkey, che tutti ti vedono un po' come una scimmietta che balla senza prendere in considerazione poi il tuo talento, come lo gestisci, la stanchezza, insomma tutte le cose che non sono in primo piano di un artista. Allora, devo dirvi la verità, in primo piano qui in chat ci sono messaggi del tipo:
1: Facci entrare! Siamo qua fuori da mezz'ora!
0: Ma come? È aperto!
1: Apri!
0: Ma è aperto!
1: Maestro!
0: Ma scusa!
1: Venga!
0: Allora, tu continui a tirare quando c'è scritto spingere. Tu sai che all'interno di questo programma bisogna spingere, e quindi non devi tirare, ok? Prova a spingere, ti facciamo entrare. Ma raga, appunto.
1: Aiuto!
0: Ma però non devi neanche spingere troppo. Bisogna avere equilibrio, raga, perché sennò arriva lui, mal di schiena, un casino.

0: Eie, sei Baieie, che tradotto significa:
1: nella vita non importa né spingere né tirare.
0: È così?
1: L'importante è avere un piano.
0: Va bene, quello dei Bausa per l'appunto. Cioè, tutta questa roba è racchiusa in sei baieie, sei baieie, mi raccomando. Attenzione, perché oggi si sono aperti vari argomenti al 393-7366-240. Io adoro quando succede così, per fortuna quasi quotidianamente, che mi permettiate di entrare all'interno delle vostre vite. C'è stato lui poco fa che ci ha raccontato questa cena che ha avuto con la moglie e in compagnia, in tutta questa compagnia c'era anche l'ex della moglie e se l'è vissuta un po' così. A lei ha aperto un altro cassetto e ha risposto:
2: guarda, io non ci credo né all'amicizia degli ex, né all'amicizia tra uomo e donna, né naturalmente a questi grand rendezvous dei vecchi tempi, perché sono pericolosissimi. Maria Santissima.
0: Vabbè, ma lui se l'è ritrovato un po' così, lì a caso, in realtà. Cioè, però tu zero mi. Cioè, quindi io e te non siamo amici? Cioè, io pensavo di sì. Amicizia uomo-donna, io ci devo dire, è rara, ok, è rara, ma ci credo, ho delle amiche donne. Cioè, anche chi invece si è fatto ritirare la patente, mi dice: muva, mi hanno ritirato la patente ai lidi ferraresi per due spritz alle 11 di mattina. Ecco, dovevi berti della cola, e infatti sta arrivando Nathan Doe e Tion Wayne con cola.

0: quanti ne hanno fatti gli spritz per farti ritirare la patente e averne bevuti solo due? O te la sei una piuma o ti hanno svuotato dentro la bottiglia intera?
1: Vabbè, ma se erano le 11 di mattina, aveva lo stomaco vuoto, magari erano dei secchi di spritz, può essere. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Band.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Andy Mancuso.

0: in the mix. More music in the mix.
1: Vai piano. Spingi troppo forte.
2: No, non c'entro io.
1: Bastardo.
2: Vabbè, ma non c'entro io, no. Andy Mancuso, protagonista del More Music in the Mix di oggi. A fra poco, let's go.
0: Davvero molto bene.
3: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Forever Fun, Forever Young.

0: Juan è nella casa, oggi è lunedì, stiamo ringranando con calma, sei connesso con Muva nella casa, direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, è spuntato fuori un quesito, un po' così a caso, che diceva, io non credo all'amicizia uomo-donna, per cui sono arrivati dei messaggi su questo topic, qui sentiamo lui. Pronto?
1: Raga, ma l'amicizia tra donna e uomo perché non ci deve esistere? Cioè, sì. Io ho un sacco di amiche veramente che voglio bene un sacco.
0: Sì.
1: E come no? Cioè, me ne sono trombate tutte.
0: Ecco.
1: Ma non siamo più amici, e come se siamo amici, a voglia.
0: Sì.
1: E quando c'è voglia ci si rivede. Questa è la vera amicizia, raga.
0: Allora, è un tipo
1: qual
0: di amicizia.
1: Cioè,
0: no, per carità.
1: Se sei amico non te la puoi trombare? Come no? Raga, ma di che parliamo? Viva l'amicizia con le donne. A voglia, a voglia. Vabbè, ci sta che poi ogni tanto trombi, no?
0: Ma certo. Allora.
1: Ciao, magari.
0: Patti chiari, amicizia lunga. Però, allora, tu stai parlando di un tipo di amicizia che è del tutto legittimo, ci deve essere, soprattutto se c'è comunicazione. Io sono super favorevole, però ci si chiedeva proprio amicizia, magari senza contatto fisico uomo-donna.
2: Attenzione,

confondere con Matt Boy, che è un appassionato di un'altra cosa, quello lì. Comunque si stava ragionando sull'amicizia uomo-donna, ok? Si stava ragionando sull'amicizia uomo-donna, discorso vecchio come il cucco, come si suol dire, però ci siamo finiti oggi al 393-7366-240. Anonimo, scrive lui. Credevo potesse esistere, ma sbagliavo. Anni fa credevo di avere un'amica, ma poi ho capito che negli anni si voleva la mia amicizia, ma penale non penso in tribunale, ma penale inteso come vabbè. E ora con una collega mi fa frecciatine di ogni tipo, eccetera eccetera, con un'altra collega, dice lui, all'inizio pensavo potesse nascere una bella amicizia, ma nell'ultimo mese ho capito che ci sarà tutt'altro. Aggiornaci perché sono entrambi impegnati. Ovviamente anche lì si va nell'altro discorso più vecchio del mondo, ovvero il tradimenji. Per quanto invece riguarda il messaggio di prima, dell'ascoltatore di prima che diceva io certo ho amiche, ho un casino di amiche, per carità, me le sono ficcate tutte, ma sono amiche, ok, su questo non ci piove, però noi ragionavamo appunto senza l'atto. C'è lui che scrive: non è possibile per l'energia sessuale essere amici senza fare nulla di fisico. Poi muova, sarebbe anche da parlare del significato di amicizia, spesso è travisato il concetto. Sono d'accordissimo sulla seconda parte. Sulla prima parte un po' ti devi tenere, cioè nel senso, come dire, uno ti fa un grande torto, lo ammazzo di botte, ti devi tenere, se no non va bene. Cioè, vabbè, comunque sia, adesso se hai dell'energia da scaricare, puoi scaricarla ballando con il disco novità di oggi, Chloé Caillé assieme a Mid, si chiama Lemme Dance, cioè fammi ballare.

0: attenzione, perché raga, si parlava dell'amicizia uomo-donna, c'è chi dice io sono per l'amicizia uomo-donna, ma siamo in pochi a pensarla così. Il problema è che se da una delle due parti c'è attrazione fisica, non ci sarà possibilità di un'amicizia. Questo è abbastanza vero, cioè, perché o fai l'amico innamorato tutta la vita o l'amica. Ma diciamo che statisticamente è più probabile fare l'amico innamorato tutta la vita, oppure ci sono degli standard da parte di tutte e due, un disinteresse da quel lato lì da parte di tutti e due. Poi c'è anche lei, a proposito di ballare, quindi l'M Dance.
1: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
1: Io e la mia bestie di 40 e 45 anni siamo andate al festival di Arrow, al campo volo di Reggio Emilia, in mezzo ai ragazzini, ed è stato super mega galattico spazialissimo.
0: Bene.
1: E ti dirò anche che ci hanno fatto i complimenti perché eravamo delle super gnocche MILF. Ma la cosa più bella è stata quando il mio moroso è venuto a prenderci con le bottiglie d'acqua e la pizza.
0: Oh.
1: Ed è stato lì che ho scoperto di amarlo ancora di più.
0: Capito?
1: Ciao.
0: Hai scoperto che non sei sua amica, ma sei la sua amante.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: programma dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 che si chiama Muva nella casa. Allora, stavamo cercando di parlare di amicizia uomo-donna, argomento vecchio come il cucco, però è ritornato fuori, cioè ci sono parecchi messaggi a riguardo. Lui dice, dal punto di vista maschile, è possibile solo se l'amica è brutta, però aggiunge:
1: e visto che tutti abbiamo gusti diversi, una potrebbe essere brutta per me e quindi essere mia amica, e basta. Ma essere bella per un altro e non essere sua amica.
0: Beh, questo discorso comunque non fa una piega, non fa una piega. Poi c'è anche lui che invece svela una grande verità. Sentiamo.
2: Io credo che l'amicizia uomo-donna dipenda da entrambe le persone che la pensano.
0: Sì. E fin qui.
2: Io per l'esperienza personale ho avuto tante amiche femmine. Ma volevo ciavarmene tutte, la prima all'ultima.
0: Volevi schiacciartele tutte tu, scusa.
2: Quindi dal mio lato personale direi di no.
0: Vabbè, ma tu eri amico delle ragazze per potertele schiacciare.

0: Love porta il tuo amore, ma non troppo, ma non troppo.
1: Muva nella casa,
2: serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Forever Fun, Forever Young.

0: muova nella casa, si stava parlando di amicizia uomo-donna, però secondo me i confini sono molto ampi, molto ampi. C'è chi appunto ci crede, chi non ci crede, chi mi dice...
1: Ciao Muva, ma ciao. Perché non metti direttamente la canzone degli 883, La regola dell'amico, così spieghi completamente questo discorso? Grazie.
0: Effettivamente, allora, il punto cos'è? Che secondo me La regola dell'amico degli 883 parla di quella condizione in cui sì, tu sei amico di una donna, ma non sei amico per esserci amico, sei amico con un altro fine, e quindi il principio naturale è...

0: Dai, molto bene, grazie Max. Allora, appunto, questo è il principio naturale, però stiamo distinguendo sta cosa qui, perché c'è anche chi mi ha scritto in chat, fra l'altro gli abbiamo salvato la vita noi come community a sto ascoltatore qua, perché dice: io avevo un'amica, m'ha scritto e mi diceva passaggi, prestiti di contante, 7-8 mila euro andati in fumo. Sì, ma tu te la volevi ficcare ardentemente e lei ti ha usato, cioè nel senso tutti e due avete detto delle menzogne. Tu non sei stato furbo però, perché dopo 8 mila euro, passaggi eccetera eccetera, volevi anche fare una grandissima cazzata che ti abbiamo fermato dal fare. Per cui cioè, su questo discorso non parlare di amicizia, ok?
1: Attenzione, no

invece ad Oli, il Festival dei Colori, in chiaramente in collaborazione anche con Radio Peter Pan. C'è lei che dice: ciao Muva, sono Stella, quella di ieri che è venuta a salutarti sotto al palco, è stato un super piacere conoscerti, lo stesso vale per me, raga, grazie mille di insomma venire lì a fare due chiacchiere, fa sempre piacere, fa sempre piacere quando c'è educazione e modo, fa sempre piacere ovviamente. Allora io volevo farvi una domanda, però magari ce la trasciniamo domani, cioè, perché è molto ampia. Io volevo chiedervi se vi accorgete quando ci stanno provando con voi, perché una delle grandi diatribe che io ho avuto anche all'epoca, o che comunque ritornano anche, cioè per esempio io ho una carissima amica con cui non ho mai fatto niente, che si chiama Annalisa, siamo amici da molti anni, c'è un bene disinteressato che ci vogliamo, ognuno si fa la sua vita eccetera eccetera, non credo che nessuno, cioè almeno da parte mia sicuramente no, non credo nemmeno da parte sua che ci sia la mia di progredire in qualcosa di altro, per cui io credo all'amicizia uomo-donna, ma deve avere insomma dei paletti. Quando si comincia a sentirsi tutti i giorni, stare insieme eccetera eccetera, lì stai cercando probabilmente un'altra cosa. Morale, dice lui, tra uomo e donna solo per le femmine, noi maschi siamo troppo animali. Allora su alcuni punti di vista potrei anche concordare, però raga, insomma, l'importante è capirsi un attimo. Per quanto riguarda il discorso invece dell'ascoltatore di prima, che abbiamo salvato da una grandissima cazzata che stava per fare, probabilmente non sarebbe qui a raccontarcelo se fosse andato a seguire questa sudamericana di 23 anni che l'aveva invitato nel suo paese, cioè dopo tutto quello che è successo, dopo che gli ha mangiato fuori 7-8 mila euro, la portava in giro come un taxi eccetera eccetera, lui dice però Muva, una sudamericana di 23 anni sa come convincerci. No, il verbo è sa come fregarti, che è un'altra cosa. Sì, sicuramente nella fregatura ti convince.

Volevo capire se eravamo arrivati alla fine, ma in realtà sì, 16:52 ci siamo, giusto per allora leggere questo messaggio che è un po' criptico di lui, ricordare gli eventi e poi lasciarvi con la perla del pirla che parla. Il suo messaggio dice: ciao Muva, ti racconto la mia migliore amica è la migliore amica della mia compagna, nonché le farà da testimone a settembre al suo matrimonio alla nostra migliore amica. Allora, cioè, tu vuoi dirmi che praticamente tua moglie fa da testimone alla tua migliore amica e lì finisce, non c'è altro sotto? Di questo ne sono contento. Vi voglio ricordare comunque l'appuntamento di dopodomani, mercoledì 10 giugno, Karaoke World Record al Naviglio a Padova con Radio Peter Pan, dalle 19:00 tre console lungo tutto il Naviglio al portello di Padova con i DJ e gli speaker di Radio Peter Pan per cantare tutti assieme All Together Now e battere un nuovo record. Molto bene. Allora, si è disquisito molto in chat di questo argomento qui. Domani potremmo cercare di capire anche se ti accorgi quando ci stanno provando con te, se ci sei o ci fai, perché alcune volte i conflitti anche di queste cose degli amici, delle amiche, il partner ti dice: sì, ma non ti accorgi che questo o questa ci sta provando di brutto? E lei: ma no, ma siamo solo amici, ma che? Ma no, ma che? E per cui si potrebbe parlare anche di questa sfumatura qui. Ma vi lascio con la perla del pirla che parla, canzone che ci accompagna in questo lunedì pomeriggio, visto che il lunedì è un giorno di ripresa. Un bel viaggione, not so bad, in a fire.

0: pirla che parla. A domani, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa? In my
2: mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Fan, forever fan, forever young.
5: Tra poco
2: lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Comincia anche la settimana dello sfogatoio Peter Pan. Voi pronti come sempre a sfogarvi mandando un audio al 393-736-240. Tranquilli, non parleremo di sport, ma solo di figa oggi. Solo di figa, parliamo di figa.
2: Radio Peter

0: oggi
1: a Roncato il timone ci si sfoga spesso perché la Treviso Mare è sempre abbastanza
0: complicata. Cosa vuoi, è così,
1: è abbastanza normale. Inizia lo sfogatoio, ma vi diamo il numero come sempre dove vi potete sfogare, perché da anni la chiave di questo programma è quello, i vostri sfoghi. 393 7366 240. Non parliamo di sport,
0: come no. Okay, sì,
1: dai,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: È successo
0: sì
1: nulla.
0: Sì,
1: dai,
0: sì,
1: dai,
0: sì, sì,
1: vabbè, Cobolli,
0: siamo già pieni di audio sportivi, amici.
1: Sei sicuro?
0: Più tardi avremo il riassunto, ma lui vuole fare la sua considerazione
1: su chi?
0: Charles.
2: Ciao selvaggi.
1: Cucciolotto.
0: Poveretto.
1: Cucciolo, povero.
2: Allora abbiamo buttato via 8 anni, vero?
1: Cucciolo. Ma
2: Ferrari ha buttato via 8 anni.
1: Madonna.
2: Ma io dico, ma si può. Io l'avevo detto che non era capace, ma nessuno mi credeva.
1: Poveretto.
2: Perché ieri sera potevamo andare avanti col titolo costruttore. Meno male che c'è Luis.
1: Ma i freni non funzionavano.
2: È una roba incredibile. Dai, speriamo che non ci sia l'anno prossimo.
0: Come no? Ciao, ha firmato. Ha appena rinnovato, come non ci siano l'anno prossimo?
1: Ha rinnovato fino al 2030. Povero cucciolone Leclerc, brontolone predestinato.
0: E poi
1: Fortunello.
0: Come ha detto lui alla radio, si dice Sir Lewis, non Lewis, Sir Lewis.
1: Sir
0: l'hanno
1: Lewis,
0: chiamato certo. Sir, e lui ha ringraziato per il Sir.
1: Io non dico nulla, perché già anni fa, da anni dico che Leclerc, secondo me, è tanto fumo, poco
0: posso
1: arrosto.
0: Dire, ma anche sti cazzi di Leclerc, noi ti chiamo Kimi.
1: Sì, un po' sì. Ma per forza, cioè la prima volta nella storia che si tifa per il pilota e non per la Ferrari in Italia.
0: Gli italiani sono combattuti. Sono combattuti.
1: Pochetto sì,
0: sono
1: combattuti. Però,
0: così.
1: Cioè, fenomeno.
0: Sì.
1: Ma che fenomeno? Non sbaglia nulla. Ma non ha sbagliato niente.
0: Mani sul pacco.
1: Manco una curva.
0: Non vabbè, portare nera.
1: Ma sbaglierà perché è umano.
0: Beh,
1: è umano sbagliare. È umano, ma fino a non sbaglia niente.
3: Attenzione.

0: ho visto sventolare sul comune di Castelfranco la bandiera con la falce e il martello. Com'è possibile questa cosa? Ma sì, sì, sì, sì, ma sono passato mezz'ora fa.
1: Ma siamo finito
0: qua.
1: 3 ore fa di votare, già c'è.
0: In previsione. Hanno messo la bandiera. Bravi amici, compagni di Castelfranco, bravi, che avete messo la bandiera con la falce e il martello sul comune di Castelfranco. Bravi.
2: Buon pomeriggio, compagno Baxo.
0: Compagno.
2: Buon pomeriggio anche a te, compagno Fedro.
0: Ciao, compagno selvaggio.
2: Chi ha orecchie per intendere? Intenda.
1: Allora, sono 50-49% finora, quindi stanno giocando, ma non so se sia finito.
0: Io ho visto.
1: È finito lo spoglio.
0: Ho visto il nostro editore 20 minuti fa, mentre lo sotto arrampicato sull'antenna della radio, che montava la bandiera con la falce e il martello sulla antenna della radio.
1: Lo dubito fortemente.
0: L'ho visto io.
1: Vabbè, non era lui.
0: Per convenienza, bisogna ormai tenersi amici anche quelli di sinistra. Cosa vuoi?
1: Non era lui.
0: Va bene, Selvaggi, lui ieri è andato al concerto di Max Pezzali.
3: Selvaggi, ieri sera sono andato al concerto di Max Pezzali.
0: Sì.
3: E quando ho cantato Lo strano percorso ti ho strapensato.
0: Dai, fratello, mi ha strapensato. Mi sono lamentato perché non era in scaletta. Ho detto, cazzo, l'unica canzone famosa, bella, che la gente si ricorda è quella. Cazzo, cantala, no?
1: È che non è vero. Però ricordiamo che Fedor era protagonista del videoclip della canzone Lo strano percorso. E se non l'avete mai visto, andate su YouTube a vederlo.
0: Sfogatevi con noi, 393-7366-240.
4: Peter Pan.

0: problemi della pista, ci trasferiamo per strada, perché anche per strada ci sono dei problemi.
1: Vai. Si può bestemmiare?
0: No.
1: Cazzo! Ma quelli che rimangono dietro alle minicar, ai trattori, ai porca merda di qualsiasi veicoli che vanno sotto i 40 all'ora, nonostante dall'altra parte ci sia strada libera, e tirano su una coda della Madonna, ma che problemi hanno di preciso?
2: Allora,
1: cioè, non capisco. Secondo me c'è proprio uno psicologo apposta.
2: No, ci sono persone che hanno molta paura di effettuare sorpassi e piuttosto di rischiare.
0: È giusto.
2: Non sorpassano.
0: Mi sembra che non facciano niente.
2: Se uno è insicuro, non sorpassa.
0: Ci mancherebbe,
2: ovvio,
0: è giusto.
2: Che creano code assurde per il cavolo. Però se uno è insicuro, piuttosto di avere un insicuro che cerca di fare un sorpasso, è meglio.
0: Amici, ovviamente qui allo sfogatoio spesso si parla senza sapere le cose, ma questo è un classico dello sfogatoio.
3: Va bene.
0: Parlando di Charles Leclerc, lui ci vuol far sapere che...
4: Buonasera Selvaggi, prima di arrivare a certe conclusioni bisognerebbe anche guardare i gran premi e soprattutto fare delle analisi corrette. Intanto Leclerc è sempre arrivato avanti al compagno di squadra in classifica
3: Sir Lewis
4: negli anni che ha corso in Ferrari. Se la macchina arriva dove può arrivare, e c'è sempre anche comunque un'auto meglio, perché bisogna dirlo, c'è sempre qualche auto meglio al momento. Ferrari dovrebbe lavorare un attimino meglio. E dopodiché Leclerc ieri ha sbattuto per il fatto che c'era l'asfalto sfaldato all'ultima curva. Stroll per lo stesso motivo.
2: Sì.
4: Quindi prima di dire che uno non sa guidare bisognerebbe guardare i gran premi.
2: Allora,
0: i
2: gran premi li guardiamo, tu sei un leclerchiano e purtroppo non riesci a mettertela via che Leclerc non è poi così fenomeno che si pensava, perché voglio dire, nonno Hamilton a 42 anni sta guidando meglio di lui, 40, con una macchina 41. Che guida da un anno e qualcosa.
0: Sir Lewis
2: è lo zio di Leclerc, sta guidando meglio di Leclerc, pur guidando quella macchina da molto meno tempo. 393 736 200
5: Radio Peter Pan.

0: anche venerdì.
1: Ciao.
0: Ah no, cazzo, è lunedì.
1: Ciao, beh.
2: Allora, amici, parlando sempre di Formula 1.
1: Sì.
2: Attenzione a quello che stiamo per sentire, una storia che già si sa, però.
1: Uno scoop.
2: No, non è uno scoop.
1: Si sa.
2: Perché il papà di Antonelli aveva proposto il figlio alla Ferrari prima che alla Mercedes. Poi Toto Wolff, che c'ha l'occhio lungo.
1: E niente. Perché purtroppo alla Ferrari c'erano un po' cortini.
2: E lui ci racconta la storia.
3: Sì. Sì, ma è giusto così, gli sta bene a quei coglioni della Ferrari, perché il padre di Kimi, Antonelli, lo aveva portato in Ferrari prima di portarlo in Mercedes, però in Ferrari hanno detto. Giovane, sia del talento, però è meglio che si faccia le ossa altrove. L'ha portato in Mercedes e Toto Wolff cosa ha fatto? Se l'è messo a dormire a casa sua. Non ci preoccupare, ci penso io. Ecco, questa è la storia. Ed è un déjà vu, come con Aldo Costa, il progettista di Parma, che era andato a lavorare in Ferrari, però sì, non era pronto, eccetera, meglio che vada altrove. È andato in Mercedes, ha vinto, mi pare, 12 mondiali, una cosa del genere. Giusto così.
2: Cioè, Toto Wolff se l'è messo in casa nel vero senso della parola, l'ha ospitato a casa e se l'è preso a casa.
1: Amici? L'ha visto lungo? Assolutamente sì, quindi sicuramente è marito suo, probabilmente.
2: E infatti, ieri anche... dove è andato Toto Wolff?
1: Dove è andato?
2: Dove è andato?
1: Dove è andato a fare il bagnetto?
2: No, che c'entra?
1: No,
2: dove è andato Toto Wolff?
1: Dove andare? Non era in box.
2: Alla fine, dove è andato che non fa mai?
1: Che non lo so, dillo!
2: Sul podio, allora non levi il cazzo, ne abbiamo parlato tutti che non va mai sul podio e ieri si è presentato sul podio.
1: Ok. Non avevo notato che non andasse mai nel podio.
2: Va bene, se lo sentiamo dopo perché è un po' lungo. Il riassunto dello sport nel weekend.
1: Molto bene.
4: Radio Peter Pan.

0: Aiuto! Ho guardato il video! Degli 883!
1: No!
0: Lo strano percorso!
1: No, no!
0: Aiuto!
1: Max Bezzali non è gli 883, però sì, è quello là!
2: Bello,
3: C'è da dire che lì forse pesavi 30 kg in più.
1: Eh sì, anche 35.
3: Anche 35.
2: Va bene amici, stiamo per sentire il riassunto del weekend sportivo come sempre. Ovviamente non può esserci tutto quanto. Se qualcuno vuole aggiungere qualche manifestazione sportiva non citata nel nostro riassunto è libero di farlo.
3: Vai.
4: A Tallinn l'Italia under 17 si laurea campione d'Europa battendo il Belgio 4-3 ai rigori dopo l'1-1 dei regolamentari. La maggiore dopo il Lussemburgo fa 1-0 anche alla Grecia. Creta. Ascoli battendo 3-0 l'Union Brescia è la quarta squadra promossa in B. Sasha Zverev si aggiudica il suo primo slam in carriera dopo Flavio Cobolli in 5-7 dopo 4 ore e 20 minuti di gioco. La centesima vittoria in MotoGP per Marc Marquez a Balaton Park supera il posto Bagnaia, sale così in top 5 mondiale, torna in corsa sui primi Bezzecchi, Martini di Gian Antonio coinvolti nello strike nel primo giro con conseguente 0. 22 anni dopo Trulli, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Monte Carlo su Lewis Hamilton e Jarre e fugge più 65 sul britannico Ferrari. Sarà Olimpia Milano, Reyer Venezia, la finale scudetto di basket, battute 3-1 nella serie Brescia e Virtus Bologna.
2: Dopo mi sfogo sulla MotoGP.

0: pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: On Radio Peter Pan.
8: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
4: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
9: Hey, hey, you come to trouble.

0: momento di sfogatoio selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240. Prima di trasferirci su pista, come prima, per strada ci sono i Rinco, uno molto si è lamentato e lui spiega.
1: Molto bene.
2: Lolololo, perché quelli che non usano la corsia di decelerazione sulle, a parte sulle autostrade ma anche su strade di lunga percorrenza, no, porca troia, avanti fino all'ultimo anche se ci sono 100 metri di corsia di decelerazione e dopo si gira, quelli dietro aspettano, mamma mia.
0: Lolololo. Va bene, parliamo di Formula 1. Lui dice che chi mi ha fatto bene a non andare in Ferrari.
3: Ciao ragazzi, tutto rispetto per Antonelli, è bravissimo, numero uno, giovanissimo, ottimo. Però si sarebbe rovinata la carriera alla Ferrari. Hanno due macchine di merda, bisogna dire anche quello, però ragazzi.
0: Sì, un pochetto.
4: Certo, la Ferrari non è la Mercedes.
0: Non è neanche però, la Red Bull, non è neanche la McLaren, non è però, un sacco di cose.
4: In Red Bull c'è un Verstappen.
0: Però sono secondo in classifica.
4: Hamilton è secondo.
0: Sì, anche
4: Ferrari, costruttori, certo. Come costruttori, sì, sì.
0: Ovviamente. Quando si parla di sport motoristici, che si parla di moto, di auto, il mezzo è importante, quello non ci mancherebbe altro.
5: Lolololo, sì, Kimi, bravo, bravo, ma dai, tre quarti macchina.
0: È un po'.
5: Mettilo su un'altra macchina e vediamo cosa fa.
4: E vediamo cosa fa. E Russell cosa fa? Perché tutti quelli mi dicono, vediamo cosa fa. Ma ha vinto 5 Gran Premi di fila. Russell dov'era?
0: Ma tu stai salendo sul carro del vincitore di Kimi? Perché io mi ricordo che a inizio stagione tu dissi che tra Ferrari e Kimi preferivi la Ferrari. Io dissi, io tifo Kimi, e tu hai detto, io tifo per Ferrari. Occhio,
4: ovvio che tifo sempre Ferrari. Però in questo momento sto difendendo Kimi perché dicono che è solo macchina. Ma non è vero un cazzo, perché Russell è la stessa macchina.
0: No, però se a Kimi gli dai, che ne so, la Cadillac, non vince. Quello è.
4: Ovvio
0: è
4: che
0: normale,
4: non vince, ma è comunque più forte dell'altro con la Cadillac.
0: Sì. Ma che c'entra? Però ti diceva che vince anche grazie alla macchina.
4: Certo,
0: è normale,
4: certo. Però Russell grazie alla macchina va meno di Hamilton.
0: Lolololo
4: 393 736 6240
6: Peter Pan.

0: Baxo, ti sbagli, il discorso di Kimi e Russell non hanno la stessa macchina.
1: No.
0: È come Bagnaia con la Ducati, dai, non sono uguali i due mezzi.
2: A proposito di MotoGP,
1: quindi l'hanno fatta più bella e più performante a Kimi? Va bene.
2: A proposito di MotoGP,
1: ti devi sfogare.
2: Ma un fenomeno, perché è un fenomeno, di Jorge Martin, che fa una cappella del genere alla curva 1.
1: Non so.
2: Alla curva 1 del Gran Premio ha buttato giù i primi 5 della classifica dei mondiali, i primi 5 della. Ha fatto un disastro. Cioè, ma dai.
1: E ha fatto vincere Marquez.
2: Non è che ha fatto, alla fine non c'erano altri.
1: Butti giù i più forti.
2: Ma alla curva 1 l'ha presa come se fosse l'ultima curva del mondiale che stava per vincere. Dai, ha rovinato un Gran Premio. Cioè, veramente. Vabbè.
1: È umano, sbagliano. Sbagliano.
2: Quella è una cappellona, Amici. Lo sapete, abbiamo la nostra redazione regionale sportiva che però è in vacanza. Ma visto che loro portano dentro la missione del giornalismo, nonostante siano al mare, qualcosa sullo sport devono fare, devono dirlo.
1: Quella.
3: Buonasera, Lario Peter Pan. Il vostro giornalista di Venezia è in ferie. Comunque riprenderò quando ci sarà la Serie A, però vabbè, dopo aver sentito tutti questi discorsi della di Leclerc e della Ferrari, io dico la mia: da quando è andato via Jean Todt la Ferrari non ha vinto più niente. E comunque riguardo quel calcio dico una cosa solo: Milan, dati una svegliata, perché il 16 sta arrivando.
2: Amici, io non ci credo, non accadrà mai, Milan non può non iscriversi in Serie A, ma se entro il 16 non completano l'organigramma non si possono iscrivere in Serie A, ve lo dico.
4: Radio Peter Pan.

0: come... glielo facciamo accettare anche alle signorine, allora, amici, questo sport, allora, parlato come lo facciamo noi.
1: Come fa parlato, come si deve parlare, perché stiamo per sentire un ingegnere. Chi meglio di un ingegnere può parlare di motori, di... e fa gli esempi giusti?
0: È un costruttore?
1: È un ingegnere, se non so la specifica, vabbè, è un ingegnere.
0: Vai.
2: Selvaggi, buonasera.
0: C'è la voce da
2: ingegnere. Secondo me la macchina è come la minchia. Se uno lo sa usare... arriva primo, non è che Rocco si freddi alla minchia di John Holmes,
1: no.
2: Ha una minchia nella media,
1: sì.
2: Però oddio, sapendolo usare, sapendo parlare bene l'inglese ed essendo una brava persona, ce l'ha fatta,
1: capito?
2: Quindi non rompete la minchia,
0: oh.
2: Antonelli è un gran pilota,
0: vero?
2: Lollo.
1: Si capisce che è un ingegnere,
0: sì,
1: si capisce,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: l'esempio è calzante.
0: Ma il campionato è ancora lungo, può succedere di tutto, però per il momento
1: sì,
0: è un
1: fenomeno. Io vorrei contestare una cosa.
0: Sì.
1: Non ce l'aveva la minchia di John Holmes, però la minchia nella media no. C'avrà il pisello di Siffredi è più lungo della media.
0: Dicono 24, quindi cioè sicuramente adesso... più della media, poi.
1: Va bene.
0: Viene misurato? No, però confermano che
1: no,
0: è abbastanza
1: dai,
0: potente.
1: Vabbè, secondo
0: sì,
1: me, sì, dai, adesso. Va bene, ovviamente.
3: Probabilmente il problema è solo uno: la Ferrari non funziona, la Mercedes sicuramente sì. Lolololo.
1: Non c'è dubbio, lololo.
0: 393
4: Radio Peter Pan.

0: la lunghezza della minchia di Rocco Siffredi potesse essere un argomento da donna, invece non lo è.
1: Non lo è.
0: E giustamente è. La signorina,
1: allora,
0: che stiamo.
1: Se tu vuoi parlare, far parlare le donne, devi parlare di tette, perché allora confrontano tra di loro, ma di minchia.
0: Visto che la signorina giustamente si lamenta che non ci sono argomenti da donna, e lei ne vorrebbe trattare uno.
1: Sì.
0: Lo sentiamo, lo abbiamo già trattato, possiamo parlarne, ma ce l'abbiamo già l'argomento a donne, ma prima sentiamo la signorina.
1: Willa.
2: Ciao selvaggi. Allora, siccome ci siamo anche noi donne, propongo un altro argomento.
0: Vai.
2: È giusto secondo voi levare le spunte blu da WhatsApp perché una singola persona ti svanga i coglioni, perché non visualizzi e non rispondi ogni tanto perché non c'è risposta a quello che scrive?
1: No, non le rispondi, punto e basta. Cioè, dopo, se tu le vuoi togliere, le togli, il cazzo te ne frega. Cioè, le puoi anche togliere, ma cioè, se tu non hai voglia di rispondere a qualcuno, non gli rispondi, punto e basta. Mica, questo qua può anche arrabbiarsi, ma cioè, deve accettare quelli che sono i tuoi modi di comunicazione.
0: Ce l'abbiamo, donne all'ascolto, si parla donne sui social. Lui scopre un po' l'acqua calda, però questa cosa che le donne prendono like facili, basta che mostrano il culo e gli uomini no, lo fa incazzare.
3: Selvaggi, buonasera. Allora, io vorrei fare mezzo sfogo, ma non è neanche uno sfogo, è una riflessione. Le donne hanno più probabilità e sono, diciamo, più predisposte, hanno, diciamo, maggior efficienza online, perché a loro bastano, non so, tirare fuori un po' la tetta, il décolleté, un po' il culetto, un paio di jeans attillati, un paio di leggings, bom. E le visualizzazioni le fanno subito, ma proprio subito. Visualizzazioni, like, commenti, quello che volete. Però un uomo, che cazzo devi tirare fuori? Le palle, non so, una spalla per farla vedere, per avere più visualizzazioni. Magari un uomo fa un video molto strutturato, con senso, eccetera, eccetera. La donna tira un po' fuori le tette ed è a posto.
0: Benvenuto a questo mondo, fratello.
1: Sì, tanto maschilista veramente come discorso, ma se tu ti fai un bel fisico, bello muscoloso, con gli addominali, fai un bel video, vedrai che anche tu avrai un sacco di video.
4: Radio Peter Pan.

0: problema serio. Vai. Per fortuna c'è lui.
1: Allora, ho appena firmato meno 5 centesimi dal gasolio. Stamattina hanno aumentato i prezzi di circa 8 centesimi. Non è che hanno le aggiunto. Capito? E non aver tolto.
0: Capito?
1: Caramelloni, spiegacelo tu.
0: Ciao.
2: Stifi.
0: Della mignotta.
2: Ragazzi, c'è la rubrica della torre di controllo.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Inter kebab, comandante, mi riceve?
4: Sì.
5: È la torre di controllo di Inate, siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso è la A3 passo.
4: Servizio Fiat, Vantagliello.
5: Ah, lei è un meccanico?
4: Sì.
5: Perché risponde alla radio? Vi passa il comandante?
4: Ah, questa è casa mia, è la mia officina.
5: Ma su che frequenza è, comandante?
4: Io sono Vantagliello, sono. Sono in officina Fiat a lavorare, ho risposto al telefono che squillava.
5: Ma lei è autorizzato a rispondere alla radio?
4: Ma scusi, vorrei sapere chi è dall'altra parte che mi chiama.
5: Ma è la torre di controllo di Inate, comandante?
4: No, io non sono la torre di controllo, che è un'officina autorizzata Fiat.
5: Inter kebab, mi riceve?
4: C'è qualcosa che non quadra, scusi, eh. Io le sto dicendo che questa è un'officina autorizzata Fiat, che ha fatto il numero di telefono.
5: Quindi lei è un meccanico?
4: Io ho detto prima che sono un meccanico di auto.
5: E allora perché risponde alla radio, scusi?
4: Ma questo è il mio telefono. Ma se lei io ricevo una chiamata, poi faccio sapere dall'altra parte chi c'è, mi scusi,
5: Mi passi il comandante?
4: Io la saluto. Pronto?
5: Inter kebab, comandante, mi riceve?
6: Ma cosa cazzo stai dicendo tu? Chi sei tu?
5: Temperatura al suolo 12 gradi, temperatura di rugiada 3 gradi, passo.
6: Ma che deluce a 4 gradi?
5: Comandante?
2: La rugiada.
3: Radio Peter Pan.

0: che parlano di donne e uomini sui social. La prima:
1: ragazzi, tirate fuori gli addominali sui social, vedete se non fate i likes.
0: Vabbè, ho capito, ma chi sei? Cioè, se devo... vabbè. E la seconda, prima di andare in pausa, commenta velocemente così.
2: Volevo dire a quel signore delle tette, le donne hanno un'intelligenza superiore a voi uomini.
0: Oh, oh, brava signorina!
3: Ha perfettamente ragione, era quello che volevamo dire noi al signore. Ti abbiamo detto?
0: No.
3: Come no?

0: motivation. Here we go, here we go.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, forza.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: chissà se balleremo anche questa venerdì sera all'Aira Club, Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Beach Club con il 90-210, ci saremo io e l'EDL a farvi ballare le più belle degli anni 90-2000, dalla cena anche nel soprattutto nel dopo cena.
1: Terzo quartino sfogatoio selvaggi, se volete co-condurre insieme a noi il numero è 393-7366-240 per lasciare un audio. Stiamo per sentire due selvaggi che parlano di Antonelli. Secondo me un po' la vita di Antonelli non è che è proprio come la descrivono loro, però.
2: Ciao selvaggi, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Antonelli è fortissimo, Antonelli, nonostante i 19 anni, i soliti discorsi all'italiana, lo mettiamo su un'altra macchina. Innanzitutto sta su una signora macchina e non è semplice.
0: Bravo.
2: E poi a Monte Carlo vince chi fa bene le qualifiche e non è semplice rimanere concentrato specialmente su quel gran premio.
1: Perché?
2: Perché hai 3 giorni di gnagna in continuo sul circuito, la sera, dappertutto, gnagna. Rimanere concentrato. Super Antonelli.
0: Ha ragione.
2: Grande, no. Forza l'Italia.
1: La gnagna è per
2: Italia.
1: Il contorno. I piloti di Formula 1 non fanno la vita che escono la sera a gnagna.
0: Quando c'è 19 anni, c'è gli ormai. Pampa anche lui.
1: Toto Wolff ce lo incula se lo vede a una festa.
0: Certo, poi c'è anche lui di 19 anni.
1: Dai,
0: ho capito.

0: capito, però quando la vede
1: avete una visione viene... della vita di Antonelli un po' distorta.
2: Tutti riguardo la Formula 1, oltre che Kimi è fortissimo, bisogna anche dire che questi ragazzi quando si impegnano, i giovani sono così, ci fregano subito. Questo è arrivato in un anno di rivoluzione con recupero energia e con queste macchine super tecnologiche, mi ha fregato tutti perché è giovane e più sveglio. Adesso si è pure mollata la fidanzata e fa una bella vita.
1: Non
2: c'è un picoglione che dice: ma il fine settimana sei sempre impegnato, che facciamo? Sabato andiamo al mare? No, va a far culo, la Formula 1. Sono pieno dei sordi e pieno di figa.
0: Quindi
1: avete una visione della vita di Antonelli un po' diversa.
0: La ex di Antonelli voleva andare a Milano Marittima. E dice: no, non vai a Monte Carlo, vai a Milano con me.
3: Attenzione!

0: mandi!
1: Mandi selvaggi, mandi! Oltre all'argomento Formula 1, stiamo parlando anche dell'argomento uomini e donne sui social. Altro che sono per sentire una donna.
2: Meriterebbe una settimana di puntate. Lo so, cosa,
1: no. Cosa vuoi?
2: Ha chiamato un camionista.
1: No,
2: che
1: no,
2: c'ha,
1: allora, una signorina che non è vero che le donne vogliono vedere gli addominali sui social.
3: Ma quali muscoli addominali? Sui social, su un uomo, vogliamo vedere un filo di panzetta con un bel panino e una bella birra ghiacciata, un mojito in mano, quello vogliamo vedere. I muscoli lasciamo perdere.
2: Sei sicuro,
3: va?
2: Che sei una signorina?
1: No, no, no, lo c'è, assolutamente, anche carina.
2: Che
1: anche
2: parla
1: carina.
2: Così?
1: Ci mancherebbe.
2: Panzetta di, certo, birra, di,
1: certo,
2: tutti.
1: Le donne sono così. E poi, giustamente, come dice lui, amici, dai, basta.
4: A parte che è una cosa dai tempi dei tempi, che la gnocca tira e tutti quanti gli mettono, e tutti i maschi gli mettono il like. Ma io dico, ma è possibile arrivare al punto di diventare deficienti perché una ha più like dell'altra o più visualizzazioni dell'altra?
2: Vanno matte, vanno matte.
4: Io non ho parole, ragazzi.
1: Cioè, hai ragione.
2: Ci sono persone che organizzano la loro giornata in base a quello che devono apparire sui social.
1: E non c'hanno altre, quindi cosa vuoi? E lui risponde alla signorina che prima ha detto che le donne sono più intelligenti.
5: L'unica cosa che sanno dire, le donne hanno un'intelligenza superiore.
1: Gna gna gna gna.
2: Eh beh, dimostra il contrario. Vai. Dimostra.
6: Radio Peter Pan. Peter Pan.
7: Peter Pan.
6: Forever Fun.
7: Forever Fun.
6: Forever Young.

0: nostri ascoltatori replicanti selvaggi. Va bene, anche lui risponde alla signorina che dice che le donne sono più intelligenti degli uomini.
1: Se nulla, io volevo solo rispondere alla signora che ha detto:
0: signorina,
1: noi siamo anche intelligenti, per carità, nessuno, o almeno io non sto dicendo che non lo siate, ma vorrei che la signora rispondesse invece a questo, a questo mio dubbio, a questo, questa domanda.
0: Vai.
1: Perché allora, per raccattare like e far strada almeno sui social, ricorrete a questa cosa del mostro, mi denudo, il costume, la spalla, la tetta, la chiappa.
0: Donne, rispondete al selvaggio. Lolo.
2: Molto bene.
0: Torniamo alla Formula 1. Stiamo per sentire un ferrarista deluso dalla Ferrari, giustamente.
3: Purtroppo Leclerc si è attaccato alla stella dei freni, che ha detto che ha problemi, però la Brembo fornisce i freni a tutte le scuderie. Dunque, se dovrebbero avere problemi anche gli altri, appena rinnovato il contratto non poteva dire ho una macchina di merda. E ci sono gravi problemi, ogni anno c'è un problema, abbiamo sempre la macchina indietro. Adesso mi sa che hanno chiamato la luce, perché la nuova Ferrari luce, perché non ci vedono, vogliono vedere la luce fuori del tunnel, sì, quelli dell'attack. Meglio che si fanno una risonanza magnetica anche quelli dei box, perché fanno di quelle strategie che se ne inventano di tutti i colori.
2: Allora,
0: Lollo.
2: Io però,
0: peraltro, scusa, ieri Leclerc, quando l'hanno richiamato ai box, aveva detto lasciatemi fuori, però non lo cagano, poveretto. Cosa vuoi?
2: Sì, ho capito, però c'è anche una roba, che comunque è arrivato secondo ieri Hamilton, ha fatto una super gara, ha fatto delle super qualifiche, è secondo al mondiale, siamo secondo nei costruttori del mondiale, qui non è proprio una macchina di merda.
0: No, di merda
2: ogni
0: no.
2: Tanto diciamo che anche Leclerc, anziché star sempre lì a sbuffare, magari
0: perché?
2: Impegnarsi di più anche.
0: Ma perché
2: lui
0: ieri non l'ha tenuto fuori, invece lui l'ha detto lasciatemi fuori, invece l'ha messo
2: io
0: ai box.
2: Poteva star fuori. Can we stay

0: altro ferrarista amareggiato.
1: Buonasera Sfogatoio. Riguardo alla Formula 1, sono tutti bravi a sparlare della Ferrari. Vorrei ricordare che siamo seconda forza aiutista, quindi non è che siamo messi proprio malissimo.
2: Infatti.
1: In più c'è una McLaren che l'anno scorso ha vinto il mondiale, che quest'anno non sa neanche se parte. Una Red Bull che fino a un paio d'anni fa era mostruosa, che anche quest'anno ha problemi di motore a ogni gara. Quindi non siamo messi male, abbiamo una macchina affidabile. Poi c'è un Kimi Antonelli con una macchina fatta bene che va molto forte, ma se dobbiamo guardare Russell, la macchina non è così perfetta, neanche la Mercedes.
3: Non è perfetta la macchina o non è bravo Russell?
4: Radio Peter Pan. Next event.
3: Mercoledì, dopodomani, Carocche World Record al Naviglio di Padova con Radio Peter Pan alle 19, tre console lungo il Naviglio, il portello con i DJ speaker di Peter Pan per cantare tutti insieme e fare il Karaoke World Record. Venerdì 12 giugno saremo anche la Peri Village a Palmanova Designer Village a Iello del Friuli. Dalle 17 sarò insieme a Fede e a Max a fare l'aperitivo lì nella piazzetta. Poi iniziano anche i mercoledì del mangio di Gaiarine con lo Sporty Party e saremo in diretta questo venerdì dalle 21 con Edo e Thomas Menegazzi. Poi oltre al 90210 all'Aira Beach Club di Castelfranco Veneto, dove ci sarò io con Lady Ellen a fare il 90210, sabato 13 giugno c'è il Sound on Monte a Montebelluna, provincia di Treviso, con dalle 18 il DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede, aspettando la finale del contest musicale dalle 20:30 in piazza d'allarmi.
4: Peter Pan.

0: Ciao. Certo che a canzoni di merda siamo presi bene anche quest'estate. Lolololo.
1: Lolololo.
2: Ma cioè, questa qui è un po' strana.
1: Ma questa di Luca Schetti non è proprio.
2: Però, cioè, no, non ti arriva subito, eh. Cioè, devi un attimo aspettare, devi aspettare.
1: Devi aspettare?
2: Sì, sì.
1: Aspettiamo.
2: Sì, sì.
1: No,
2: devi fare un po' decantare.
1: Faremo decantare. Vai, purtroppo nel frattempo Luca canta, ma noi lo faremo decantare. Va bene, amici, come detto prima, negli sport motoristici il mezzo è la parte predominante, c'è poco da fare.
0: Grandissimi selvaggi. A riguardo di Kimi, secondo me nulla cui togliere, gran pilota. Però ragazzi, non ci scordiamo che adesso in Formula 1 la macchina è almeno 80-85%. Non ci dimentichiamo le annate del Super Verstappen. Adesso Verstappen è sempre lui, è in forma come pilota. Sicuramente non ha perso smalto. Però c'è la macchina che c'è meno e cosa succede? Verstappen, a parte l'exploit che ha avuto in qualifica, ma se no è indietro, c'è poco da fare. Il pilota si può mettere quel qualcosina in più nel rischio di una staccata, un'uscita di curva, un'entrata in curva un po' più veloce, ma bene o male fa tutto la macchina.
2: Andiamo in Formula 1 anche.
0: Antonelli sarà un po' il Valentino Rossi della Formula 1.
2: Raga, fa sempre tutta la macchina, perché non ci mettiamo anche noi in Formula 1?
1: Dici?
2: Fa farmi una bella figura.
3: Peter Pan.

0: storia su Instagram taggando Radio Peter Pan e Ceccato Moto. Se avete la possibilità di vincere una t-shirt a settimana, uno di voi sarà sorteggiato e soprattutto uno di voi farà un giro con me nel taxi per andare a un evento di Radio Peter Pan una volta al mese.
1: Allora Selvaggi, prima di andare in pausa sull'argomento uomini versus donne, stiamo per sentire una cazzata enorme, ve la faccio sentire.
0: Vai.
2: Ciao Selvaggi, i più grandi inventori sono tutti maschi. Ciao.
1: Ma che cazzata è questa? Ma che cazzata è?
0: Cos'è? È la gara di chi ce l'ha più lungo?
1: Ma poi una minchiata, non è. Cioè, dai.
0: È la gara di chi ce l'ha più lungo.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: mi tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti è scocco.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Squat. Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Peter Pan, Forever Fun, Forever Young. Peter Pan, 90.

0: Ragazzi, scusate, mi sono sintonizzato solo ora, non so se l'avete detto. Comunque, grande concerto di Max Pezzali ieri. Vabbè. Grande, numero uno, number one, forza Lignano.
1: Lolo. Ma soprattutto quando ha cantato Lo strano percorso, col faccione di Fedro,
2: magari,
1: che usciva
2: no, sarebbe, dalle... sarebbe meraviglioso. Beh, purtroppo no. Me l'avrebbe, qualcuno me l'avrebbe detto, no, non credo.
1: L'hanno detto prima.
2: No, ma gli è venuto in mente. Ma quando cantava, no, non credo che. Magari, no, non.
1: Magari qualche spezzone del video è uscito.
2: Oddio, non credo.
3: Vabbè. Va bene, selvaggi, ultimo quartino di sfogatoio, 393-7366-240. Lo riprendiamo parlando di donne sui social, donne. Dovete essere superiori ai cavernicoli che lasciano gli audio.
1: E lo sarete, lo sarete.
3: Speriamo.
4: Ciao, buonasera, ciao Lollo. Volevo dire una cosa, che anche le donne che sono e che fanno dei discorsi intelligenti sui social, se noi notiamo, comunque la tetta, la maglia scollata, il culo e viceversa, tutti gli attributi, qualcosa devono sempre tirar fuori. Potranno fare il discorso più intelligente che vogliono, ma se vogliono avere dei like, devi tirarle fuori.
1: Ma non è vero, ci sono anche ragazze che con un bel sorriso conquistano un sacco di like.
3: Dopo ne sentiamo una. Oh. Donne, siate superiori a quello che sentite dai nostri cavernicoli. Bravo. Senti qua.
5: Un vecchio amico mi diceva sempre che le femmine, esse belle, bellissime, belle, belle, belline. Però o te la giri a parte o te la giri all'altra è sempre la stessa roba. E quel che è peggio è dopo un po' le rompi i coglioni tutte nella stessa maniera.
3: Donne, siate superiori ai nostri cavernicoli.
1: Mamma mia, che schifo di maschi.
6: Attenzione, nuova

0: In Your Eyes.
1: E a dimostrazione che, come sempre, parlando di social non capite una mazza, la signorina sta per smentire tutto quello che avete detto fino adesso.
0: Grande Giulia!
2: Ciao Maxo, ciao Pedro. Allora, io volevo rispondere all'ultimo ragazzo, signore, che ha fatto il commento perché volete raccattare like facilmente. Forse io sono l'eccezione che conferma la regola.
0: È vero, la
2: seguo.
0: Il
2: mio profilo lavorativo ha 58.000 follower e sono sempre in anti-infortunistiche, tutta da lavoro o maglietta, ma racconto quello che faccio nel mio lavoro, spiego macchinari, mentre il mio profilo privato ha molti molti molti meno follower e lì sono anche in costume.
1: Vedi? Perché si vede la cellulite.
0: Lei è Giulia Tonello, seguitela sui social perché è molto brava sui social, è vero, fa vedere tutto un po' la sua vita da trattorista. Lei è proprio trattorista, guida il trattore, è un influencer agricola ma anche trattorista, seguitela, la Giulia Tonello, la nostra ascoltatrice.
1: Tornando a parlare dei piloti di Formula 1, lui dice una cosa giusta, ma ormai il mondo va avanti, non si può, quindi.
3: Cioè, se prendete un pilota di adesso, gli mettete una F2004,
1: ciao.
3: Ok? Un V10 senza elettronica, senza controlli,
1: neanche parcheggio.
3: Cioè, pochi controlli, adesso non mi ricordo cosa avevano, forse avevano l'ABS. Beh, neanche.
0: Sì.
3: Quelli vanno dritti a ogni curva. Allora, questo ragazzi, vale per la MotoGP, vale per la Formula 1, vale per quasi tutti gli sport, a parte i rally. Che i rally sono
0: state delirando.
3: Sono dei fenomeni fuori dal comune e niente da dire.
0: Io, cioè, vorrei dire questa cosa, ragazzi, cioè, guidano macchine che hanno 1000 cavalli, è vero che una volta avevano meno
1: assistiti con l'elettronica.
0: Guarda che Kimi Antonelli fino a 3 anni fa guidava cioè anche adesso lo fa, guidano i kart, i kart erano zero, è volante, asfalto e ruote.
1: E che c'entra?
0: E che c'entra? Da dove sono cresciuti? Guidando i kart, il kart è solo volante, motore, asfalto e ruote.
1: Se tu gli dai Antonelli, attuale o chiunque, la macchina che guidava Senna non fanno neanche un giro del circuito.
0: Invece non ne sono convinto.
4: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Vabbè, insomma, diciamo che c'è la consolazione, visto che il calcio italiano fa schifo e non va ai mondiali neanche per sbaglio, perlomeno abbiamo il tennis e la Formula 1, dove la facciamo da padroni.
1: Comunque abbiamo vinto l'Europeo Under 17, è già scapitato in passato, non ci ha portato niente, però meglio che un calcio sulle palle.
2: Questo mi fa capire che dai 17 anni ai 20 c'è qualcosa in Italia che roviniamo i fenomeni calciatori. Succede qualcosa che roviniamo i calciatori.
1: Amici, se volete vedere come si comporta un cittadino normale al volante di una Formula 1.
3: Ciao raga, andate a vedere cosa fa una persona normale su una Formula 1. Renato Pozzetto, Renault Formula 1.
2: Sì, è vero, però ragazzi, grazie al caso, però cioè, è normale, cioè anche io, anche te, se nessuno ha mai fatto esperienze di guida, soprattutto partendo dai kart, che è la formazione base per i bambini che poi diventano piloti di Formula 1.
1: Allora io vado sui kart una volta al mese, te la voglio dire, quindi.
2: Sì, ma non quelli a gettone.
1: No, lascia fare. Abbiamo un romagnolo, amici. Abbiamo un romagnolo incazzatissimo e niente, non vi anticipo nulla, ve lo faccio sentire.
4: Ma sì. E a quell'altro imbecille che dice che a Chimio Antonelli ha sotto la macchina è il 90% delle corse. Ma va a fanculo, va, coglione. Perché a Russell che macchina ha? Non ha la stessa Mercedes di Antonelli? Però è indietro di 68 punti. Ma che cazzo stai dicendo, va? Testone, lollo.
2: Sono d'accordo con lui.
1: Ma perché si incazza così? Ti incazza troppo, se la prende troppo sul personale.
2: È la loro natura.
1: Ma Peter Pan!

0: di Radio Peter Pan.
1: Allora, selvaggi, molti come tutte le sere non si sentiranno, finiamo con gli ultimi, non so quanti riusciremo a sentirne, perché la signorina, la sentiamo fino alla fine, risponde a quel cavernicolo che diceva che le donne, gira e rigira, sono tutte rompicoglioni.
2: Ciao Sfogatoio, per rispondere a quello che ha detto che noi donne siamo gira e rigira, alla fine sempre rompicoglioni, tesoro, devi capire quando una donna rompe i coglioni e rompe i coglioni. Per quanto riguarda mio marito, lui è fiero che io gli rompo i coglioni. Perché il giorno che io non gli romperò i coglioni è perché evidentemente non me ne sbatte più una mazza.
0: Vabbè, ho capito, però.
2: Forse perché lui avrà rotto i coglioni a me. Quindi devi essere bravo tu a capire quando una donna rompe i coglioni e rompe i coglioni, ma mi fa tanto che tu non abbia i coglioni per capire questa sottile differenza.
1: Buona serata signorina.
0: Allora io ovviamente sostengo l'intelligenza delle donne, però volevo anche farle capire questa cosa, che il rompere i coglioni noi non riteniamo una dimostrazione di affetto. Lo so che per voi lo è,
1: perché come però, se lei non ha i coglioni per capire
0: per
1: questa
0: uomini,
1: cosa.
0: Però se una donna ci rompe i coglioni, per noi non è affetto quello.
3: Quanto sì, sei cavernicolo.
0: No, volevo spiegare la visione
1: maschile.
0: Ma
1: la signora l'ha capito perfettamente.
0: La visione maschile.
1: Abbiamo altro tempo o basta?
0: No, basta così.
1: Va bene.
0: Ci sentiamo domani come sempre poco dopo le 17:30.
1: Grazie a tutti.

0: Quello che non ci piace fare a noi, non ci piace il silenzio, anzi, ci piace svegliarci insieme. Oggi è martedì, effettivamente il primo giorno della settimana, visto che lunedì è ancora un po' ancorato alla settimana che fu. Ciao, buongiorno, io sono Fede, tra poco ci sono le sveglie.
1: Svegli indesiderate.
2: Radio Peter Pan.
3: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Pochi secondi alle 6, è ora di svegliarsi.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan.
2: Spot.
4: Il fuoco. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
5: Dopo il successo del primo venerdì, Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Venerdì 12 giugno, dalle 20, sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 12 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
14: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: La tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
16: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
15: Spiega meglio.
16: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15.

0: negli iper e market aderenti e online.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Fan, forever fan, forever young. Svegli indesiderati.

0: me.
1: Indighetto, buongiorno, ci sono le sveglie.
2: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
0: No, no, come ci aspettano alla radio?
3: Ma on quale radio?
4: On Radio Pizza.
5: Dalle 6 alle 7.
6: Sveglie indesiderate.
7: Un'ora in te. Però. Sveglia.

0: Andrea, buongiorno. Hola hermanos, ¿cómo estás? 607, martedì 9 giugno 2026. Io sono Fede, ci sono le sveglie indesiderate, il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. 393-7366-240 è il numero per interagire con noi. Oh, finalmente è martedì, il primo giorno della settimana. Lunedì fa ancora parte della settimana che fu e finalmente ci siamo. Definizione martedì, già meglio. Oh, calendario infame, continuando a vivere nella mediocrità, potrai nasconderti nella folla. E bravo, tu continua così. Mentre al 393-7366-240 ci sei? Oh! Sei aperitivo, dai, raccontamelo, raccontami che fai sveglio, raccontaci qualcosa, qualsiasi cosa, una barzelletta, una canzone, canta insieme a noi, perché io parto così con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione!

0: 2026 su Radio Peter Pan. Buongiorno, ci sono le sveglie. Oh, posso dire, questo martedì è un po' così, è un po' faticoso, però da una parte mi piace perché è il primo giorno della settimana e quindi il martedì ho deciso di parlare un po' di fitness, un po' di benessere. Sì, lo so, io. Vabbè, che dobbiamo fare? Facciamo un po' il giro per capire se c'è qualcuno al mattino che è già sveglio di martedì.
1: Buongiorno Fede!
0: Ciao Andre, buongiorno. Andre, buon lavoro, lui porta la legna a spasso in giro per Veneto e dintorni e quindi buon lavoro, buona faticata.
2: Sveglia!
0: Sveglia!
2: Buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Ciao Fede, l'uomo dai calzini sempre presenti.
0: Ciao,
2: ciao
0: Giovannino.
2: Giovannino.
0: Buongiorno, allora spiegamela perché stamattina sono ancora in dormiveglia, quindi non è che sono tanto lucido. E poi faccio un saluto ad Andrea. Ciao Fede, ma buongiorno, lo zanco nei vigneti, Alessandria c'è. E approfitto per salutare tutti gli amici del Piemonte, perché in Piemonte in FM non arriviamo e quindi mi raccomando, utilizzate l'app. App però, app proposito, tra poco invece arriva la rassegna nottambula, invece quelle che sono le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire mamma mia che monnezza. Prima però un super disco, Bar Song, Shabuzi, David Guetta, versione remix. Vabbè.

0: dia, hermano.
1: Buenos días.
0: E come dice il mio amico Angelino, da Santo Domingo, stiamo forti,
1: ah. Buongiorno Matte, lui è il ragazzo che era in vacanza con me a Santo Domingo, che potrà confermare che sono stato bravissimo. Non so se vi ricordate la storia della tizia a cui dicevo metti un po' di zucchero sul batacchio, vabbè, roba un po' a marcord. A proposito di Giovannino che mi diceva l'uomo dei calzini, ora ricordo, ho confessato sabato mattina nell'Happy Ending parte 1 con Andrea Ferrara che io utilizzo i calzini per fare quelle cose lì, no? Per fare, capito, insomma, abbastanza chiaro. Perché metti caso devi battere una punizione, oh, c'è sempre il piede caldo. A proposito di piedi caldi, è arrivato il momento della rassegna nottambula, quelle tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire mamma mia che monnezza. Viene fermata dai carabinieri mentre guida ubriaca e chiama il marito, lui la raggiunge ma ubriaca a sua volta, patente ritirata ad entrambi. E quello che è successo ad Aquileia, dove i carabinieri di Palmanova hanno fermato questa coppia di 46 anni, è un po' quello che succederà a me e al direttore Marco Baxo, che saremo il 12 giugno al Palmanova Designer Village dalle 17 alle 21, quindi passate a trovarci prima che ci ritirino la patente. Una donna ha dovuto disattivare Alexa dopo aver scoperto che il suo pappagallo ordinava segretamente snack su Amazon da solo.
2: Alexa, aggiungi nel carrello 2 pacchi di mangime e già che ci sei un bel pacchetto di sigarette.
1: Chiudiamo la rassegna nottambula. Mamma mia che monnezza. Un tizio è entrato nel Guinness World Record per la lingua più larga del mondo. Ha la lingua larga 9 centimetri. E qua io mi sento in difficoltà. Ci sta facendo fare brutta figura a tutti. Cioè, come la commenti questa notizia? Oh, beato lui, anzi beata lei.

0: mamma mia che disco, dal 2026, disco che nasce in Pro Evolution Soccer 2011, colonna sonora AIE. Comunque quello che succede nel fuori onda voi neanche potete immaginarlo. Al 393-7366-240 si sta un po' discutendo con alcuni ascoltatori, non uno solo, sul fatto della notizia dell'uomo che ha la lingua più larga del mondo, 9 centimetri. Qualcuno dice no, Fede, è meglio a punta, stretta che larga. Vabbè, non faremo il sondaggio. Metti un cuore rosso se preferisci la lingua larga, o il cuore blu se preferisci la lingua stretta. Non lo faremo questo sondaggio, lingua rossa, lingua larga o lingua stretta. Vabbè, ultimo giro di saluti e poi ce ne andiamo in pubblicità.
1: Ehi, buongiorno Fede.
0: Buongiorno
1: Cristian, mulettista.
0: Buongiorno
1: Cristian. Dai che sei il paladino.
0: Ah, ecco. Ma scusa, tu prendi soldi il 9, oh beato te, oh, il 9 è tanta roba. Oppure, buongiorno Fede, svegli perché abbiamo finito appena adesso il turno di notte, adesso si va a nanna. Ciao a tutti da Maria e Buri. Ma allora, ragaz, buonanotte, buon riposo, io invece torno tra poco invece si parla di benessere. Oh, non vale il sondaggio cuore rosso per la lingua larga, cuore blu per la lingua stretta. Non vale, 393-7366-240.
2: Svegli indesiderati.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su Deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Renault. A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
10: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Sono disperato. Incredibile. La seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate non doveva andare così.
1: Non so come dirvelo. Ho perso la chiavetta del caffè.
0: Mannaggia. Aspetta, scusate. Qua non c'è. Mannaggia. Immaginatevi di dover andare a prendere un caffè in pausa pubblicitaria e scoprire che la vostra chiavetta che era attaccata al portachiavi l'ultima volta che è stata vista non c'è più. Non lo so. Secondo voi, ma dove cacchio l'ho messa sta cacchio di chiavetta? Incredibile. Vabbè. Da qualche parte è andata, che palle! Di nuovo buongiorno, sono Fede, quello che fa le sveglie indesiderate, quello che si è perso la chiavetta del caffè, che qualcuno mi venga in soccorso, oppure che mi venga un colpo. È martedì, nella seconda mezz'ora parliamo di un pochino di benessere, perché a quanto pare ci spostiamo in Spagna, perché a Granada, all'Università di Granada, c'è un studio, è stato fatto uno studio che dice che c'è un legame a doppio senso tra cena, sonno e colazione. Non solo quello che mangiamo a cena influenza come dormiamo, ma anche la qualità del sonno influenza cosa mangiamo il mattino dopo. Quindi praticamente una catena, cioè nel senso, la cena influisce sul sonno, quindi cene ricche di grassi, carne rossa oppure fritti e alcol peggiorano la qualità del sonno. Quindi di conseguenza, se dormi male tendi a fare colazione meno sane, quindi più zuccheri e meno fibre. Quindi se dormi bene invece colazione più equilibrata, e quindi questo ci porta a fare questa relazione a senso unico. Comunque niente, io sono veramente disperato, cioè mi sono perso la chiavetta, come faccio? Che vengano in soccorso i Remix, se magari stanno ascoltando.

0: Fede, buongiorno. Ma che cazzo te ne frega della chiavetta? Ma butta dentro sti soldi con tutti quelli che hai, con tutti quelli che ti dà il direttore Marco Baxo.
1: Proprio il direttore.
0: Comunque, secondo me è una micchiata quella ricerca lì.
2: Com'è?
0: Col discorso del. La cena influenza il sonno, influenza la colazione. Perché io ti dico la verità, ci sono sere che non mangio perché magari ho mangiato troppo a pranzo e la mattina comunque non ho mai fame, mai. Vabbè. Io non faccio mai colazione.
2: Vabbè, non è che la ricerca si basa soltanto sulle tue cose, però al di là di quello, appunto questa ricerca che dice che è tutto un collegamento, no? Nel senso che la cena influisce sul sonno, il sonno influisce sulla colazione. Mangi bene la sera, mangi leggero, non mangi carne, magari carne rossa, fritti, alcol, e quindi il sonno rimane più leggero e di conseguenza che succede? Succede che dormi meglio e quando ti svegli fai una colazione un po' più salutare. Allora Jessica mi manda la foto che dice, a parte dice vabbè povero Fede senza la chiavetta del caffè, e lì potrei sollevare una super polemica perché sono disperato, però dice quindi Fede ho dormito bene, vediamo un po' che si sta mangiando, un bel tipo cappuccino credo, non so se un latte comunque schiumato e una bella pesca. Posso dire, sicuramente hai dormito bene, sicuramente ieri hai mangiato bene, cioè confermami questa cosa, sennò la ricerca di cui vi ho parlato è sbagliata.

0: pure lì è complicata.
1: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
1: Ma possiamo dire che ti hanno chiavato la chiavetta?
0: Sì, lo possiamo dire, ma secondo me me la sono chiavata da solo, perché penso mi si sia sganciata dal portachiavi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma un'azienda all'avanguardia come voi, Fede,
0: c'hai ragione,
2: non hanno le macchinette con l'applicazione che puoi ordinare direttamente dal telefono.
0: Ancora
2: e
0: no.
2: Il telefono.
0: Ai, c'hai ragione, ma magari da qualche parte l'hanno messa.
3: Ciao Fede.
0: Buongiorno.
3: Prova a guardare sopra la macchinetta del caffè, perché se magari qualcuno l'ha trovata te la mette sopra. A meno da lavoro da me fanno così, la mettono sopra la macchinetta così poi la ritrovo e la uso insomma, se sono onesti. Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, no, ma in realtà credo di averla persa proprio a casa, nel senso credo che non sia proprio arrivata in radio. Però c'era il discorso sullo studio, quello là che dice che la cena influisce sul sonno, il sonno influisce sulla colazione, e qualcuno dice, ma secondo me quello studio è una cagata. Invece c'è chi mi difende.
2: Ciao Fede, io quello che ha detto che è una minchiata, che è lui una minchiata. Perché mangiare bene la mattina,
0: un po' troppo,
2: due belle uova, un po' di riso a pranzo, un po' di pollo e un po' di verde, e la sera ci rimane leggero, trombi meglio, dormi meglio e vivi meglio. Mi raccomando, la palestra.
0: La palestra, sembra che mi vuole vendere un abbonamento, però è vero, dormi meglio, riposi meglio, mangi meglio, in teoria trombi meglio.

0: attiva per la chiavetta.
1: Ciao Fede, per ritrovarla devi scaricare l'app di Remix.
0: È vero, perché non ho pagato l'abbonamento per i contenuti premium dei Remix e quindi non posso trovare la chiavetta. Vabbè, io torno alle 13 con Peter Panamanetta insieme a Rocky. Vi lascio con gli amici del The Remix Show. Nel frattempo abbiate fede. Ciao. Radio
2: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
3: Squat. In spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora, e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 7 in punto, la viabilità.
1: Peter Pan O'Clock.
0: Peter Pan, viabilità.
3: Buongiorno, in apertura la situazione sull'autosole, ci sono code a tratti fra Milano Sud e Bivio con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo per traffico intenso. A Roma coda tra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A4 code a tratti fra Dalmine e Bivio con la A58 verso Torino. Sempre verso Torino code a tratti fra Milano Est e Sesto San Giovanni. Sulla A24 il traffico è congestionato e sta provocando coda tra il bivio del grande raccordo anulare e la fine complanare e tra il grande raccordo e la tangenziale est. Sulla A6 si registra un incidente in corrispondenza dello svincolo di Marene interconnessione A33 in direzione di Torino. È tutto, buon viaggio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

0: Effettivamente è la cosa canzone.
1: Ciao ragazzi, sta per cominciare il secondo programma del mattino, quello con i remix. Intanto grazie mille a Fede che ha fatto il programma prima di noi.
2: Che belle oggi, che le sveglie indesiderate che hai fatto.
0: Ma sei andato in diretta stamattina?
2: No, non sono andato. Chiamare un programma sveglie indesiderate per poi non farlo mai è veramente all'avanguardia.
0: Colpo di genio.

0: Mi avete bloccato?
1: No, non abbiamo bloccato nessuno questa mattina, anzi, stamattina proprio libero accesso.
2: Chi vuole entrare, entri.
1: Sì, no, no, non era vera quella cosa lì che il programma a pagamento, eh.
2: Entrata gratis, uscita a pagamento, no. Come certi locali, no?
1: Però
2: che
1: con
2: poi,
1: una consumazione.
2: Esatto, sì.
1: Cioè, obbligatoria.
2: La... Esatto.
1: Vuoi bere? Devi bere!
2: E devi bere tanto anche, bevi, bevi.
1: Funziona così nei locali.
2: Bevi che fa caldo, che è estate.
1: Vabbè ragazzi, intanto apriamo l'appello, giusto per capire chi c'è, chi non c'è, chi ha voglia di far festa con noi, che ha voglia di svegliarsi bene e
2: facciamo festa.
1: Sì, sì, adesso guarda, ho un disco sveglia qui.
2: Sì.
1: Che all'inizio io te l'ho fatto ascoltare ieri. All'inizio la gente dirà: ma che cazzo non
2: ma che roba da Teroni, mamma mia,
1: comunisti, comunisti. E poi invece l'apprezzerete. Quindi vi consigliamo di alzare il volume. Nel frattempo ci svegliamo, che c'è il
2: disco sveglia.

true.

0: poveri comunisti.
1: No, precisiamo.
2: Comunelli e Droghini.
1: Comunelli e Droghini. Mi piace.
3: Inizio di programma, eh.
1: E pensate che è solo l'inizio.
0: Musica da centri sociali, musica da drogati.
1: Abbiamo fatto la
0: centri
1: combo.
0: Centri sociali, drogati, qua.
4: Abbiamo fatto la combo. Sigla con i commenti sigateroni.
1: E poi. Disco
4: sveglia.
1: Comunelli drogati. Perfetto.
5: Ciao ragazzi. Altro che musica da Taroni, questa è musica da Ciosotti.
1: Va bene, va bene.
6: Sigla Terrone, ya, Terrone.
1: Sigla Terrone, sigla Terrone, sigla Terrone. Allora ragazzi, manca pochissimo, dalle 7.30 poi ci saranno delle parti del programma solo per gli abbonati, quindi se non l'avete fatto ancora andate sul nostro sito theremixshow.peterpan.it.
4: Gente come la Lorena che si indispettisce.
1: Lo so, ieri qualcuno si è indispettito, però fatelo, c'è una domanda riguardo il premium.
7: Ciao ragazzi, ma una domanda: chi si abbona, chi fa l'abbonamento, il premium, può vedere anche il curling?
1: Madonna,
7: perché se è così allora lo faccio.
1: Il curling è una delle specialità del premium,
4: che forse mi iscrivo io a fare curling, perché c'è la mia fidanzata che vuole che faccia hockey.
1: Ma
4: hockey
1: no.
4: Forse qualche ragazza, qualche ascoltatrice sa spiegarmi perché la mia ragazza vuole che io adesso faccia hockey.
8: Attenzione,

0: questa mattina manca solo Sal Da Vinci. Dei, ragazzi, dei. Così.
1: Scusa,
0: voglio. Il primo disco era Alter Ego. Poi abbiamo messo un pezzo reggae che però aveva la cassa che spaccava.
1: Lo so.
0: Poi
1: lo
0: abbiamo messo Stramp versione 2026.
1: Lo so, ma l'imprinting gliel'abbiamo dato la sigla nuova con la voce di Serena Brancale, che poi non è la voce di Serena Brancale, è quella del nostro ghost producer. E vabbè, dai.
0: Come mai la tua fidanzata vuole che tu vada a fare hockey?
2: Buongiorno ragazza. Semplice. Si vede che la tua ragazza vuole che sia tutto ok.
0: Ah! Bella,
1: sarà bellissima.
0: La Valeria però l'ha capito.
3: Ciao a tutti, intanto vi saluto.
0: Buongiorno
3: e
0: Valeria.
3: Anche io vorrei che mio amoroso facesse ok. Il motivo è Off Campus, che è una serie TV canadese, americana. E diciamo che per il pubblico femminile è un bel vedere.
0: Guarda, più tardi poi dalle 9 faremo anche la rubrica delle serie TV.
1: Mamma
0: quindi
1: mia.
0: Andrea vi racconterà tutto e per tutto di Off Campus.
1: Ma che tutto e per tutto,
0: sì,
1: adesso
0: vista tutta.
1: Ho provato a guardare i primi 5 minuti, ma c'era solamente il culo di uno e ho detto vabbè basta, guardo più avanti nel caso.
0: Senti, lei invece non ci ascolta mai a quest'ora.
4: Buongiorno Radio Peter Pan, è stranissimo sentirvi a quest'ora perché io di solito a quest'ora ora dormo, ma essendo che ieri è stata una giornata un po' di cacca, si può dire? Beh, io l'ho detto lo stesso. Ho deciso di prendere, andare da un mio amico e siamo stati tutta la notte a fare i nerd e a giocare tra console, PlayStation, Nintendo, computer.
0: Nessuno.
4: E ora
0: ai due vecchi babbioni qua gliela racconti.
4: Sto tornando a casa.
0: No. Voi ci credete che hanno giocato la PlayStation tutta la notte?
1: Sì.
0: Ditecelo
1: al dottore.

0: bomba sulla signorina che ha giocato tutta la notte alla PlayStation con l'amico. Proposta musicale, devo dire, anche molto interessante.
1: Sì, ma se mi mettete pure la tarantella, da così mi fate emozionare. Buongiorno, allora, però, ragazzi.
2: Adesso, per accontentare lui, tu lo sai cosa stai facendo agli altri.
0: Che faccio? Per Gaspare ha mandato lui questo messaggio, si chiama Gaspare lui.
2: Lo so, capito, ma per accontentare lui.
0: Dai, 10 secondi, dai.
2: Gatteroni,
0: ma questa è l'originale?
2: No, è la versione del capitano.

0: base PlayStation, ce l'hai? Tetris. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo?
1: Che figuraccia che abbiamo fatto.
2: Eccola qua, la base PlayStation.
0: Uguale a quella di prima, per leggere i messaggi. Moltissimi commenti degli ascoltatori riguardo la signorina, quella che questa notte è stata dall'amico a giocare alla PlayStation.
2: Nessuno ci ha creduto.
3: Buongiorno Peter Pan, buongiorno a tutti. Per la ragazza che ha appena mandato il messaggio, che ha detto che ha giocato tutta la notte, se vuole venire a giocare con me, sono anch'io nerd, può venire questa sera. Grazie, se
0: questa non fare il merda.
2: No, questa è una proposta seria, scusa.
4: Oh, c'era malizia. Hai capito? Adesso si chiama PlayStation. Minchia, quante volte abbiamo giocato tutti alla PlayStation, anche da soli.
5: Sì, col joystick hanno giocato tutta la notte, altro che la console.
0: Ecco, questo è il commento che è arrivato maggiormente.
2: Ma lei ha risposto poi?
0: Lei ha risposto, allora, dopo che le abbiamo detto in diretta queste cose, ha scritto, diciamo che lui giocava con la PlayStation e io con un altro tipo di controllo.
2: Ma allora era vero! Ci avevamo visto lungo!
6: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai,

0: La ragazza ha giocato con PlayStation, Xbox, perché? Perché sono polivalenti.
1: No,
0: come la carta d'identità, il codice.
2: 4 mesi
0: fiscale.
2: Che mettiamo lo stesso audio.
1: No.
2: Dice equipollenti.
1: No, polivalenti.
0: Sono equipollenti alla carta.
2: Niente, va
1: che
2: bene.
1: Figura.
2: Aspetta, figura. Senti qua, un altro.
3: Ma scusatemi, ma questa radio è Radio Peter Pan o per caso è 50 sfumature di console?
2: A proposito di 50 sfumature, di nuovo base sessuale, un
1: sì,
2: secondo.
1: Perché?
2: È arrivato il messaggio dell'Elena che dice: uno di voi ha la voce splendida, ma non so chi. Allora adesso c'è l'indovina chi.
1: Allora adesso
2: non devi dircelo.
1: Dobbiamo, se vuoi ci dai una frase da leggere e noi la leggiamo. E poi
2: dai,
1: te.
2: Leggiamo questo qua. Voce numero uno.
4: Siete troppo forti, mi fate morire dal ridere. Bacini.
2: Voce numero due.
5: Siete troppo forti e bacini.
1: Non ci vedi.
5: Non ci vedo.
1: Basta alzarti, è ancora un ice. No.
4: Siete troppo forti, mi fate morire dal ridere. Bacini.
1: Vabbè, dopo bacini, questo momento di autocelebrazione potete cambiare radio.

0: ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
0: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
0: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro. Con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Carrello.
15: Di più.
14: Vuoi fare scorta risparmiando?
15: Di più.
14: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo €4,98. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo €4,58.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
16: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
17: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
18: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
17: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da €1.990, camera completa da €2.800, cucina da €4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: è breve, ragazzi.
1: Dalle 7 alle 10 ogni mattina su Radio Peter Pan, il The Big Show.
2: Che ti fa viaggiare.
0: Che era? Rimettila.
1: Che è successo? Come mai andava così veloce questo audio?
2: La bella melodia che ti fa viaggiare.
0: La bella musica. La musica.
1: Allora, nella prima mezz'ora abbiamo sentito un bellissimo disco sveglia, un sacco di roba molto forte, potente, e poi la storia di una signorina che diceva: non vi ascolto mai a quest'ora, ma oggi sto tornando a casa dopo una lunga notte passata con un amico a giocare alla PlayStation.
0: Esatto, questo è il suo racconto.
1: Che poi è stato un po' travisato.
3: Buongiorno,
1: diciamo,
3: Edo. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Ma io dico, cosa ha fatto di male questa ragazza a dire questa cosa qui adesso? Cioè, già che siamo un gruppo di pervertiti, adesso tutte queste seghe mentali.
0: Al mattino siamo suscettibili, non bisogna di queste cose.
1: Allora, io ho capito, se non sbaglio, correggetemi genitori all'ascolto, che questa settimana in realtà siamo un po' orfani dei bimbi. Perché è vero che ieri c'era l'ultimo giorno di scuola per qualcuno,
0: per
1: ma in teoria i centri estivi inizieranno lunedì prossimo.
0: Ok.
1: In questa settimana del nulla.
0: Quindi possiamo essere sporcaccioni, questo mi stai dicendo?
1: Non l'ho detto.
4: Ho giocato con un joystick diverso, ma ha un messaggio alla ragazza. Per caso si chiama Giovanni, sto tipo?
0: Giovanni.
4: E detto questo, sì, Mona Lu, scusami, cazzarola, mulla la PlayStation, gioca anche tu con qualcos'altro.
1: Quindi si chiama Giovanni?
0: Allora,
1: come si chiama quello che conduce la Peter Pan Generation?
0: Allora, Marangoni di cognome, il nome qual era?
1: Mi sembra proprio Giovanni, ha giocato alla PlayStation stanotte, Joe, chiedeteglielo,
0: E invece com'è che si chiama il prossimo DJ? Che non
1: mi
0: ricordo.
1: Matteo Monti.
5: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.
6: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel The Show.
0: Allora, si sa che durante la scoteca e anche la scotechina i vocalist diventano gli ascoltatori, giusto?
1: Voi siete i protagonisti. Voilà. Ti ricordi? Allora, l'abbiamo sentita in versione originale, perché non sentirla in versione remix?

0: Vogliamo rimetterla?
1: E che cos'è la scotica?
0: Ciao, sono Jerry Scotti.
2: Ciao, sono Jerry Romano.
0: Sei bloccato. No, ma lui fa Jerry Romano.
3: Ma qua c'era stato un problema di computerizzazione, si era bloccato l'ascoltatore.
4: Ciao, sono Minchio Mariano.
3: Rifiuto per il rifiuto.
0: Il rifiuto è una cosa
5: ciao,
0: seria.
5: Ciao ragazze, stiamo andando a Gardaland. Alice e Margherita.
3: Ciao ragazzi.
0: Buon vive
6: Massimo, buone vacanze.
7: Ciao. Buongiorno.
8: E non c'è nessuno.

0: Ma ragazzi, adesso che sono finite le scuole, Massimo, ce lo siamo tolti dai B.
1: Che ti ha fatto Massimo, vorrei capire.
2: Andrai centesì, anche lui, dico, no?
1: Scusami, dai. Grazie mille a Matteo Monti.
3: Musica per Monti, ma non per tutti.
1: Bella questa, mi è piaciuta. C'era qualcun altro ancora? Ah sì, facciamo un in bocca al lupo, dai.
4: Ciao ragazzi, comunque oggi cominciano gli esami di terza media, quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzini.
2: Dai,
4: di terza media.
2: Dai,
4: ciao, buona giornata.
1: Come funzionano gli esami di terza media? Si fa ancora la cosa col flauto? Era alle medie, no?
5: L'esibizione?
1: Eh sì, dovevi fare.
5: Allora,
1: cioè, tu non hai suonato il flauto?
5: Sì, sì. No, no, non mi ricordo.
1: Ah, no?
5: Non mi ricordo.
1: Io sì che ho suonato il flauto agli esami di terza media.
5: Che imbarazzo.
1: Ho portato. Beh,
5: una
1: ma...
5: cosa che non farei mai più davanti a una commissione d'esame adesso.
1: Io ero contento perché mi piaceva la musica, quindi tipo, non so, facevo, mi ricordo che facevo per Elisa. Bi, bi, bi, bi, bi. E certo, poi certo. Cosa c'è? Le quattro stagioni, per sì, il mattino sì. Di Vivaldi.
5: Io il Titanic.
1: E tu facevi il Titanic
5: facevamo My Heart Will Go On, che aveva quel passaggio difficile da do basso. No, il passaggio difficile era do basso do alto, che era qualcosa tipo chiudi tutto, apri tutto.
1: Ah, ok.
5: Va bene.
1: Chiudi tutto. Chiudi
5: no,
1: tutto.
5: No, ma che no. Chiudi tutto? Qua abbiamo appena aperto, fino alle 10, ma adesso
6: c'è quel momento.
1: Allora ragazzi, come sempre sapete che sia durante la scotechina, ma storicamente anche durante il fuorigiri, potete mandare delle note audio.
5: Ma ah, belle,
1: Sì, fatevi
5: bellissime.
1: Sentire. Potete fare delle stories su Instagram.
5: Ma belle,
1: Oh, anche brutte. Ma soprattutto dovete alzare il volume della radio, quello obbligatorio.
5: Ma bello, il volume.
1: Allora bellissimo. Adesso vi fidate? Ti fidi, Edo?
5: Mi fido.
1: Fidatevi, fate bene, adesso alzate il volume, noi smettiamo di parlare e poi disastro.

0: che cos'è? La scoteca?
1: Quella!
2: No!
0: Il fuorigiri!
3: Che cos'è? La scoteca, la scoteca!
0: Si va, si va!
2: Si va!
0: Non sa!
4: Mamma! Portatemi a vedere! TV Trumpet al Tomorrowland subito.
0: Ecco, TV, una canzone di un botto di gente, TV, cioè Trumpet. Carnage, Timmy Trumpet, Wicked Minds, si chiama Nana.
1: Nana.
0: No, Nana. Sì, sì.
5: No, vabbè, era da un pezzo che non vi ascoltavo, siete sempre spettacolari.
0: Ma certo!
1: Grazie!
0: Ma certo!
1: Ma dove sei stata in questo periodo? Scusa, stai con noi?
0: Mamma mia. Mamma mia.
6: Musica da
7: tutti scorrere. No, non c'è nessuno che gioca alla PlayStation.
5: E che è finita la scuola. Sofia!
0: Ciao! No, ma mi stai per dire che...
5: Edo... Dai che è l'ultimo giorno di scuola!
0: Ancora? Ma dov'era finita ieri? Non ho capito niente. Quanto vanno avanti?
5: Ciao da Massimo!

0: basta,
1: basta, basta.
2: Basta.
3: Gira la testa.
0: Sì, è arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi.
4: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
5: Buongiorno Remix.
2: Sì.
5: Buon martedì a tutti. Un martedì trafficoso, trafficoso, trafficoso, trafficoso, trafficoso, trafficoso.
2: Non c'è più il tempo adesso.
5: Buongiorno Remix. Martedì già estivo alle prime ore del mattino.
2: Allora,
5: dopo che il lunedì
2: oggi
5: è stato bruciacchiante, diciamo. Sì, il primo torso nudo è costato caro questa notte nel dormire. Sì. Ma soprattutto quest'oggi c'è un saluto
2: a chi?
5: Sì, decine, ma che dico decine?
2: Centinaia
5: di telefonate da parte di proprietari di maneggi che vogliono assolutamente i Remix a fare cosa? Gli allenatori di questo Hobby Horses, questa corsa di cavalli indimenticabile. Ma mettiamo subito le cose in chiaro: non sono stati maltrattati animali.
2: Piuttosto ci droghiamo, guarda.
5: Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice martedì, maestro Miyagi vi ricorda che ci sono persone con cui perdere tempo e persone che vi fanno perdere il senso del tempo. L'importante è la scelta. Sì.

0: stato un ascoltatore che nei giorni scorsi mi diceva: ma c'è una canzone che state suonando che dice Jekilla. Sì. Cosa, che canzone è?
1: Deve essere Tequila, vera? Ta ta ta ta ta, Tequila.
0: E dopo, insomma, dopo un po' di giorni, gli ho detto: guarda, non riesco ad aiutarti, ti ho chiesto aiuto
1: Jekilla,
0: anche a te.
1: Jekilla, non sapevamo.
0: Jekilla era Dracula. Era Dracula.
1: Vabbè, distrattamente, dai, poveretto.
2: Per dire, hobby, forse il maestro non aveva più fiato tra poco. Una visitina, mi raccomando, maestro, tieni in bow.
0: Perso il polmone, perso.
1: Ragazzi, allora, noi abbiamo preparato almeno 20 notizie. Sì. Però questa cosa di cosa hai suonato col flauto all'esame della scuola media, secondo me potrebbe essere un bel topic.
0: Allora, abbiamo questa e poi ne abbiamo altre 20. Scegliete voi, quelli che hanno pagato l'abbonamento le possono scegliere nella radio,
1: nell'app premium,
0: anche nell'app di Radio Peter Pan. Scegliete l'argomento che tratteremo nella prossima ora.

0: Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Risparmio energetico.

0: cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Dopo il successo del primo venerdì, Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Venerdì 12 giugno, dalle 20, Sporty Party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 12 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Panno Clock.
4: Le 8 da 2 minuti.
3: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Breaking news.
6: Buongiorno da Ester Oletto. A secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio. In 6 capoluoghi il centro-destra vince a Lecco, Arezzo, Macerata e centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Jannik Sinner a San Raffaele di Milano, nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini, che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non
7: sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: E permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: E gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore. È anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Carrefour. Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro.

0: Ali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: Nell'estate 2022 con questa Suavemente Rifatta.
1: Mazza, che ricordi, eh? Che ricordi. Meglio quella nuova o quella originale?
0: Buongiorno a tutti, buon martedì, il 9 di giugno, Radio Peter Pan, The Remix Show, da ieri anche con la versione premium, quindi se non l'avete fatto ancora potete abbonarvi. Ad esempio Andrea ha sbloccato la versione premium, ce lo fa vedere.
1: Ci ha mandato la foto per testimoniare, insomma, questa cosa.
0: Avesse photoshoppato,
1: allora,
0: invece
1: no,
0: proprio
1: no.
0: Così è uscito.
1: Se avete la versione premium, perché magari sai che noi siamo anche convenzionati con altri tipi di piattaforme,
0: certo.
1: Menti che non so, hai già quei due o tre pacchetti dentro, ci sta pure Peter Pan, anzi il The Remix Show Premium. Se ce l'avete, guardate pure la vostra radio in questo momento. Dopo la N di Peter Pan, dopo l'ultima lettera, c'è un dollaro.
0: Sì, okay, il simbolo del dollaro. E quindi adesso quelli che avranno fatto già l'accesso alla versione premium potranno ascoltare la sigla nella versione premium.
1: Eccola qua.
2: Accendi la tua radio anche per strada.
1: Qualcuno ci crede. La Lorena. La Lorena sta scrivendo: non è giusto che non

0: silenzio e non voglio sentire una mosca piantare.
1: 1, 2, 3, 5, 6, 7. Allora ragazzi, ancora buon martedì a tutti. Abbiamo citato poco fa l'esame per la scuola media. Oggi i primi esami, ce l'hanno detto i nostri gentilissimi radioascoltatori. Quindi in bocca al lupo a tutti quelli che stanno andando ad affrontare un esame. Vogliamo però concentrarci su suoni fastidiosi da esame.
2: Cosa vuol dire suoni fastidiosi?
1: Il flauto. Cosa avete suonato col flauto? Se si usa ancora, ci hanno detto di no. Pare di no, ma magari qualche scuola
3: sì. Posso dire, peccato, perché guarda, era proprio utile.
1: Saluto anche
3: la vita.
1: Gli abitanti di Pordenone che sono alle prese con la cornacchia, che non so se fa il rumore anche fastidioso, però sicuramente credo abbia fatto male a qualcuno.
3: Vabbè, la salutiamo comunque, gli amici di Pordenone, assolutamente.
4: Attenzione, no

0: voci di questa canzone siete abbonati alla versione premium del The Remix Show.
1: Sì, ragazzi, ma 89,90 per la versione premium.
0: Ma tutto l'anno, però.
2: Sì, sì.
0: Tutto l'anno.
2: E poi è una tanto, diciamo.
0: Voglio dire, dai.
3: Incominciano le offese quando c'è The Remix Show.
2: Bello, bello, mi piace questa cosa.
0: Allora, ragazzi, riguardo la cornacchia di Pordenone.
2: Sì, e non è il soprannome, non è body shaming. Non stiamo parlando di una signora molto antipatica di Pordenone.
0: Che ce ne sono sicuramente, voglio dire.
2: La cornacchia di Pordenone.
4: Comunque si vede che quelli di Pordenone sono dei cittadini, perché dove sono cresciuta io in campagna, tempo 10 minuti e mio papà sarebbe uscito con la carabina a tirargli a sta
0: cornacchia. No, poverina.
2: Vabbè, perché
0: a
2: dice
0: me dispiace.
2: I metodi di una volta erano questi.
0: Hanno anche provato a portarla via, dicono, a catturarla per portarla via. Dicono che ha fatto male.
2: Ho visto anche un video.
0: Ma bisogna per forza batterla, povera.
2: No, secondo me. Cioè, oddio, la cornacchia forse sì. No, ho visto un video proprio nella pubblicità di un orso che si era arrampicato su un albero negli Stati Uniti. Sì, ma era un orsetto. Ok, che si era arrampicato sopra e la gente ovviamente aveva paura e quindi non è che potevano aspettare che scendesse quando voleva, eccetera. Hanno dovuto sedarlo, quindi con la pistola sedato, si sono messi sotto con un telo gigante, l'hanno fatto cadere. Poi
0: non possiamo sedare anche la cornacchia. C'è una proposta però per mandarla via.
5: Cioè? Ragazzi, esame col flauto sotto casa della signora alle prese con la cornacchia. E lì, anche essendo stanziale, la cornacchia migra.
2: Basta suonarlo male.
0: E chiudiamo con una che si ricorda proprio che cosa ha suonato alle medie.
2: Che aveva suonato?
6: Si do re, sol si do re, sol si do re, si la si sol, si la sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol,
0: sol, sol. Diego Milito, faccio un gol.
2: Proprio Milito.
6: Traumi che mi porterò per sempre dietro dalle medie.
2: Bello.

0: succede?
1: C'ho scritto la cornacchia.
0: No.
2: Ciao, sono la cornacchia del Pordenone. Tanto non mi prenderete mai.
1: Amica delle gemelle horror.
0: Ricordiamo che la cornacchia di Pordenone non è una signora
1: che disturba.
0: Okay. Che ha una voce fastidiosa. No. No, è una vera e propria cornacchia. Sai che tra l'altro le cornacchie sono intelligentissime?
1: Infatti non si fa prendere.
0: Sono molto intelligenti. Ho visto video di cornacchie che riescono a usare la logica, eccetera. Ci sono animali che sono molto intelligenti che non lo sai. Tipo, non so, il polipo.
1: Beh sì, sì, dai, polipo si sa, polipo, sì. Delfino.
0: Sì, sì, sì, esatto.
1: Cioè, balene, sono... anche le balene sono.
0: Balene, ancora questo body shaming. La smetti, non sono balene.
2: Sono la cornacchia.
1: Salutiamo anche Chiara che dice: ma vogliamo parlare della quantità di saliva che veniva fuori dal flauto? Qualcuno diceva: io non lo suonavo, ma lo usavo come lancia bava, no?
0: Che contro schifo.
1: La gente, che schifo.
0: Che schifo.
1: Abbiamo invece delle belle storie che riguardano My Heart Will Go On.
0: Allora,
1: vedi? C'è un'ascoltatrice che, come me, Melissa, ha fatto anche lei il Titanic. E poi
0: e anche l'inno di Mameli, dice.
1: E anche l'inno di Mameli. Io quello non lo sapevo fare.
0: Io all'esame. Mamma mia, questo sei tu.
1: Questo sono io, alla registrazione. Ecco, e c'è male. Chi ci ha mandato un messaggio anche un po' triste, non lo so.
0: Sentiamolo.
1: Una fissazione. Alice, alle medie dice: ho suonato My Heart Will Go On e poi, non contenta, alle superiori ho portato il Titanic come tesina. Quindi come argomento che univa più, capito, la storia,
0: mazza,
1: l'italiano.
0: Quando arrivavi te davvero facevano festa, diceva: mamma mia, senti che arriva l'Allegra.
1: Un anno dopo, con i primi soldi guadagnati al lavoro, sono volata in Irlanda, a Belfast, a visitare il museo del Titanic.
0: E vabbè, però...
1: I miei figli però non si chiamano Jack e Rose, non sono così tanto male, dai.
0: Ma meno male che
1: avresti dovuto fare l'unplanned, secondo me.
0: Cosa? Fare il Titan?
1: No, avrebbe okay. dovuto fare...
0: andare giù col Titan. Era meglio di no, scusa.
3: Radio Peter Pan.
4: Un sound nuovo avrà più successo dell'R&B e del rock and roll messi insieme. Il pubblico ha voglia di ballare.

0: scusa, fammi risentire come, come suonavi tu il flauto, per piacere.
1: Puoi sentire la mia esibizione, l'abbiamo registrata. Perché la parte difficile, ti ho detto, era quando facevi do alto, do basso.
0: Sì, sì. Ma che infatti questo. Questa non era My Heart Will Go On, era My Al Will Go On.
1: Eccola. Occhio.
2: Ma ti ho detto che era difficile, ma scusami, non mi riusciva tanto bene, ti avevo avvisato.
0: Che peccato.
3: Buongiorno ragazzi, mi avete sbloccato un ricordo con My Heart Will Go On, perché io alle medie non ho mai fatto flauto, ma la nostra professoressa ci faceva cantare un po' di tutto.
0: Anche
3: cantavamo Popoff, cantavamo Il Pescatore, cantavamo di tutto.
0: Marco
3: e in terza media ci ha fatto cantare My Heart Will Go On.
0: Anche lei My Heart Will Go On.
3: E non so come mai non abbiano mai chiamato qualche pattuglia per...
0: Forse l'hanno fatto. Sai che lo volevo fare anch'io con i vicini di casa.
4: Ciao ragazzi, io so che non ve ne può fregare di meno, ma all'esame delle medie ho suonato col flauto I Just Called to Say I Love You.
1: Meraviglioso.
0: Bello, bello. Puoi mettere Il Mattino di Vivaldi, per favore?
5: Noi facevo avevamo quello. La prof Maria di musica, che anche se aveva 30 anni sembrava che ne avesse 60, no! Lei e le sue gonne
0: dettaglio
5: in lana,
0: che non serviva a niente,
5: quadratini.
0: Non serviva a dirlo,
5: e ci correva dietro col flauto e ci dava giù.
1: Tirava giù, ha ragione, sì, tirava. Tirava il flauto,
0: tirava la bava,
1: male,
0: anche lei,
1: certo,
0: che schifo.
1: Tra l'altro era chiamata la cornacchia di Pordenone.
0: Salutiamola.

0: tra gli artisti, insomma, tra gli autori che venivano suonati con il flauto c'era Vivaldi, Le quattro stagioni, da non confondere con La capricciosa.
1: No.
0: Che insomma sono cose.
1: Che lì c'hai i carciofi.
0: Cose diverse.
1: Carciofini in più, non ho mai capito la differenza.
0: Non se ne abbiamo parlato forse la mattina.
1: Pizzaioli che ci state ascoltando, amici, se avete voglia, voi che lavorate nella grande piramide d'Egitto, diteci qual è la differenza tra La quattro stagioni e La capricciosa. Grazie.
2: Pronto?
1: Eccola.
2: Pizzeria Grande Piramide d'Egitto.
1: Voglio solo la differenza. Ciao ragazzi, noi facevano suonare Yellow Submarine.
0: Bella,
1: e alla
0: me.
1: Fine ci facevano pulire il flauto con lo scovolino di spugna che sapeva di muffa.
0: Vabbè, era il tuo comunque, potevi lavarlo.
1: Faceva
0: cioè, nel senso, non è che dovevi usarlo per
1: c'è
0: forza.
1: Chi suonava il bolero.
0: Bolero di Ravel.
1: Col flauto. Questa è la Rosi, dice, noi del 76, sfigatissimi, ci toccava fare quella roba lì. Ad Andrea invece toccava, dopo la mia esibizione di My Heart Will Go On, quindi col Titanic, sentiamo il mattino.
0: Io ero bravo, prego. Io ero bravo.
1: Di Greg. Fatta sta velocità qua.
0: Mettilo per due, dai, mettilo per due.
1: Re, do, la, sol, fa.
0: Sì, vabbè,
1: faccio do, la, sol, fa.
0: Poi cambiava, però è molto bella secondo me.
1: Bello, un bel momento. C'è la gente che sta andando a lavorare in questo momento che vorrebbe tornare a casa. Praticamente.

0: Stiamo scoprendo dei...
1: Lascia il piano, Ga, che bello.
0: Stiamo scoprendo dei brani particolari che vi facevano suonare quando era il momento dell'esame alle medie per il flauto. E alcuni sono, ci accomunano, altri invece sono proprio geografici.
1: Noi a Bologna suonavamo la canzone della Barilla. Immagino questa. Si può fare col flauto.
0: Sembra l'outro di Star Walking.
1: Il Nosex. Star Walking. Bella, eh? Più bella invece quella che suonavano in Romagna, il ballo del quaquà di Romina Power. Figata! Tantissimi inni alla gioia come piovesse. Sì. E poi buongiorno ragazzi, la capricciosa. Torniamo invece.
0: Grazie della spiegazione.
1: C'ha prosciutto, funghi, carciofi e agli ingredienti mischiati. La quattro stagioni ha prosciutto, funghi, carciofi e acciughe.
0: Anche
1: e gli ingredienti sono divisi in quattro spicchi.
0: Quindi la capricciosa è perché è un capriccio, capito? Sì. Beh, per capriccio ti butta tutto quanto lì. La quattro stagioni invece è ordinata.
1: Tra poco, per quelli che hanno pagato l'abbonamento premium, le news dei remix. You're listening to Radio Peter Pan with Andrea.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
14: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Quarto Memorial Francesca Manfè. Una non competitiva tra Classic di 8 o Top di 10 km. Alle 17.30 animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. E poi ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roserun.it.
17: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizioni comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.
19: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
20: Flow Latino.
21: Non ho bisogno dei tuoi baci. Quando ascolto il flow latino.
3: Ogni sabato alle ore 17.
22: Cada sabato alle 5.
3: C'è il flow latino del Miami.
22: Il flow latino del Miami.
3: Su Peter Pan, baby.
20: El Miami. Flow latino.

0: canzone hanno fatto anche diverse versioni parodia, no? Molto,
1: sì,
0: molto bene.
1: E quelle, vabbè, lascia stare. Più
0: voi,
1: tardi ti chiederò.
0: O no, le versioni in parodia delle canzoni.
1: Più tardi ti chiederò di suonare un'altra canzone di J-Lo di qualche anno fa, perché c'entrerà con il momento serie TV.
0: Va bene.
1: Però adesso invece facciamo i seri, se sei d'accordo, perché c'è la redazione del GGCOM. Breaking
2: news. Buona giornata da Alvise Menio.
0: Buongiorno, signor Alvise.
1: Alvi. Possiamo chiamarla Alvi?
2: Sì, meglio.
0: Meglio.
2: Allora, apriamo con la cronaca dal capitale, perché il sindaco di Roma si è detto aperto al dialogo con tutti per risolvere i problemi della città. Ieri, nel tardo pomeriggio, ha incontrato il portavoce dei cinghiali.
0: Però giustamente, così organizzati anche loro bene. Devono, certo, ognuno ha la sua rappresentanza.
2: Non solo le bollette aumentano, ma a cascata poi i prezzi aumentano un po' dappertutto. Fare colazione in autogrill è diventata, insomma, una spesa importante, e così Adiconsum ha chiesto di affidare gli autogrill in autostrada a Carlo Cracco e Gino Massari per far abbassare i prezzi.
0: Così male, male. Se no, fate la colazione in tangenziale, forse costa un po' meno.
1: Quello calmiera.
2: Parliamo anche di scuola, perché dopo lo spot del Caffè Borbone il ministro Valditara si è arreso. Ha detto: dal prossimo anno scolastico i tempi dei verbi potranno essere usati ad cazzum, è proprio una formula latina questa.
0: Okay.
2: E crediti saranno aggiunti agli alunni creativi che inventeranno nuove forme diverse da se io avrei o se io lo bevrei.
0: Ecco, sì, sarebbe. Bevriamolo.
2: Bene, chiudiamo col pensiero del giorno di Monica Morgan, che oggi è tornata in auge, l'ho fatto apposta perché sapevo che non eravate pronti con la base. Eccoci.
0: Pensiero era eccoci.
1: Finito.
2: Adesso cominciamo con quello vero. Monica oggi dice: ci sono pensieri che mi restano dentro, specialmente quando mangio i baci perugina senza scartarli.
0: Eh no, Monica, no. Vanno scartati.
1: Rimangono qui.
0: Che figura.
1: Fare viene mal di pancia.
0: E poi come fai? Devi leggere le scritte, no?
1: Le legge dopo.
2: Voi non state bene.
1: Ha parlato qui Alvise Menio, scusi.
0: Grazie signore Menio, Semenio, e Gigi Coppa ritorna giovedì.

0: Sai chi dopo 30 anni torna a giocare i mondiali di calcio?
1: 28 esattamente, la Norvegia.
0: Mamma mia, i vichinghi stanno tornando.
1: Ci hanno buttato fuori anche, però sì, devo dire che si sono comportati abbastanza bene. Da una parte c'è questa bella foto che hanno fatto sulla spiaggia di Oslo. Sì, c'è la spiaggia. La spiaggia dell'Oslo Fjord, il fiordo di Oslo.
0: Sarà una spiaggia con 8 gradi.
1: Cioè, ci sono messi tutti in spiaggia, tanto per loro 8 gradi è estate, esatto, comunque. Quindi voglio dire, quando vai in primavera sulle rive dell'Adriatico e trovi gli inglesi che fanno il bagno, dici questi sono matti,
0: certo,
1: ma
0: cioè, per loro
1: è estate.
0: Ma
1: no?
0: Sono vichinghi, sono dei guerrieri, dei combattenti.
1: E hanno fatto questa bella foto di squadra, tutti vestiti da vichinghi.
0: Sì, con questi elmi, con le corna. Fammi apri la foto per piacere.
1: Allora, intanto aspetta, precisazione, non c'è niente di intelligenza artificiale, okay, perché molti si stavano domandando, ma funziona? No, in realtà il capitano c'ha un contatto con un fotografo molto famoso, David Yarrow, che ha immortalato nell'86 Diego Maradona che sollevava la Coppa del Mondo.
0: Ok, quindi un fotografo
1: cazzuto. Quindi uno molto cazzuto, l'aveva già, il capitano era stato già fotografato nel 2023 in vestiti vichinghi per un'iniziativa di beneficenza, ha detto facciamo sta cosa
0: alla
1: qua.
0: Alla fine è come la tipo le rievocazioni medievali nostre.
1: Bello, ma io tanto vorrei andarci a una rievocazione.
0: Comunque, quindi si preparano, hanno fatto questa foto celebrativa per dire siamo tornati.
1: Sì.
0: I guerrieri sono tornati.
1: Norway is coming. Hanno eccola qua la foto.
0: Sì, sai come si stanno preparando i vichinghi, i guerrieri? Sai come si stanno preparando?
1: Come si stanno preparando?
0: Facendosi le abbronzature.
1: Ma come?
0: Cioè buttandosi a petto nudo.
1: Prendono
0: sul campo
1: sole.
0: A prendere il sole.
1: Perché hanno paura.
0: No, deve, cioè, guarda che c'è una ragione. La ragione, aiuta il fisico, permette agli atleti di gestire temperature, sudorazione e fatica.
1: E non sono abituati.
0: Hai capito i vichinghi però.

0: che vanno in spiaggia?
1: Fanno i vichinghi perché sono cornuti, perché le loro mogli vengono in vacanze in riviera e ce le trombiamo noi.
0: Eccolo qua.
2: Serviva a dire questa cosa. Vabbè. Sai chi torna, Edo?
0: Che cosa torna?
2: Il Mai Direi Radio.
3: Mai Direi Radio.
2: Chissà chi del Mai Direi Radio torna.
4: Un po' di figo sound.
0: Non so, del Mai Direi Radio, boh,
5: Appena sfumerà la canzone di Roma K, Riding and Fighting, che ci stiamo ascoltando, inizierà Natural is the Mystic da Mika Shemaya, impreziosita dal suo schitino.
0: Capito niente.
2: Dove vai il disco sveglio?
0: Fa il disco sveglio allora.
6: Ah, ecco, no, allora sì, Should I. Allora non è il tema d'amore.
0: Dai, però
6: canzone tratta dalla,
7: perché io ho temuto che cambiasse la forma.
0: Ricordatevi, cari ascoltatori, potrebbe sempre andarvi peggio.
2: Mi sembrava di essere Cracco quando i cuochi vanno lenti.
0: Dai,
2: stiamo
0: veloce!
2: Parlando di Stand By Me. Lui è un cantante bravissimo. Come si chiama? Dillo, come si chiama?
0: Steven
2: Wilson Jr. con una
0: sembra Federico
2: funzionaria Stand By Me. Andiamo a vedere di che si tratta e torniamo
0: Federico
2: subito.
0: Federico e Mizzu, teniamo... li avevi visti nella stessa stanza.
2: 20 minuti dall'inizio e abbiamo già messo tanta musica.
0: Perché quando parli Federico, che
2: senti,
0: dice?
2: Adesso siamo
8: Sound on the Mountain.
9: Quindi
10: Bozen.
9: E Bozen. E al telefono abbiamo chi?
10: Magda. Chi sa, Antonio? Valentina?
9: Dico proprio di sì, eccoli qua, pronto.
2: Ma che state facendo?
11: Pronto, buongiorno.
0: Sono molto confuso io. Io sono molto confuso.
2: Non sono per niente.
6: Bene. Poi ti chiedo una cosa difficile, sì, ce la puoi fare. Qua.
0: Però, complimenti.
2: Bravi.
0: Bello.
6: Ok.
2: Eccolo qua. Fenomeno, eccolo qua.
0: Ok.
6: Oh, dunque, non chi in è giro. Questo?
0: Figurati.
6: Dove?
3: Mai Direi Radio.

0: po' di figo sound.
1: Da questo sì.
2: È molto figo sound.
1: È Spiller.
2: Spiller.
1: Spiller.
2: Con il remix del 2021 fatto da Purple Disco Machine chiudiamo quest'ora del The Remix Show. Tra poco c'è la terza ora e sigla nuova. Serie TV, servizi in camera.
1: Scusami un attimo, ma sigla nuova? Un'altra sigla ancora?
2: Ragazzi, questo programma,

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info @ivanteam.it.

0: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
1: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
2: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan o'clock.
5: Le 9 da 2 minuti.
3: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da...
6: Che bello qui, il mare.
7: I gabbiani, il sole.
6: La nostra spesa a lì che arriva.
7: Ah, bellissimo.
8: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
9: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
8: A lì migliora la vita. Breaking
10: news. Buongiorno da Ester Oletto. Al secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio. In 6 capoluoghi il centro-destra vince a Lecco, Arezzo, Macerata e centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Jannik Sinner a San Raffaele di Milano, nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini, che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non
11: sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: È permesso?
15: Ah, proprio lei!
14: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
15: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
14: E risparmia sulla bolletta.
15: Posso metterlo io?
14: È meglio applicato da un professionista.
15: Come lei?
14: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
21: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
20: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
22: La Piadineria.
21: La più buona perché è mia.
23: Devi arredare il tuo giardino?
24: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
23: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
24: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
25: E non Deghi aspetta.

0: aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi Dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Fun, forever fun, forever young. Peter Pan, 90.

0: cos'è che avevamo detto prima? Scusami,
1: sigla
0: Edo.
1: Sigla nuova, quella della terza ora.
0: No!
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la

0: ricordi quando quell'ascoltatore ci aveva detto: ma cosa fate la sigla così? Fatela con i Righeira.
1: Dedicato a Stefano Zamperin, che ieri ci aveva mandato questo messaggio. Stefano, tac, sigla della terza ora dedicata a te.
0: Ma perché Stefano aveva pagato la versione premium?
1: Certo, ricordiamolo.
0: Puoi anche fare questo tipo di richieste quando hai questo canale privilegiato.
1: È arrivato un bel messaggio che dice: me coglioni, che siglazione che avete.
0: Siglazione?
1: Siglazione.
0: Allora, ragazzi, comunque non cambiano le cose, ovvero nella terza ora c'è anche lo spazio per quelli del team Ragaz, cioè se ci siete battete un colpo. O voi che siete qua alle 9:11 minuti, 393-7366-240.
1: Anche questo numero va bene per le recensioni Express per quanto riguarda le vostre serie TV, quelle che state guardando. Quindi nome della serie TV che stai guardando, voto di questa serie TV che dai a questa serie TV che stai guardando adesso. Da 1 a 10 e due o tre parole, recensione Express. Tra poco arrivano anche le news.
2: Attenzione!

0: ragazzi, arriva sempre quel giorno della settimana in cui approfondiamo un po' la questione serie TV e io ho portato un po' di news, giusto?
1: Allora, attenzione, teen drama spagnoli, dopo Elite, che ormai si è conclusa e che abbiamo visto tutti anni addietro, no?
0: Sì,
1: addietro,
0: sì,
1: la prima, almeno vista, la prima l'abbiamo vista. Olimpo, la conosci?
0: No.
1: Adesso arriva Oasis Resort, nuova serie thriller, arriva il 19 giugno, quindi all'inizio dell'estate, ambientazione resort di lusso. Cosa succede? Tutti lì, ok, tutti questi giovani nel resort e c'è una scomparsa di una giovane donna.
0: Quindi anche questa è spagnola, questa,
1: certo,
0: serie.
1: Sì. Ah, okay. Dove, cosa succederà? Baci, coccole, serate.
0: Con una che muore?
1: Eh sì, perché è così che fanno i teen drama spagnoli. Li mettono in una scuola, li mettono in un posto, qualcuno scompare, intanto questi chiavare. Poi ancora, questa è per te che sei grande fan di The Four Seasons.
0: Bellissima.
1: È arrivata la seconda stagione, sì, ma non c'è ancora la conferma per la terza.
0: No.
1: Pare che arrivi perché insomma pubblico e critica l'hanno promossa, quindi Netflix probabilmente la rinnoverà, ma ai microfoni di Screen Rant uno degli scrittori, degli ideatori di questa serie ha detto: ma quante stagioni farete? All'incirca 80-85 stagioni. Cioè, dice, noi storie ne abbiamo, perché, siamo appena all'inizio.
0: Effettivamente sono storie semplici, quindi possono allungarsi.
1: Chiudiamo invece con One Piece, la notizia è incredibile, sarebbe quasi da GR sti cazzi. Il l'ideatore del manga è Eiichiro Oda, giusto? È andato a visitare il set che da novembre 2025 ospita le riprese della terza stagione, okay, che arriverà probabilmente nel 2027. Ha detto: sono stato a Città del Capo e a quanto pare anche la terza stagione della serie live action avrà delle immagini incredibili, non vedo l'ora di scoprire di più.
0: Quella! Attenzione,
1: le grandi dichiarazioni, eh?
0: Vabbè, tra poco vi faccio anche delle dichiarazioni, che ho delle storie e delle serie con guardato, che

0: della serie The Burrows.
1: Certo, dal creatore di Stranger Things. Dai, esatto. Creatori di Stranger Things, la Stranger Things nuova, com'è? Bello.
0: Sono riuscito a guardarla tutta, devo dire molto bella.
1: Molto bella.
0: Molto bella, tutta dalla prima all'ultima puntata, è un genere
1: devi
0: un po' Stranger Things. Voto 8. Voto 8, assolutamente. Tanto. Ho finito anche due spicci di Zero Calcare.
1: Voto
0: 9.
1: 9.
0: Bellissimo. Quando entri in quel mondo lì. E poi ho cominciato a guardare Monarch Legacy of Monster, che me l'avevi parlato te, non riesco a guardarla.
1: Io ti ho parlato.
0: Sì, sì, ne avevamo parlato in diretta,
1: tu
0: mi avevi spiegato di cosa si trattava. Sì. E, mentre volevo indagare su Off Campus, su quanta gente l'ha guardato e cosa ne pensate, perché la mia fidanzata è completamente fuori di testa per questa cosa.
1: Ce l'ha consigliato anche la nostra
0: Garrett,
1: una nostra amica in comune, la Ginger.
0: Sì, sì.
1: Anche lei passa di Off Campus, mi sembra la trama dove c'è questo bel ragazzo che si mette con questa finta sfigata, perché poi non è sfigata, non è brutta neanche lei, non è che
0: sfigata,
1: ma è brutta.
0: Allora, si parla di una storia molto semplice, ovvero lui bello e dannato con il carattere un po' così, lei timida e un po' sfigatella, e alla fine come vuoi che finisca, se non che si mettono insieme.
1: La cosa particolare
0: è che tutti parlano, anzi tutte parlano del protagonista, che è questo Garrett.
1: Hai fatto lo spoiler.
2: Buongiorno ragazzi, io mi sto riguardando Beverly Hills 90210.
1: Voto
2: 10.
1: 90210.
3: Hola remixer. Io ho iniziato a guardare ieri The Belfast al Paradiso.
1: Dice, guarda, al momento il voto è abbastanza alto, però ha iniziato ieri.
0: Ma che serie è Belfast Paradiso?
4: Io sono decisamente in ritardo, ma sto guardando Stranger Things.
1: Beh,
4: sai quando sei annoiato dalla vita in TV, non sai cosa guardare, tutti dicono è bello Stranger Things, ho detto vabbè dai ci provo, mi sta fottendo il cervello.
0: Quando l'hai finito guardati anche The Burrows, vedrai.

0: a tutti, buongiorno. A me hanno consigliato The Umbrella Academy, bello, e sono arrivato alla quinta stagione e devo dire che mi ha preso troppo.
1: Io non ci ho capito molto.
2: Non sono arrivato così avanti, ho visto sicuramente le prime due e devo dire molto carine secondo me.
3: Ciao ragazzi, anch'io ho guardato Off Campus, voto 10, messaggio della Sibi, il racconto dell'ancella invece sta guardando Andrea su Prime Video, voto 8 su 10, quindi molto molto buono, recensione Express, ansia e disturbante.
2: Infatti stavo deve essere dura come serie da guardare quella.
3: E poi invece un Back in the Days, primi 2000.
4: Io in un mese e mezzo mi sono guardato tutta Due Uomini e Mezzo, che ero e Charlie Sheen.
2: Beh, oddio.
4: Che bello, quando c'erano le serie, le serie ancora dove si poteva prendere in giro la gente.
3: Vabbè.
2: Se trovi che sia un eroe Charlie Sheen, nel senso, se hai questo immaginario, devi provare a guardare il documentario che c'è, credo su Netflix, sì, su Charlie Sheen, una vita un po' particolare.
3: Io invece un po' particolare, no, per niente, sto riguardando, ho iniziato proprio, sono quasi alla fine della prima stagione di Breaking Bad.
2: Vabbè.
3: Bellissimo!
2: Lì vai sul sicuro, stai
3: dai
2: tranquillo.
3: Che tra poco arrivano i

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 euro. Orata a 8,90 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
9: Carrefour. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Carrello.
14: Di più.
13: Vuoi fare scorta risparmiando?
14: Di più.
13: Vuoi prezzi bassi sempre?
15: Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
16: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
17: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
18: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
20: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
21: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
20: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
20: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Vivi l'ultimo weekend di giugno nella suggestiva tenuta Cadiraio a Tutto Sport. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Quarto Memorial Francesca Manfè. Corsa non competitiva classic di 8 km per tutti. O top di 10 km per chi ha voglia di correre. Dalle 17.30 animazione prepartenza con Marco Basso sul track di Radio Peter Pan. E all'arrivo ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Vedi, avevamo parlato prima di Charlie Sheen, uno con una vita molto tormentata, e adesso c'è Britney Spears, un'altra che insomma è una bella tipa, vero? Una bella
1: per fortuna tipa. Che abbiamo i bei tipi al telefono, speriamo sia un bravo tipo, un bel tipo. Sentiamo chi c'è col primo servizio in camera.
2: Servizio in camera, vero?
0: Manuel, ciao Manuel.
3: Ciao.
1: Sei un bravo ragazzo, Manuel.
3: Diciamo,
1: non è convinto. Male, partiamo male.
0: Devono essere gli altri a dirlo, giusto, Manuel? Cioè, te, su di te sei poco critico.
1: Oggi, 9 giugno, Manuel, dalla Croazia, se non sbaglio, compie 30 anni.
0: Auguri! Ma sei in Croazia?
3: Grazie. Sì.
0: Che ci fai lì?
3: Vivo qui.
0: Ah, vivi lì. E com'è che hai questa connessione, cioè questo collegamento con qualcuno che ascolta Radio Peter Pan? Perché adesso in Croazia, a parte in alcuni punti, anche
1: arriviamo. Arriva, sì.
0: Sì, però non.
1: Con le belle giornate.
0: Esatto, ma.
3: Sì, no, con il DAB ci si riesce, o con lo streaming.
0: Ah, vedi, beh, streaming.
3: Siamo del gruppetto che ascolta Radio Peter Pan lo streaming.
0: Ma siamo di grandi, ragazzi.
3: Sì, sì.
1: Bravo. Che lavoro fai, Manuel?
3: Lavoro sulle strade, manteniamo le strade, okay.
0: Praticamente. Ok, bravi. Okay. Sì. Quindi adesso sarai super abbronzato, perché poi di solito ti metti cioè forse no, petto nudo non puoi mettere,
1: oddio, qualche volta sì, sì, tipo il gilet,
0: esatto.
1: Gilet comunque c'è. Sì, aperto, esatto.
3: abbiamo la maglietta bianca anche quando ci togliamo la maglietta.
0: che bella immagine Manuel.
1: Ti mandano questo bel messaggio: i 30 anni sono solo un numero, ma tu continua ad essere sempre solo il solito Manuelito, come il wifi, quando ci sei funziona tutto meglio, ma ogni tanto vai lento, ti amo la tua Sarita.
0: Però quindi Manuel ogni tanto vai lento, vabbè dai, allora ti facciamo gli auguri prima che rallenti il colpo,
1: Manuel.
0: E ci sentiamo alla prossima, va bene?
3: Va bene,
0: a presto, ciao Manuel, ciao. Auguri, ciao ciao.

0: po' di figo sound.
1: Dai, questa sì, dai.
0: C'è del figo sound.
2: Anche perché c'ha stile.
0: Harry Styles su Radio Peter Pan. Battutone incredibile. 9.47, secondo servizio in camera.
3: Servizio in camera del
0: Massimo.
4: Massimo,
0: Massimo, Massimo, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Ciao, come stai? Tutto bene?
5: Tutto bene, tutto
0: Ti
5: bene.
0: Ti disturbiamo, sei al lavoro?
5: No, no, sto seguendo un corso, ma niente di...
0: Ma niente di serio, insomma. Di cosa sarebbe il corso?
5: Soliti corsi aziendali di azienda.
0: Non sa neanche di cosa
1: non
0: parla,
1: sa, esatto.
0: Almeno ha aperto la prima slide, almeno il titolo ha letto.
5: Datore di lavoro è RSTT, sempre
0: quello. Ah, sempre solita roba, sempre solita roba.
1: Sempre quello.
0: Allora, ci hanno detto di telefonarti e molto semplicemente farti gli auguri perché compi gli anni. Quindi, intanto ti chiediamo se è vero che compi gli anni, se sì, quanti ne fai?
5: 26.
0: Grande Massimo, auguri! Buon Grazie. Compleanno.
2: Vado, leggo.
1: Aspetta che metto la base, quella sentimentale.
2: Mamma mia, qua è lunghissima oggi,
1: dai,
2: eh.
1: Dai.
2: Devo mettere anche il testo più grande, non vedo niente qua.
1: Leggi, dai. Leggi.
2: Buongiorno amore mio, oggi è arrivato il tuo giorno speciale. Voglio ringraziarti per tutto ciò che fai per me. Mi sopporti soprattutto. Mi ascolti sempre e non mi sento mai giudicata. Mi spalleggi in tutto e quando sono insicura su qualcosa tu mi sproni dandomi la forza. Grazie veramente, perché una persona così meravigliosa nella mia vita non avrei mai sognato di incontrarla. Ci vediamo questa sera con i tuoi amici più stretti e preparati perché le sorprese non sono finite.
0: Ola!
2: Ti amo, tanti auguri ancora. È arrivato il messaggio.
0: Vabbè, hai capito
2: della
0: da parte di
2: Veronica. Ola.
5: Cosa? Madonna, ma le fora.
0: È le fora, le fora. Cosa vuoi dirle per ringraziarla?
5: Dico senza parole, grazie mille, grazie mille.
2: E aspettati la sorpresa.
0: Perfetto, adesso torna con la testa al corso, in bocca al lupo, non ce la farai, però. Auguri ancora e ci sentiamo alla prossima. Ciao
5: grazie
0: Massimo.
5: Mille, grazie,
0: ciao, ciao caro, ciao ciao.

0: tutta la puntata, te lo dico.
1: Bell'intervento abbiamo fatto.
0: Praticamente adesso c'è solamente musica per chiudere in bellezza la puntata.
1: E che musica, quelle più belle degli anni 2000.
0: Ovvero?
1: Il 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da...
5: Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
1: Come tutti i veri eroi, riesce a salvare se stesso e tutte le persone a lui care.

0: Che bravo Thomas Menegatti.
1: Ha fatto lui questa canzone? Davvero l'ha fatta lui questa canzone?
0: No, no, questa era Enrique Iglesias. A chiudere il 2002.
2: Ciao, sono Sister Gloria.
1: Ah, l'ha fatta Gloria, l'ha fatta.
0: No,
1: l'ha
0: fatta Enrique Iglesias.
3: 2000 Heroes.
4: Anche questo episodio è finito.
1: Allora, ragazzi, noi ce ne andiamo, vi lasciamo in buone mani, perché c'è il gioco La Generation, e poi c'è anche Emma Rossato.
0: E poi Peter Palamanetta, Muva, il 90210, il sfogatoio, Feel the Vibe.
1: E noi torniamo domani mattina dalle 7.
0: Ciao, a domani, ciao.
4: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Sports.
1: Al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione, qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
6: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi.

0: Scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Avvicinata sigaretta, alla c'è sta mamma che chiagna non da...
4: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
5: 10:02, l'ora della generation.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Deghi a ridare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi... Non...

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: originale è quella dei New Order, How Does It Feel? State ascoltando Radio Peter Pan, ciao, io sono Joe, saluto e ringrazio i remix Edo e Andrea Nordio che stamattina mi hanno aperto un cassetto della memoria. Stavano parlando degli esami di terza media e tanti nella storia hanno portato una canzone suonata con il flauto e quindi hanno ripercorso le canzoni. Io, Andrea, suonavo Flashdance, mi ricordo le note: mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, mi, re.
1: Puoi farlo con le note vere?
0: La, sol, fa, mi, re, fa, mi, re. Era bellissima. Poi però mi è anche venuto in mente

niente. Questo secondo me era una parentesi da aprire all'interno del The Remix Show, che c'erano quelli che c'avevano l'apparecchio per i denti, che già salivavano molto di più, sul flauto facevano una schifezza.

9 giugno 2026, 7 minuti dopo le 10 fino alle 13. Peter Pan Generation con un sacco di appuntamenti e di robe fichissime, tipo fra un'ora vi facciamo viaggiare in giro per l'Europa con Volotea. Fra due ore, quindi, nella sala giochi diamo la possibilità di vincere dei premi con Sand Beach Sottomarina. Quindi vi regaliamo questo profumo di vacanze. Ho rubato un disco dall'archivio prima di mettere lì la domanda del cavolo con due Z di questa mattina, che ha a che fare con dei numeri. Questo disco dice un do stress e quello che devi fare è cercare di capire cosa significa il stress, perché si parte dal numero 3. 393-736-6240, il disco che dice un do stress era del 1997, Ricky Martin, Maria.

0: derivate dal numero 3 che è citato in questa canzone. Un, dos, tres. La domanda del cavolo con due Z partirà da lì. Ma perché il numero 3? 3 è il numero perfetto. Ricky Martin, Maria, disco rubato dall'archivio per cominciare alla grande. Questo Morte di Insieme. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione.

La nuova di Bibi Rexha con David Guetta si chiama Sad Girls. State ascoltando Radio Peter Pan, nuova puntata della Generation, quella di del martedì, giornata mesta, la più complicata della settimana. C'è chi scrive: Joy Remix, chiedono se hai giocato con la PlayStation stanotte. Allora, a parte che mi hanno raccontato di questa vicenda secondo la quale c'è una leggenda metropolitana che dice che io sia stato sveglio tutta la notte con una signorina a giocare con la PlayStation. Primo, ho l'Xbox. Secondo, ho anche disdetto l'abbonamento all'Xbox, quindi no, non sto giocando coi videogames. Terzo, e la roba più importante, mi piace dormire molto la notte, 7, se posso 8 ore. Vedi che si torna al numero 3, è la base da cui partiamo questa mattina, il numero 3. Vi ho chiesto, secondo voi, perché? Parli di cose a 3? No, non parlo di cose a 3, magari muva oggi pomeriggio. Parli di Aldo Giovanni e Giacomo? No, non parlo di Aldo Giovanni e Giacomo. 3 sono i mesi di vacanza che sono di fronte ai bambini che hanno finito scuola qualche giorno fa. Giugno, luglio e agosto, 3 mesi di vacanza. E stavo pensando nella mia fantasia, sai quando ti incanti e fissi un punto nel vuoto? Ecco, mi è successo, stavo fantasticando, ho detto, ma se io avessi 3 mesi di vacanza, però senza cambiare la mia condizione economica, non è che c'ho il milione di euro in banca e dico faccio un po' quello che voglio, c'ho 3 mesi di vacanza, magari prendo anche lo stipendio come se fossi in ferie, ok, ferie godute, quindi ti pagano lo stesso, però non è che c'hai un budget infinito. Cosa mi metterei a fare per 3 mesi? È una domanda alla quale ti giuro non ho saputo rispondere, perché magari ti metti a progettare lavori da fare nel giardino di casa, magari dici sai cosa, faccio delle gitarelle giorno dopo giorno. Lo chiedo a voi, 393 7366 240, hai 3 mesi di vacanza, che cacchio ci fai? Peter

0: bella, la nuova del DJ Matrix. Stesso posto, stesse sagre. Settimana scorsa stavamo consigliando a un ascoltatore la sua settimana senza figlie, che è questa, fra l'altro, se non ricordo male. E un ascoltatore gli ha consigliato di fare il tour delle sagre in una settimana, ogni sera una sagra diversa. Vedi che alla fine anche musicalmente è tutto ricollegato. Stiamo cercando tutti insieme stamattina di immaginare 3 mesi di vacanza, però senza che hai vinto al Superenalotto o improvvisamente ti trovi un botto di soldi in banca. Quindi con i soldi che c'hai li devi gestire per 3 mesi. Tempo libero? Io sono una persona abbastanza fantasiosa, non saprei come riempire quel tempo. Joe, io vado in Giappone, me lo giro tutto dormendo nei posti più economici, quindi lui almeno ha messo la postilla, comunque spendo poco, ci provo. 3 mesi di vacanza, scrive Matteo. Peppere peppe peppe peppe peppe. Non so cosa voglia dire, ma molto entusiasmo sicuro.
1: Oddio, in 3 mesi non troppo dispendioso. Un po' dispendioso, ma girerei moto. Magari mi comincerei da un bel viaggione che sia tipo Capo Nord,
0: sì,
1: o Marocco.
0: Porca,
1: quindi
0: miseria.
1: O su o giù.
0: Bel viaggio.
1: E dopo girerei i passi dell'Italia, insomma, quello che faccio ogni weekend, però sono 3 mesi, perché non farlo durante la settimana quando non c'è nessuno per strada. Bella, da Stefano.
0: Com'è dal punto di vista dei viaggi in moto? È più o meno economico di un viaggio normale? Perché comunque se vai a Capo Nord non è che ci arrivi, dovrei scegliere un punto di partenza intermedio, dico io, eh. 393-736-6240, c'hai questi 3 mesi di vacanza da riempire. Che ci fai? Cioè, torna un attimo bambino, però con l'età che c'hai adesso. Ma che non è mica facile.

0: la voce di Ed Sheeran, i suoni di Martin Garrix, Repeat It. State ascoltando Radio Peter Pan e stiamo cazzeggiando su un tema. Sai che si dice, no? Come si diceva all'epoca per l'euro? Adesso che c'è l'intelligenza artificiale, lavoreremo meno, lavoreremo tutti. Sarà vero, sarà falso, lo scopriremo vivendo. Quindi ho immaginato un futuro nel quale ci sono 3 mesi di vacanza, come quando andavi a scuola. Però l'economia è la stessa che hai adesso, quindi devi gestire quello che hai. 3 mesi di vacanza, hai del tempo, come lo sfrutti?
1: Perché prima inizi a dire, cazzo, faccio un sacco di giro, faccio fuori 20 pieni in una settimana.
0: Vero.
1: E poi arriva la parte responsabile che in te ti dice, no, non si può, cioè nel senso devi trarre vantaggi di questa cosa, che sono a casa, pagato per 3 mesi, chiaro. Che figata.
0: Quindi magari faccio altri lavori, quindi magari sistemo quella roba in bagno che c'è da sistemare, che ho lasciato lì da mesi, c'è la stanza del disordine, la metto a posto. Ti inventi delle robe da fare. 393-7366-240 per chiudere questa storia. Fra poco anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da €199 al mese. Taigun 22 anticipo €7.430, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da €1.990. Camera completa da €2.800. Cucina da €4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
16: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
17: Rifiuto.
16: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
17: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
18: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
0: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
8: Sì.
0: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
8: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
14: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation. Dopo il successo del primo venerdì, Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Venerdì 12 giugno, dalle 20, Sporty Party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 12 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: L'anno 2016, Dua Lipa, Be The One, state ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Stavamo parlando di una cosa immaginaria che non esiste sulla faccia della terra, però lo diciamo tutti i giorni: non c'ho tempo di far questo, non c'ho tempo di far quello. Ma immagina di avercelo il tempo. C'hai 3 mesi di vacanza come i bambini delle scuole. Non è che hai vinto al Superenalotto, quindi devi gestire. Come sfrutti questo tempo? Siamo arrivati al fatto che forse sarebbe il caso di fare dei lavori arretrati.
1: Mio marito viene male ogni estate perché puntualmente io ogni estate gli faccio fare facciamo insieme qualche lavoro di risistemazione della casa.
0: Ma poveretto.
1: Quindi a mio marito le ferie estive sono sempre un po' una tragedia greca.
0: Cioè lui non vede l'ora di tornare a lavorare. Qualcun altro dice: io se fossi in ferie per 3 mesi andrei a vivere in tenda 2 settimane sul fiume Tagliamento, dopodiché andrei 1 mese a fare il cammino di Santiago, poca spesa, tanta resa, il restante vado a correre in montagna, infine sistemo casa e giardino. Lui ha già fatto tutto il piano. Mandi da Pesan, ciao ragazzi. Qualcun altro, beh, lui tornerebbe in Calabria.
2: Buongiorno Gio, io per 3 mesi mi andavo a Calabria e onestamente per me 3 mesi sono manco una settimana. No. E un saluto a tutti amici calabrisi.
0: Cioè vedi, lui ha un concetto diverso di tempo, dice sono anche troppo pochi. Lui non ha dubbi, andrebbe in Thailandia.
3: 3 mesi di vacanza, poco dispendioso, togliendo il biglietto aereo che sono sui 800-900 euro.
0: Sì.
3: Thailandia, 50 euro al giorno di budget, vitto, alloggio e spiagge.
0: Alla grande.
3: Con lo sdraio intendo e gli ombrelloni compresi.
0: Tutto compreso, 50 euro al giorno, gestisci, vai in Thailandia 3 mesi, non male.
4: Attenzione,

0: Baby in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che forza! Te lo ricordavi questo? Disco di un paio d'anni fa, Lola Young, Messi, il remix è quello di Decker Rush. Che bel nome che c'hai, come ti chiami? Decker Rush. Archiviata la domanda del cavolo con due Z, tutto bello, sì, vabbè, ma chi lo vince l'oroscopo? Segni che si salvano e che vanno bene in questo martedì, giornata temuta e temibile, la più complicata della settimana, è agevolata per i gemelli. Va bene il leone, la vergine, lo scorpione, il sagittario, l'acquario e i pesci. Questi quelli ok, non sei stato citato? Attento.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
1: Attento che inciampi, rullo di tamburi, ci sono i due segni principali da citare, i migliori e anche i peggiori. Partiamo dai più fighi, con il voto 8 in pagella perché il 10 la perfezione non esiste. I migliori oggi, quelli dell'Ariete. Una giornata che fa paura, una via di mezzo fra il test di Cooper e la prova costume. E allora fai come da bimbo prima di tuffarti dal trampolino alto. Chiudi gli occhi, butta il cuore oltre l'ostacolo e passa la paura. Lanciati. I più fighi sono quindi quelli dell'Ariete.
2: Un ottimo lavoro.
1: Magici.
2: E non.
1: Numeri uno.
2: Applaudo.
1: Coraggiosi.
2: Con ironia.
1: Peggiori invece, ci sono sempre i pregi peggiori. Oggi sono quelli della Bilancia.
3: Oddio!
1: Ma...
3: No! Dio, ti prego, no!
1: Invece.
3: No! No! No!
1: Invece oggi soffrite voi, Bilancia.

0: tempo di fare l'ultima cosa della prima ora della Generation, il GR sti cazzi.
1: GR sti cazzi.
0: Carrellatona di quelle notizie lì.
2: E sti cazzi.
0: Si parte dal Fatto Quotidiano che titola: il Ministero della Cultura scambia un 3 per un 8. Un quadro del 300 da mezzo milione finisce in Svizzera per 38.000 euro.
2: E sti cazzi.
0: Pensa, era il ministro del Ministero della Cultura. Pensa se non ce l'avesse la cultura che non scambia i numeri. Corriere della Sera: che cosa sono quelle scatolette che i giocatori di calcio e non solo hanno sulla schiena?
2: E sti cazzi.
0: Servono per teleguidare i calciatori. Prossima frontiera del gaming, giochi proprio comandando i giocatori veri. Dal Leggo: ho mangiato 162 Oreo in 5 minuti e ho fatto il record mondiale, ma non mi basta, ne voglio di più.
2: E sti cazzi.
0: Quando sei affamato dopo una giornata che hai avuto un po' di fastidi, che tipo al lavoro torni a casa, ti mangi i biscotti, ecco, sei un pivello. Lui ne mangia 162 in 5 minuti, porca miseria. Doppietta di TG Com 24: prova costume, meglio il dentista che mostrarsi in bikini.
2: E sti cazzi.
0: Non lo so, secondo me se senti quel trapanino che fa zzzz, cambi idea. TG Com 24: Monza, sesso al parco vicino alle famiglie e bambini. Multata una coppia over 60.
2: E sti cazzi.
0: Hai capito? Bisogna approfittare, quando arriva arriva. Chiudiamo con Fanpage che racconta di questo: Taylor Mega si è fatta mettere del grasso sulle tempie.
2: E sti cazzi.
0: Sarà sicuramente entrata nel cervello.
1: Peter Pan.

0: Ma prima di chiudere l'ora, c'è questa notizia qua che stava quasi nel GR sti cazzi, ma mi andava di parlarne con te.
1: Certo.
0: Si innamora di un chatbot, cioè un'intelligenza artificiale. Poi lei lo ghosta dicendo era prevedibile e mi dava sempre ragione. Se qualcuno ti dà sempre ragione,
1: ha ragione.
0: Lo molli.
1: No, ha ragione, perché io ho sempre ragione.
0: Però ti stufi se c'è qualcuno che ti dà sempre ragione.
1: No, ha ragione a darmi ragione, okay. Non mi dà fastidio.
0: Allora fate così, diventate come i chatbot e la conquistate.
2: Il carrello.
3: Di più.
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Dopo il successo del primo venerdì, Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Venerdì 12 giugno, dalle 20, sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 12 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso, ingresso libero 18+.
12: Pro Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
15: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 11:01.
0: C'è il meteo.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Ehi, abbassati un po'.
17: Perché?
16: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia a 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
17: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
18: Ali, migliora la vita.
15: Peter Pan, meteo.
19: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì sostanzialmente all'insegna dell'estate piena nelle regioni settentrionali, non mancheranno infatti ampie aree di sereno, però sulla fascia alpina e prealpina un minimo di instabilità è da mettere in conto, qualche breve acquazzone nelle ore pomeridiane. E mercoledì, attenzione, questa probabilità di pioggia aumenta, non solo interesserà Alpi e Prealpi, ma scenderanno queste acquazzoni anche verso le zone

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Revival anno 2002, Christina Aguilera, Dirty. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Ciao, io sono Joe e arriva Emma Rossato.
1: Ciao Joe!
0: Sono un po' preoccupato perché sono arrivati messaggi di ascoltatori che dicono: ma che sta succedendo? Cos'è tutto questo scurreggiamento?
1: Ma noi sentivamo bene.
0: Normale. Questo studio si sentiva. Venite tutti qua, vi ospitiamo.
1: Dai,
0: così si sente meglio la radio dentro lo studio, ci stiamo.
1: Sì, un po' stretto.
0: Ci stringiamo.
1: Uno sopra l'altro.
0: Sto guardando quante persone ci possono stare.
1: No, non ci sta.
0: Beh, più o meno quelle che stanno ascoltando la radio in questo momento ci stanno.
1: Non è vero che sono in tantissimi.
0: Seconda ora della Generation. Fra poco giochiamo per assegnare un altro voucher con Volotea.
1: Bello.
0: Prima però una storia di quelle inquietanti, Emma.
1: Oddio, no, questa base mi fa veramente tanto terrore.
0: C'era un rischio.
1: Vai.
0: Il rischio che questa mattina Emma Rossato non si presentasse in radio. Ma disobbedendo a mamma e papà che le hanno dato una regola: no ai cani in camera da letto.
1: No, lui disobbedendo alla regola: no Kobe in letto.
0: Chi è che l'ha fatto entrare?
1: No, lui, noi stavo dormendo.
0: Sì.
1: Lui con la zampetta ha aperto la porta, si è messo di fianco al letto e come sempre si è messo a fare
0: così.
1: Però attira l'attenzione.
0: Col culo lo fa.
1: Sì, no, fa così. Lui fa per tutto. Quando è felice, quando è triste, quando è arrabbiato.
0: Quindi ti ha svegliato lui?
1: E si è messo a fare poi mi è salito addosso. Alle 8:50.
0: 8:50. Quanto ci hai messo a uscire di casa?
1: Alle 9 ero fuori.
0: Quella madonna, in 10 minuti, ma neanche se mi impegno ce la faccio.
2: Attenzione. No

0: detto prima con la radio che scorreggiava. Vorrei capire che suono faceva, perché uno ha detto pensavo mi si fossero rotte le AirPods. Fortunatamente no.
1: No,
0: Lady Gaga, dolci Runway. Si gioca con Volotea, il tuo prossimo viaggio inizia ora. Con Volotea sei già là.
2: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
3: Volotea.
0: A maggio Volotea ha festeggiato 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Gioca adesso e potresti vincere un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea.
1: Sapevate che potete regalarvi un'avventura indimenticabile tra le isole più belle del Mediterraneo senza svuotare il portafoglio? Con Volotea è possibile. Potete disegnare il vostro itinerario su misura verso le spiagge della Sardegna, Sicilia oppure volare in Spagna, Grecia e Francia. Con comodissimi voli diretti da Verona e Venezia. Il risparmio è a portata di click. Prenotate subito su volotea.com.
0: Se andate su volotea.com capite che destinazioni si raggiungono partendo da Verona e Venezia, che sono gli aeroporti dai quali giochiamo. Quindi 393-7366-240, siamo a bordo, guarda, ci saliamo in questo momento, di un Airbus della flotta Volotea, però non sappiamo dove stiamo andando. Appena capisci dove, scrivilo o manda un vocale. Guardi fuori dal finestrino e vedi che sei appena decollato da
1: Verona. Dopo pochi minuti il comandante fa virare l'aereo verso ovest. Però non hai ancora capito nulla sulla destinazione.
0: Il pilota annuncia che per arrivare a destinazione mancano
1: circa un'ora e 45 minuti.
0: All'arrivo, dal punto di vista meteorologico, c'è questa giornata.
1: Una piacevole giornata soleggiata con una temperatura intorno ai 24 gradi e una leggera brezza proveniente dal mare.
0: L'assistente di volo ti dice che una volta atterrato devi assaggiare questa cosa qua che è buonissima.
1: Pane e tomate.
0: Cioè praticamente pane e pomodoro.
1: Sì.
0: I passeggeri attorno a te si stanno confrontando su una cosa.
1: Stanno discutendo se visitare una basilica che è in costruzione da oltre un secolo oppure passeggiare lungo un famoso viale pieno di artisti di strada, fiori e caffè all'aperto.
0: Le Ramblas.
1: Che dice?
0: È facilissimo. 393-7366-240, fra poco soluzione vincitore o vincitrice. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire. Con Volotea sei già là.
2: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
3: Volotea.

0: chiusa con il disco che si chiama Don't Wanna Go Home. E noi che stiamo parlando di viaggi siamo d'accordo con i Medusa. Cioè non è che voglio andare a casa,
1: no,
0: voglio viaggiare in giro per l'Europa.
1: Grazie a Volotea possiamo farlo.
0: Che link eccezionale.
1: Sì, mi piace.
0: Bello, molto bello.
1: Sì.
0: Oggi abbiamo volato in una destinazione che aveva le seguenti caratteristiche, nel senso che noi eravamo a bordo dell'Airbus della flotta Volotea, ma non sapevamo dove stavamo andando, dovevate individuarlo voi. Allora, intanto si partiva da Verona e già questo ti dà delle indicazioni, perché da Verona raggiunge solo alcune di tutte le destinazioni Volotea. Poi per arrivarci quanto ci si mette?
1: Circa 1 ora e 45 minuti.
0: Temperatura di oggi?
1: 24 gradi con una bella brezza marina.
0: Che si mangia di tipico lì?
1: Pane e tomate.
0: Pane e pomodoro.
1: Pane con pomodoro.
0: Si mangia dappertutto. Sì. E poi vabbè, c'è questa basilica che devono ancora finire
1: da
0: di costruire.
1: Un secolo.
0: Io però sospetto che abbiano finito. Non è finita.
1: Non
0: nel
1: è
0: frattempo.
1: Finita del tutto.
0: Manca
1: non
0: proprio
1: ancora,
0: l'ultimo tassello.
1: Sì.
0: E poi puoi andare sulle Ramblas. Fondamentalmente era quello.
1: Vabbè, bravo.
0: Dove ci sono gli artisti di strada e le cose.
1: I caffè.
0: Dove?
2: Parigi.
0: Parigi, no, non era.
1: No. Oppure
3: Valencia.
0: Nemmeno.
1: Ah, quasi.
4: Parigi
0: non era.
5: Catalogna.
0: Anche
5: Spagna, Federico da Montebelluna.
0: Sì, Spagna è un po' generico, però oggettivamente è quella la direzione. Se da Verona vai a ovest, stai andando
1: vai là,
0: Tirana. Tirana non era.
1: Bilbao.
0: Nemmeno. In realtà questo non l'hai sentito, quindi non
1: metto
0: le magari. Disco Night. In realtà la destinazione l'avete capita, in 999 miliardi era
1: Barcellona.
0: Facilissimo. Il più veloce a individuarla si porta a casa il voucher di 200 euro e potrà viaggiare dove vorrà. Con Volotea lui è
1: Gianluca Tornaboni.
0: Grandissimo Gianluca, you win. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire con Volotea. Sei già là.
6: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
7: Volotea.
8: Ehi, Titi me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia.

0: Beautiful Freaks.
1: Questa canzone mi rappresenta perché si chiama Beautiful Freaks. Cioè, siamo strani, sì, però siamo belli.
2: Ah, vabbè.
1: Sai quando si dice, guarda, non è bello.
2: Non è bello, ma.
1: Particolare.
2: È come quando ti scrivi con un ragazzo, la tua amica ti dice, ma mostramelo sui social. No, ma.
1: Guarda,
2: non esce bene in foto, ecco.
1: È un po' Carletto dei Sofficini, però adesso perché, guarda, cioè, se tu guardi, sì. Tipo, adesso non è che lo devi guardare da questa angolazione.
2: No, guardala dall'altra.
1: Su questa foto, questa, ecco, da qua si vede bene.
2: Da qui è bello.
1: Da qui si vede bene, si vede che ha un sacco di soldi nel conto in banca.
2: No, dai. Così,
1: Beautiful
2: no.
1: Freaks, la nuova di Mick, ci porta una pausettina. Fra poco, che c'è?
2: Il dilemma!
1: Sarà spettacolare!
3: Patatina?
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè,
3: buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappa.
10: Ci sentiamo,
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
16: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
19: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
7: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti? Pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Renault.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL e COG.
20: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
21: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
22: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
23: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
24: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Correva l'anno 2007, Samim, Iter, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, ciao, io sono Gio, lei è Emma.
1: Ciao.
0: Tutto regolare, abbiamo giocato con Volotea, domani ci giochiamo di nuovo alle 11.15, fra poco c'è la sala giochi, ci abbiamo i premi di Sand Beach, quindi abbiamo un sacco di premi da regalare.
1: Prima
0: cosa?
1: C'è il gioco migliore.
0: No.
1: Sì, torna anche lui, il dilemma.
0: Mamma mia, che due maroni. Questa canzone, Iter, era una di quelle belle canzoni da ascoltare in spiaggia, così bello, sì, rilassato. Con la spiaggia ci giochiamo fra poco, con Sand Beach sottomarina. E quindi Emma ha detto, perché non parlare di spiaggia? Facciamo spiaggia libera contro spiaggia attrezzata. Ho detto, no, l'abbiamo già fatto.
1: Non voleva farlo. E quindi?
0: Allora facciamo costume intero contro bikini.
1: E non voleva farlo.
0: No, abbiamo già fatto. Allora ne facciamo un'altra. Perché magari sei lì a rilassarti e nell'ombrellone a fianco senti
1: amorini cari. La domanda quindi è: i cani in spiaggia li volete o non li volete?
0: Volevo arrivare con calma, volevo parlare del fatto che non riesci a separarti dal tuo cagnolino Kobe, che è un terrier, di quelli che fanno un sacco di danni.
1: Allora,
0: anche in spiaggia che scava tutto
1: non
0: il
1: è
0: tempo.
1: Vero, perché il mio odia la spiaggia, quindi in spiaggia Kobe non va assolutamente.
0: Schizzinoso come la padrona.
1: Sì, certo.
0: E quindi 393-736-6240 si apre il dilemma, ci confrontiamo questa mezz'oretta sul tema cani in spiaggia.
1: Sì oppure no?
0: Pensaci, ma soprattutto ditecelo. Radio Peter Pan.

0: Zoom zoom zoom, c'è la Generation, c'è un dilemma che ha a che fare con le spiagge e mi ha detto: perché non parliamo dei cani in spiaggia?
1: Sì,
0: che il mio cane non ci vuole mai andare.
1: No, odia la spiaggia.
0: Mi ha raccontato che praticamente, cioè, tocca con una zampa la sabbia e dice: no, io non
1: la tira su,
0: andare,
1: la tira su, come per dire, io mi sono sporcato la zampetta, puliscimela.
0: L'acqua del mare è ancora peggio.
1: No, si ha paura delle onde, poi
0: vabbè, ci ha proprio preso il DNA rossato.
1: No, non è vero,
0: schizzinosi come
1: io. Non sono ma da che pulpito?
0: Che vuoi da me? Quindi cane sì, cane no. C'è Marco da Milano che dice: cani sì, bambini no, perché fanno casino, quindi una spiaggia sono adulti.
1: Concordo.
0: No, bambini che fanno le buche, che corrono, che giocano con la palla. Vedi che poi invecchiando si diventa dei rompimaroni.
1: Ma guarda, sempre detto io.
0: Altra cosa che dice di no sono i dispositivi rumorosi, tipo smartphone a tutto volume che non si guarda i social, oppure le radioline.
1: Le radioline.
0: Anche se secondo me le radioline ormai non c'è più nessuno.
1: Ci sono la radiolina,
0: le casse Bluetooth.
1: Anche vero,
0: ecco,
1: vero.
0: Lì ti ascolti Spotify e rompi le palle a tutta la spiaggia. Qualcun altro?
1: Cani in spiaggia sì, ma o di mattina presto o di sera sul tardi, che poverini, se non soffrono troppo, in mezzo alla gente ci sia anche un po' più di libertà.
0: No, infatti, no, diventa una sofferenza anche per loro. Li vedi lì sotto la sdraio che fanno. E dice, secondo me muore.
1: Sai che quando fanno così, Gio, è brutto sentire. Quando fanno così, non è perché hanno effettivamente tanto caldo, cioè sentono il caldo, ma si stanno mettendo a posto la temperatura nel loro corpo.
0: Sì, sarebbero meglio in un posto fresco. 393 7366 240.

0: correva l'anno 2017. Axel Ingrosso, More Than You Know. Emma, ci spostiamo un attimino.
1: Vai.
0: Nelle spiagge, quelle dei ricchi, quelle che frequenti te ad agosto. A Porto Cervo ci sono i cani in spiaggia?
1: Sì.
0: Ci sono quelli con le casse Bluetooth in spiaggia?
1: No.
0: Ci sono quelli che alzano la sabbia correndo in spiaggia?
1: Non c'è tanta sabbia in spiaggia.
0: Quelli che giocano a racchettoni?
1: Ah, dipende.
0: Quelli che fumano i tromboni?
1: No. Basta.
0: Quelli che mangiano
1: basta
0: i gelatoni?
1: Basta, che posso dire, io quando sono là non mica vado in spiaggia.
0: Le feste dei ricchi sugli yacht, come quelli a Monte Carlo, che invece di guardare la Formula 1. Ma tant'è, ciao Gio, ciao Emma, scrive Gheorghe. Devo sfogarmi un pochino, voi siete degli egoisti. Dice.
1: Quelli che dicono bambini no, egoisti.
0: Allora te ne facciamo sentire una di egoista che dice,
1: senti,
0: guarda,
1: senti.
0: I bambini no, i cani sì.
2: Meglio i cani dei bambini in spiaggia.
1: Vero?
2: Perché purtroppo i bambini non è cattiveria loro, però quando sono troppo vivaci, perché i genitori lasciano un po' allo sbaraglio, ti arrivano delle secchiate, magari che stai leggendo dei documenti o roba importante.
0: I documenti, sbagliati.
2: E ti arrivano delle secchiate, non è il massimo.
0: Oppure
2: no, corrono intanto che mangi, ti arriva tutta la sabbia addosso.
0: Quello, sì.
2: No, no, meglio i cani che stanno tranquillini lì, non fanno nessun disastro.
1: Allora,
2: siete dei grandi Radio Peter Pan.
1: Grazie.
0: Bello. Meglio
1: io,
0: i cani dei
1: io
0: bambini.
1: Io dico sì, ma in generale nella vita meglio i cani che i bambini, però ci sono entrambi, quindi ci sopportiamo entrambi.
0: Però mi ha fatto ridere la situazione, cioè è lì in spiaggia
1: che legge i documenti.
0: Che legge i documenti importantissimi e arriva un bambino che le fa i gavettoni, che non conosce quel bambino.
1: E lancia.
0: Boh.

0: Mace. Salmo con la pesce, stavo per dire Blanco. Con la pesce, cattive abitudini, perché sono abituato a abbinare Mace a Blanco. Ma Blanco qua non c'è.
1: Non c'è, non c'è.
0: A proposito di cattive abitudini e cose che si fanno in spiaggia,
1: senti,
0: c'è Maurizio.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Eliminare completamente il fumo dalle spiagge.
1: Vero.
2: Poi altro che musica, cani, eccetera, eccetera. Il fumo, via il fumo, le sigarette che mi arrivano sempre addosso.
0: A lui.
2: Ciao.
0: C'è gente che gli tira i mozziconi addosso.
1: Dov'è Maurizio? Là, ciu, là, ciu, là.
0: Prendi Maurizio, il gioco è prendi Maurizio. Però 2026 pare sia una stagione nella quale stanno cambiando un po' le cose e in diverse spiagge d'Italia è vietato il fumo.
1: Per fortuna, per fortuna.
0: C'è anche Alex che scrive:
1: per me cani in spiaggia sì, e se capita che non mi lasciano in qualche ristorante portarlo, prendo e me ne vado.
0: Comunque alla fine di questo dilemma finalmente abbiamo una soluzione. Cioè alla fine pare che il popolo abbia votato cani sì,
1: bambini no. Sì.
3: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
6: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ben-Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito e dice di non temere la procura romana. Il vicepremier Tajani: parole inaccettabili che rispediamo al mittente. A Napoli rischia di finire in sedia a rotelle il disabile di 29 anni, ferito gravemente a colpi di pistola, all'unica gamba sana. Fermato un giovane affiliato alla criminalità organizzata locale, che ha confessato di essersi vendicato di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della fidanzata. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Il tennista numero uno al mondo deve completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, certo.
1: Beh, ma i nostri controlli.
2: Sono
1: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
1: Maniaci della qualità.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore,
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
7: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: che ricordi, disco di 3 anni fa, Purple Disco Machine assieme a Kungs, Substitution, terza ora della Generation. Ciao computerone.
1: Ciao Gio.
0: È tutto pronto per cominciare sta puntata della sala giochi della Generation?
1: Sono davvero euforico.
2: Dai, allora.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Start. Vai. Aperta come ogni giorno a quest'ora la sala giochi, che si accende di lucine, colori, suoni, emozioni, sfida, sudore, competizione.
2: E poi?
0: Basta. Si prova a vincere uno dei 10 ticket messi in palio ogni settimana. E poi ci vuole anche culo, no? Te che hai vinto il ticket, non è che sei sereno, rilassato sulla
2: poltrona. No, è sempre quella frettina, quella roba lì e sul culetto.
0: Ci vuole un po' di... Cos'è quella roba lì sul
2: quella
0: culetto?
2: Quella roba lì sul culetto. Sì,
0: un po' di fortuna che ti serve a vincere i gadget di Peter Pan e anche i premi di Sand Beach questa settimana in palio.
2: O un pranzo oppure una cena di sushi.
0: Uè, tanta roba. E allora, computerone, a cosa giochiamo per assegnare il ticket numero
2: 3?
1: Paesi, animali, nomi.
0: Si chiama Pan, paesi, animali, nomi. C'è da individuare 3 cose.
2: Esatto, la prima è la lingua di un paese.
0: Quella è quella che ti facciamo sentire, quindi tu devi capire.
2: Devi sapere di che paese si tratta.
0: Esatto, il paese. Poi?
2: La seconda è dal suono di un animale.
0: Quindi devi capire
2: trovare l'animale.
0: L'animale. E poi la terza?
2: Dal cognome di una persona, il nome.
0: Devi trovare il nome di quella persona lì.
2: Famosa.
0: Ma tutte e tre giuste al 393-736-6240.
1: Peter Pan.
5: Hola.
1: Paesi, animali,
4: nomi.
1: Oggi giochiamo con la lettera D di disco. Il paese dove si parla così.
6: Også fordi, at der er folk lige så store idioter, som jeg selv er. I kender godt de der typer, der har taget badebukser og sivhat på, inden de kommer hjemmefra, selvom der er 12 timer til, de er på destinationen.
1: L'animale che fa questo verso. Il nome di battesimo di questa persona.
0: Il Abate Antuono, attore, conduttore televisivo e comico italiano.
1: Una lettera, 3 parole.
0: L'animale non è il cane di Emma.
2: Lo sai tu la mattina?
0: No, non sono io la mattina.
1: Okay. Attenzione, non

0: WhatsApp?
1: Sì, sì, ci
0: tornato
1: siamo.
0: Tornato tutto regolare?
1: Tutto regolare.
0: Si è incasinato un intasamento di messaggi per rispondere al primo gioco di oggi che era...
1: Pan.
0: Paese, animali, nomi. Quindi c'era da individuare un paese partendo da una lingua che faceva più o meno così. Perfetto, secondo me in quel paese ti capirebbero.
1: Sì.
0: Poi l'animale faceva un verso molto gutturale, era...
1: No, era più come il mio. Era...
0: E poi la Batantuono. Comico italiano, attore, regista. Si giocava con la D di disco e quindi le soluzioni potevano essere. In realtà è solo una quella corretta, però.
1: Beh, questa è.
2: Danimarca, Daino, Diego.
0: Tanti hanno detto Daino, ma non era
3: Danimarca, Daino,
1: vedi,
3: Diego.
0: Daino in 6.000. Poi.
4: Danimarca, Daino, Daniele.
1: Daniele, no.
0: Non è Daniela Batantuono.
1: No.
3: Danimarca.
1: Poi.
3: Dinosauro. Daniele.
0: E il fatto è che il dinosauro nessuno l'ha mai registrato, nessuno sa come faccia il dinosauro davvero. Pare che, secondo alcuni studi recenti, noi ci immaginiamo che il dinosauro faccia un suono tipo. In realtà pare faccia fischietti.
1: Tu immaginati un T-Rex enorme.
0: E fa il verso della gallina.
1: Vorrei dire una somiglianza, ma non lo dico. Che andiamo brutto. Avanti.
5: Danimarca, Daino. Davide,
0: no, Davide no. Abbattantuono, ci spiace per il signor Abbattantuono, ma tanti non,
1: è non
0: Davide, sanno
1: non
0: il suo
1: è Davide.
0: Nome.
4: Danimarca, Diego, Dugongo.
0: Diamole, non era il Dugongo.
1: No, pure.
4: Danimarca, Dingo, Bingo. Diego.
0: Non era il Dingo.
1: Chiudiamo con lui che ha capito tutto il gioco.
0: Eh?
1: Stoccolma, Cervo, Diego.
0: Ah, Diego era giusta però, è che si giocava con la D, dovevano essere tutte con la D. E quindi niente. La combinazione vincente era...
1: Danimarca, Dromedario e Diego.
0: Il primo l'ha scritto, si porta a casa il ticket numero 3, lui è...
1: Nicolò Martin.
0: Grande Nicolò, you win!

0: Il disco si chiama Bring Your Love. Sabrina Carpenter assieme a Madonna. A proposito di Madonna, sarà stata sicuramente citata più e più volte dall'ascoltatrice Crystal, che non solo non ha vinto alla sala giochi, ma c'è anche una sfiga proprio clamorosa.
1: Oggi ha bucato la gomma.
0: E quindi noi possiamo aiutarti però su questo,
1: sì,
0: Crystal.
1: Vai.
0: Perché abbiamo in studio un'esperta di cambio gomme.
1: Tu adesso vorrei prendermi per il culo?
0: Ma Rossato adesso ti spiega cosa devi fare per sostituire una gomma bucata.
1: Guarda che io l'ho fatto da solo.
0: Prego, prego.
1: Sotto la pioggia.
0: Quindi?
1: Allora, sì. Intanto vai dietro nel
0: retrobottega,
1: nel,
0: certo.
1: Si dice? No, come si chiama la parte dietro? Dai! Dai, come si chiama?
0: Una volta che sei dietro,
1: vabbè,
0: che fai?
1: Prendi il cambio, il chicchetto,
0: sì,
1: che hai.
0: Dei perché... vestiti nuovi,
1: no, bello. C'hai il ruotino dietro,
0: sì, okay.
1: Quindi prendi il ruotino, prendi il cricchetto per alzare la macchina.
0: Quello di Cars.
1: Sotto la macchina,
0: sì,
1: c'è un segnetto dove devi mettere il crick.
0: Grande!
1: Perché se non lo metti lì, la ruota non si alza bene. Quindi metti lì, fai tu e alzi la macchina.
0: E poi?
1: Poi prendi quello che toglie le viti apposta,
0: sì,
1: cioè tipo una grande brucola. Tiri un calcio.
0: Una grande rucola?
1: Brucola!
0: Poi?
1: Tiri un calcio per smollare il bullone perché sono molto forti.
0: Sì.
1: Tiri via questi bulloni, metti il ruotino nuovo, chiudi i bulloni e togli il crick.
0: Chiudi i bolloni, stavi per
1: i
0: dire.
1: Bulloni.
0: Sti cazzi. So perché è partita la base del GR sti cazzi, forse perché ci interessava fino a un certo punto. Però ne approfittiamo di questa base qua, quella del GR sti cazzi.
2: Sti cazzi.
0: Che era riferita al tuo racconto.
1: Grazie.
0: Di come si cambia la ruota di una macchina, per ricordarvi uno degli appuntamenti di questo fine settimana. Venerdì 12 giugno a Castelfranco Veneto con il Peter Pan 90-210, quindi i suoni più belli degli anni 90-2000, dove siamo?
1: All'Aira Beach Club, qui a Castelfranco. Dalle 23 trovate Marco Baxo, Lady L e l'animazione 90-210 con anche Rocky.
0: Tanta roba questo venerdì all'Aira Beach Club di Castelfranco Veneto. Tutti gli altri appuntamenti
1: sul sito peterpan.it, sezione eventi.
0: Yeah.
3: Radio Peter Pan.

0: su Peter Pan. Allora, ci sono un paio di responso legati al, alla tua spiegazione su come si cambia la gomma di un'auto, sì, che l'hai bucata. Tutto giusto, fondamentalmente.
1: Ma la cosa sì, è vero che
0: manca solo un dettaglio: prima di tirarla su sul crick, gli dai una mollata ai bulloni.
1: Sì, perché sennò mi hanno detto che la ruota, gira
0: all'infinito.
1: Da sola.
0: C'è chi dice questo:
2: prendi una donna, falli cambiare la ruota, che di sicuro la perde.
0: C'è anche un po' il suo sogno erotico. A proposito di sogni erotici,
3: sì, va bene, ma non potete farci sentire questa voce a quest'ora. Una voce molto sensuale, Emma Rossato. Una voce molto, cioè, a quest'ora, dopo pranzo, con l'idea che dopo torniamo al lavoro. Ragazzi, dai.
0: Lui è sollevato come un crick in questo momento.
1: Ha qualcosa di sollevato magari in questo momento.
0: Allora dai l'appuntamento a fra poco per le ultime cose che mancano per chiudere sto programma.
1: Perché a fra poco torna Andrea De Luca con 2000 euros e poi il secondo ticket della sala giochi.
0: State con noi.
1: Dai.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
10: Carrefour. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Carrello, di più. Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
5: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Dopo il successo del primo venerdì, Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Venerdì 12 giugno, dalle 20, sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 12 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Forever Fun, Forever Young.
10: Ci fu un'idea.
11: 2000 Heroes.
12: Un gruppo di persone straordinarie.
11: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
13: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Andrea De Luca, ci ha portati al 2010 con Alex Gaudino, I'm in love.
3: Al 2014 con De Orrio, perdonami.
2: A chiudere dal 2012 Alesso, Heroes.
4: Thank you.
2: Andrea De Luca, number one.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale
5: della Generation.
3: Mi stai prendendo per il culo, per caso?
5: In punk in corsivia.
3: No, è vero.
5: Che miseria, che dobbiamo fare adesso prima di giocare per segnare il ticket numero 4 di questa settimana?
3: Sentire il nome.
2: Davvero?
3: Senti grande. Qui.
6: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao, ciao.
6: Senti allora, mi ero detto, devo ricordarmelo perché dopo dovrò contarlo a Gio. E mi sono dimenticato il sogno. E ogni volta così mi dimentico sempre i sogni. Gio, ma tu te li ricordi? Come cavolo si fa a ricordarsi i sogni?
2: Io no.
6: Oltretutto, hai mai provato a mettere un webcam in camera per vedere cosa dici, cosa fai?
2: No.
6: Magari poi ti ricordi che stavi scappando da un orso gigante con i capelli biondi, che ne so. Boh.
2: No, sono quelle robe da film horror. Se ti metti una videocamera in camera da letto e poi ti riguardi cosa
3: Mamma
2: succede
3: mia.
2: Di notte, hai sempre paura che effettivamente poi spunti un mostro da sotto il letto e te ne accorgi e poi non dormi più.
3: Oppure sei tu il mostro, cioè sei tu quello posseduto.
2: Spesso sono io il mostro.
3: Ah, ecco, infatti.
2: Giochiamo per assegnare, come detto, il ticket numero
3: 4
2: col gioco. Questo è il preferito di Emma Rossato, esperta in geografia.
3: Sono carica, perché oggi si gioca con le province,
2: anzi, con
3: i comuni. Perché noi giochiamo con un comune?
2: No.
3: Voi dovete indovinare il comune di queste province.
2: Noi giochiamo con una provincia italiana.
3: Mi sto incasinando tra province.
2: Poi vengono elencati 10 comuni.
3: Bravo, esatto. Dovete indovinare quale comune non è di quella provincia.
2: Cioè, 9 sono effettivamente di quella provincia. Uno no. Dovete capire quale. E dirlo prima di tutti al 393-7366-240.
7: Metto la sigla e dopo ripassiamo insieme un po' di geografia.
8: Benvenuto in Italia.
9: Uno di questi comuni non si trova in questa provincia. Oggi la provincia è
10: provincia di Agrigento.
2: Grotte, Grotta a Mare, Licata, Ribera, Racalmuto, Sciacca, Menfi, Canicattì, Aragona, Luccasicula.
8: Benvenuto in Italia.
2: Uno di questi comuni non fa parte della provincia di Agrigento. Quale? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
11: Peter Pan.

0: Ce l'abbiamo in esclusiva, quella del DJ Matrix, stesso posto, stesso mare, uscirà poi venerdì su tutte le piattaforme digitali di ascolto. Si è giocato, a proposito di posti nel mondo, con un gioco geografico che assegnava il ticket numero
1: 4.
0: Il gioco era
1: provinci.
0: Abbiamo giocato con una provincia in Italia, Agrigento. Si trova in che regione italiana Agrigento? Così, se dovessi dirlo
1: in
0: a nord o sud?
1: Sud. Puglia.
0: No, non è Puglia.
1: Basilicata.
0: È un'isola.
1: Sicilia,
0: ok, è una provincia della Sicilia. Agrigento, abbiamo elencato 10 comuni. Grotte.
1: Grottammare.
0: Licata.
1: Ribera.
0: Racalmuto.
1: Sciacca.
0: Menfi.
1: Canicati.
0: Accendo Slay. Aragona.
1: Lucca Sicula.
0: Sì, Sicula che hai sbagliato. Chi ti Sicula? Che comune non faceva parte della provincia di Agrigento, quindi?
2: Grotte,
0: è proprio lì. C'era. Poi
2: Menfi,
0: dove è nato Elvis. Elvis.
1: Presley.
0: The Pelvis in the Menfi.
1: Certo, andiamo.
0: Sciacca.
2: Licata.
0: Sono i luoghi di Montalbano.
3: Canicati.
0: No, anche lì siamo Agrigento.
4: Aragona.
0: Poi
1: pensavo Aragona.
0: Ancona. Ha detto Ancona. Ancona è la regione dove effettivamente c'era il comune estraneo, le Marche. Però la provincia non è quella di Ancona, è quella di Ascoli Piceno. Perché dov'è che si trova? A Grottammare, in provincia di
1: Ascoli Piceno.
0: Ascoli Piceno nelle Marche. Quindi il comune estraneo era proprio
1: Grottammare.
0: Il più veloce a individuarlo vince il ticket numero 4. Lui è
1: Alberto Buora.
0: Alberto, you win!

0: James Hype, Samurai J, Waterfalls. Su Peter Pan, a proposito di water. Sai che
1: water.
0: Si dice?
1: Water.
0: A bottle of water.
1: A bottle of water.
0: Si dice così nei paesi anglosassoni. Non come diciamo noi, a bottle of water, please.
1: What? Sparkling water, please.
0: And now I'm going to drink a bottle of water.
1: Adesso vado a mangiare la pasta, in verità, io, altro che acqua.
0: Che bello, pure io. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Fra poco Peter Pan Manetta, sempre senza Alice, ma comunque con un brillante Rocky che si è appena scolato una Moretti da 66.
1: Non dovevi dirlo questo. Non dovevi dirlo.
0: Professionista. Esatto. Rocky il festaiolo, non a caso.
1: Non è più il festaiolo, ha detto.
0: Con fede, fra

0: In spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
5: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
6: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
11: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.

0: Peter Pan.
1: It's showtime.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 13 da 2 minuti.
2: Bravo. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
4: Ehi, abbassati un po'.
5: Perché?
4: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come gelato Maxi Bonnes Le da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà.
5: Così bassi che finiscono subito nel carrello. Ali, migliora la vita.
6: Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Gioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provarti.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
12: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
13: Grazie amore, ma gli anni passano.

0: preventivo su generali.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: I due speaker che stai per ascoltare
1: sono medicinali che possono avere effetti indesiderati anche gravi.
0: Hai capito, sì.
2: Quindi Snoop Dogg e Pharrell Williams.
0: Sì, come l'hai chiamato?
2: Pharrell Williams. Snoop Dogg. Che
0: dal
2: fanno
0: 2004.
2: Che fanno praticamente sempre un verso strano, molto piacevole da sentire, soprattutto quando hai le cuffiette. Sei anche in compagnia.
0: Rifaccelo. Che figata!
2: Ho sbagliato il lavoro della vita!
0: Quello poco ma sicuro!

0: di qui su Radio Peter Pan, in questa magnifica radio dove sentirete le voci appunto di due che si sono schiantati una birra da 0,66, visto che appunto Joe ci ha anticipato
1: 0,33.
0: Vabbè, ovviamente analcolica, no, perché loro pensano
2: non è vero.
0: Strano. Ma come non è vero? Ma di la verità.
1: Ma io non posso dire in giro che bevo la birra analcolica. Allora, si va a manetta fino alle 15, Fede Rocchi di nuovo.

0: questa puntata l'avremmo potuta chiamare Peter Pan a chiavetta.
1: Ci starebbe molto bene.
0: Perché sono tristissimo.
1: Certo che te perdi sempre le cose, comunque. È una cosa incredibile. Fortunatamente, vabbè, sei anche povero, quindi non ti va neanche così male. Vero.
0: Ho perso la chiavetta per prendere il caffè qui in radio. Stamattina ero il primo arrivato qui, come sempre, e non c'avevo nessuno che mi potesse offrire il caffè.
1: Vabbè, tieni, te la do io, non ti preoccupare.
0: Dammela.
1: Tieni.
0: Grazie. Allora, però dovresti iniziare a fare un po' di...
1: Anche te, allora.
0: No, proviamo. No, non sono bravo. Facciamo così, tra poco si parla di fratelli maggiori, fratelli minori. Prima però un nuovo disco molto figo. Io e Rocky ci andiamo a prendere il caffè.
1: Se vuoi, sì.
0: Va bene.
2: Attenzione, nuovo

0: Questi fischi un po'.
1: Hello.
0: Un po' arroganti questi fischi comunque.
2: Mamma mia. Allora, Rocky, di nuovo buongiorno a tutti. Rocky ha mangiato a pranzo da me come al solito e ci siamo bevuti una birretta.
0: E fortunatamente ho cucinato io, infatti sono in gran forma. Porca miseria.
2: Però finalmente, bevendo una birretta, prima hai detto ma non dire in onda che era alcolica. Era meglio analcolica. Ovviamente ti sei preso gli insulti di tutti.
0: Certo, ma ci mancherebbe, ma è giusto che lo facciate.
2: Da buon fratello minore nei miei confronti, essendo più giovane, ti devo
0: picchiare? Aia, aia, aia, che bello.
2: Che cacchio dici?
0: È stato carino comunque.
2: Mi parli di birre analcoliche, ma la gente poi c'ha ragione che ti insulta.
3: Cosa hanno sentito le mie orecchie? Birra analcolica? Analcolica?
2: T'ho fatto male.
3: Mi stanno sanguinando le orecchie.
0: Sto sanguinando anch'io.
3: Ho detto che voi aveste bestemmiato in diretta.
2: Beh, forse il direttore un po' meno.
0: Beh, se vuoi un disco noi lo lanciamo in diretta.
2: No,
0: non sarebbe molto apprezzato.
2: C'ho casa in affitto.
0: Però a sto punto potrebbe il tuo sangue delle orecchie, quello sarebbe sicuramente meglio.
2: Allora, si parla appunto di fratelli minori, fratelli maggiori, perché c'è questo studio che dice che circa il 94% dei fratelli maggiori finisce per pentirsi di aver picchiato i fratelli minori man mano che crescono.
0: E se vuoi ti dico subito una cosa, okay. Sono molto fiero di far parte di quelle persone del 6%.
2: Perché
0: che
2: tu
0: non si
2: sei,
0: pentono.
2: Fratello maggiore.
0: Esatto, però con due sorelle, quindi non posso dire effettivamente che le mie sorelle. Beh, no, che cavolo, poverine.
2: Vabbè, qualche
0: anche
2: cosa.
0: Se ci sarebbe stato una volta ogni tanto.
2: Io invece, essendo fratello minore, posso dire che sono stato strapicchiato e credo che te e mio fratello entrambi rientrate in quella lista.
0: Che figata, però non ha funzionato. Posso provare con un destro?
2: No, non proviamo.

0: ho 12 anni e sono un fratello maggiore di 3 sorelle che non sono una passeggiata. C'è quella più grande di 7 anni che sa solo frignare e poi le gemelle di 4 che litigano e fanno impazzire i genitori. Mi è capitato un sacco di volte di volerle picchiare, però mi contengo, che ci sta comunque.
1: E poi aggiunge: stavo meglio da solo, perché parlavamo di questo studio che dice che il 94% dei fratelli maggiori quando crescono si pentono di aver picchiato almeno una volta i fratelli più piccoli.
0: Ma vale quando magari porti la tua sorella più piccola in bicicletta senza sedile dietro, ok? La porti davanti sul... Hai presente quando le metti?
1: Sì, la metti tipo a cavallo.
0: Esatto, davanti. Sì. Mi è successo una volta che si è inciampata il suo piede nella ruota. Ah. Abbiamo fatto un robaltone, un 360. Vabbè. Gli si sono spaccati tutti i denti.
2: L'hai fatta apposta.
0: Ma certo. Scusa. Era un fratello maggiore, stiamo parlando di studi che di gente più grande che picca.
1: Io ho questo ricordo di mio fratello che ogni volta che i miei uscivano di casa, lui era malatissimo di film horror di Dario Argento, usciva di casa, io ho 5 anni meno di mio fratello, c'avevo 7-8 anni, mi chiudeva in bagno,
0: bellissimo,
1: staccava la corrente e entrava con la maschera di Scream. Non so perché faceva sta roba.
0: Bellissimo.
1: Ci sono andato in terapia per sta roba.
0: Davvero?
1: Ma certo.
0: E stai ancora andando, perché ogni volta che arriva a casa te provo a spaventarti, ti fai di quegli urli che...
1: Oh, ma miseria. Io ci ho avuto paura del buio fino ai 30 anni, mica cazzi.

0: Com'è fare il programma senza la mamma?
1: Oddio, un pochettino ci manca.
2: Un po' ci manca.
1: Però ti piace a te, piace a me.
2: Che vorresti dire? No?
1: Mettiamo. Quindi ci piace nostra madre.
2: No, che brutto. Mamma, se sei all'ascolto, è un cretino.
3: Questo è il flow latino del Miami. Cognazo.
4: Il sole scalda, ma vuoi mettere il flow latino? Scalda molto di più il flow latino.
5: Flow latino.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper Market Aderenti.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
4: Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner.

0: Si apre ufficialmente la seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta. Il menù, quello di Federrocchi del pranzo, prevede nella seconda mezz'ora una cosa ben precisa,
1: ovvero le ricorrenze certificate.
0: Che bello.
1: Ce ne sono veramente due molto molto interessanti, però partiamo da una molto più easy che magari ci riguarda anche un pochettino.
0: Aspetta, provo a farti l'imitazione
1: del kazoo. Sei bravissimo.
0: Non è vero, lo faccio male.
1: Sì, è vero, terribile. Incredibile. Però vabbè, partiamo molto easy con l'esordio di Paperino, che ebbe appunto successo il 9 di giugno del 1934, ovvero
0: il suo esordio.
1: Esatto, debutta nel 1934 nel cortometraggio della Disney per la prima volta, dove non partecipò subito come protagonista, ma essendo che aveva un carattere un po' simpatico, era anche vestito da marinaio, mi sa, un po' con la spalletta
0: scoperta,
1: te lo ricordi?
0: Te lo ricordi, nel 1934.
1: Beh, certo, che ne so, magari è regionato.
0: Vabbè che non c'ho i capelli, però insomma. No, è bello perché il suo ingresso parte molto in sordina, no? Mm-hmm. Poi diventa uno dei protagonisti più importanti insieme a Topolino. Io ti posso dire, io mi schiero più team Paperino che Topolino.
1: Allora, guardavo molto di più Topolino io.
0: Davvero?
1: Soprattutto la casa di Topolino, partiva poi la sigla, era veramente meraviglioso.
0: Tusca, Topolino!
1: Bellissimo.
0: Facciamo una cosa, mentre prepariamo la seconda ricorrenza, voi preferite Paperino o preferite Topolino?
1: Che sondaggio terribile.
0: Mettete
1: comunque
0: un cuore blu per Paperino, un cuore rosso invece per Topolino. 393-7366-240.
1: Prima però un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: Paperino, visto che oggi è la giornata in cui fece il suo esordio Paperino nel 1934, cuore rosso invece per Topolino. Ah, chi ha vinto?
1: Incredibilmente hai vinto te, ma è incredibile, ma perché sono tutti gli ascoltatori che ti ascoltano dalle 6 del mattino, sono tutti affezionati a te, io non c'ho ancora una fascia.
0: Non è che ho vinto io, ha vinto Paperino, ha vinto.
1: Vabbè, sì, ma i tuoi sondaggi sono veramente brutti comunque. Sì, comunque decisamente hai vinto te, poi c'è qualcuno che menziona un altro personaggio che sicuramente non c'entrava nulla, però molto importante da ricordare, Pippo.
0: Pippo è forte.
1: Poi non so perché ci aggiungono anche il soggetto io Pippo, non penso che
0: quindi voleva... qualcuno ha detto io nel dubbio Pippo.
1: Vabbè. Esatto. Aspetta.
2: Allora ragazzi, non c'entra niente, o meglio più o meno c'entra, ma Topolino si fa le topoline.
0: No, lo sto dicendo.
2: Paperino si fa le paperine. Pippo non è contento.
1: Ma infatti.
0: La battuta peggiore della storia.
1: Ma poi sì, certo.
3: Topolino o Paperino? Io Pippo.
1: Va bene, il dubbio scelgo anch'io io Pippo. Cioè nel senso.
0: No, in realtà c'è uno studio che avevo letto qualche tempo fa che dice che preferire Paperino rispetto a Topolino è più tra virgolette normale, semplicemente per un fattore di empatia, perché quello è un po' più sfigatello della combriccola. Mm-hmm. E quindi noi ci sentiamo più Paperino, perché nella vita vera non siamo dei Topolini. Siamo dei Paperini. Nel
1: Vabbè,
0: senso...
1: l'avrei scritto te questo articolo, no, te lo posso dire io.
0: No, questo è un altro articolo che ho trovato poco fa, si chiama sul sito Dude Magazine. Mm-hmm. Che dice, aspetta, ho perso il titolo.
1: Hai scritto te la storia. Guarda, no. Da bambino ero un vorace lettore di romanzi.
0: No, fammi leggere il titolo che è molto bello. Se preferisci Topolino a Paperino, sei una guardia.

0: Cioè, la scelta passa tra uno che ha la voce che...
1: Ciao a tutti ragazzi, ho fatto una bellissima giornata!
0: E l'altro che...
2: Lo fa bene,
3: l'ho fatto molto bene. Dire.
2: Bravo, proprio bravo.
3: Sembrava che avesse qualche problemino.
2: Però perché la gente preferisce Paperino? Per un discorso di empatia, perché è come noi, è sfigatello come noi.
1: Il problema dei personaggi è che Topolino rappresenta l'italiano medio, però quello fortunato, quello che di solito non gli capitano, non gli capita niente, se gli capita di scegliere fuori senza problemi, senza conseguenze, è sempre fortunato. Paperino è proprio l'opposto, sfigatissimo, se prova a venire fuori comunque ne combina una delle sue, casini a nastro.
3: Vabbè, scusa, poteva scegliersi un ruolo diverso.
2: Vabbè, gliel'hanno dato. Comunque, a proposito di scelta Paperino Topolino, chissà Andrea De Luca chi preferisce.
3: Secondo me Pippo.
2: No, no, chi?
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
6: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
7: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: la Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Proprio bravo Andrea De Luca. Bravo.
3: Sì, sì, però non si è capito che personaggio preferisse Andrea De Luca.
4: Ma non ti
3: Topolino, preferisco. Paperino, Pippo.
2: Lascia va, lascia va. Il 2000 Heroes torna domani, noi torniamo tra poco e tra poco c'è il Forse Accade Oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
11: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
14: On Radio Peter Pan.
15: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Motore, azione, Chuck si gira.
19: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
2: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Scegli tra 8 o 10 chilometri. Prepartenza dalle 17.30 dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. All'arrivo, musica e degustazione in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la 78roseran.it.
13: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: Put your hands up in the air.
5: Radio Peter Pan.
0: It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 e 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
20: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
21: La Piadineria.
20: La più buona perché è mia.
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Walter Palamanetta e apriamo ufficialmente la seconda ora assieme a Rocky e Fede. Direi anche di concludere, di parlare di Paperino, Topolino e cartoni animati. Guardateveli a casa vostra.
1: Va bene, ok. Andiamo col Forza Cade oggi. Sei contento?
0: Sono iniziate le ricorrenze non ufficiali, quelle praticamente mezzo inventate, mezzo trovate da siti strani.
2: No, in teoria potrebbero essere vere, ma nessuno c'ha voglia di controllarle.
0: Neanche noi in realtà, quindi noi ve le diciamo intanto. Però
2: Forse accade oggi, oggi è martedì 9 giugno, è la giornata degli archivi.
0: Ok, quindi la giornata degli archivi sarebbe quella che ricorda le persone che tutti i loro dati sono al sicuro.
2: Al sicuro è un parolone, cioè potrebbero essere utilizzati anche contro di te, quindi stai molto attento.
0: Vabbè, sì, saranno state istituite dei palazzi, qualcosa di strano per conservare i propri dati.
2: Facci caso, ogni volta che servono gli archivi, cioè serve andare a controllare dei documenti, sono spariti, incredibile.
0: Vabbè, i tuoi sicuramente chissà dove sono gli archivi, chissà che fedina che avrai, scusa.
2: Io credo che i miei neanche mi abbiano registrata l'anagrafe. Comunque,
0: sai che a proposito, mio papà si è dimenticato di registrarmi la data di nascita mia.
2: Che vuol dire?
0: Mi ha registrato l'anagrafe con un po' di giorni di ritardo. Vabbè. Poi, infatti guarda come sono nato dopo.
2: Vabbè, ecco perché tu ercavi, volevi andare all'anagrafe da solo. Vi suggerisco una pagina molto carina Instagram che è RSI Archivi. In realtà è una pagina che parla di anni 70-80, mette delle interviste che venivano fatte negli anni 70-80 in Svizzera. Però è molto figo perché sono tutte interviste italiane e ti fanno pensare le risposte che danno le persone. Tipo, ma tu ti veste alla moda o no? Andatela a vedere, niente spoiler, perché è molto figa.
0: Molto molto figo, ma anche il nuovo disco molto figo che sta arrivando. Ma proprio bello.
3: Attenzione!

0: of the Night. Ti piace come titolo? E il titolo Gigi Dug Remix o Gigi Bug Remix ti piace ancora di più?
1: Il bug ce l'hai avuto te quando eri piccolo.
0: Tantissime volte, ma ancora adesso ce li ho.
2: Ai ai ai ai, continuano le ricorrenze del forse accade oggi. Quelle ricorrenze non certificate che dovete prendere sempre con le pinze.
0: Sì, sì, ma ormai tipo da un anno, da quando c'è Fede qui che inizia a raccontare, cioè racconta sempre un sacco di cavolate, di minchiate.
2: Ma io me le invento al mattino, tanto dico sta cosa che si chiama forse. Oggi è la giornata nazionale della preparazione dei pasti.
0: Ok, che è comunque una cosa molto importante, ma che ci vuole molto tempo.
2: Ci
0: anche
2: vuole del tempo, o c'hai magari il genitore che ti fa la roba pronta, ti dà una mano.
0: Che bello.
2: Sennò, tipo te.
0: Quando vivevo con i miei. Adesso mi fai te i pasti quando vengo a casa tua a mangiare.
2: Sì, ma sempre perché ci abbiamo il sugo di tua mamma che è mezzo pronto.
0: Che adesso anche tua mamma praticamente.
2: Però.

0: preferiscono un pasto veloce magari al bar, al ristorante, spendendo però dei soldi.
1: Beh, certo.
0: E quindi mangiano anche peggio.
1: Che poi posso dirti, al giorno d'oggi conviene molto di più probabilmente mangiare in bar che farsi la spesa, perché alla fine con i costi
0: sì e no.
1: Poi dipende da quanto mangi anche. Se ti mangi un panino al bar ti costa 5 euro, però se ti compri la pasta, ti compri il sugo, ti compri l'olio,
0: spendi meno in proporzione.
1: Beh, in realtà dipende, attenzione.
0: Che olio compri? Però c'è una ricerca condotta da IKEA che dice che su 31.000 partecipanti, hanno fatto questo sondaggio, il 44% degli intervistati ha rivelato di non cenare abitualmente a tavola, quindi ormai questo implica un pochino che sta cambiando la tendenza delle persone che non mangiano più a casa.
1: Ecco perché adesso l'IKEA quindi è pieno di cucine, perché la gente non c'ha più la cucina in casa. Stai dicendo quello?
0: Ah, dice, gliel'hanno riportate tutte IKEA, hanno
1: certo,
0: cambiato.
1: Ovvio.

0: Ciao Fuffi!
1: La luce dei tuoi occhi.
0: Sono Giovanotti. Ciao Rocky, come stai?
1: I love you baby. I love you Fedio. Basta. Troppo schifo.
0: Ah, che finaccia, guarda. Abbiamo rallentato.
1: Cosa?
0: Posso dire, abbiamo un po' rallentato il nostro ritmo.
1: Beh, ci credo, continuano ad entrare persone qui, porca miseria.
0: È vero, quando ci vengono a trovare, è un piccolo aneddoto off topic. Quando entrano le persone a trovarci in onda, andiamo un po' in affanno
1: personale. Andiamo fuori onda, sì.
0: Tipo, io soffro la presenza di Edo e Nordio.
1: Ok, anche un pochettino. Anche un pochettino. Loro invece no, la prendono nel chill, fanno la radio anche fuori dalla finestra.
0: Ma sì,
1: sono proprio bravi loro, eh.
0: Concludiamo la giornata del Forza Accade Oggi con la giornata dei carrelli elevatori, della sicurezza dei carrelli elevatori.
1: Quindi praticamente in poche parole sono i muletti che vengono utilizzati nelle fabbriche, nelle aziende.
0: Proprio bravo.
1: Vabbè, perché ci sono passato sotto anche, mi hanno tirato sotto.
0: Allora, tu hai lavorato tanti anni con il muletto.
1: Esatto. Senza patentino, no, ve lo sottolineo, no, perché sì, non si sa mai che magari qualcuno dica: ah, ma la patente! Mi l'ha scaricato in qualche mobile. No, no. Assolutamente
0: me,
1: no.
0: Però chi, secondo me, sta roba non avresti dovuto dirla.
1: Vabbè, ma nessuno ci sta ascoltando. Sono tutti in pausa pranzo ancora, secondo me. No, comunque, vabbè, stavo scherzando, ovviamente. Però è una giornata molto importante per ricordare comunque che all'interno di un'azienda bisogna sapersi muovere con muletti.
0: E soprattutto bisogna stare in sicurezza.
1: Non andare al lavoro, cioè è molto semplice.
0: No, prendete la patente, se vi fanno portare il muletto senza la patente.
1: Vabbè, sti cavoli.
0: Arrabbiatevi e dite: no, io non la porto! No. Capito? Io ho la patente per il traspalle.
1: Davvero?
0: Sì, andavo dritto.

0: Ciao ragazzi, ciao Fede, ciao Rocky. Ma scusami, ciao. Rocky, per curiosità, ma dove lavoravi? Giuro, semplice curiosità. Vi saluto, sono il comandante della Guardia di Finanza di Castelfranco. Ciao, buona giornata.
1: Preso!
2: Va bene, te lo dico in chat privata, però.
1: Adesso ti vai a costituire.
2: Magari.
3: Su Peter Panamanitta. Remastered the Drops. Remastered the Drops. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: Buongiorno da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: E fortunatamente non ci vuole il patentino per fare il DJ, né la patente del muletto, né quella del Transpalace, quindi non ti preoccupare, Fede, perché il DJ puoi farlo anche te con tanta pratica, ovviamente.
2: Ma non l'hai detta quella cosa lì?
1: Acciminchia, accidenti,
2: acciminchia.
1: Ce ne sono altre, se ne vengono in mente, no?
2: Sì, basta. Adesso ti picchio. Noi torniamo tra poco, l'ultima mezz'ora scarsa di Peter Pan a manetta del martedì vuol dire hashtag parole intraducibili. Peter Pan.
3: Squat. Non voglio essere fritto!
4: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it!
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16!
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori!
6: E poi devi cucinare per 16!
8: Devi credermi! Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità!
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna!
8: Devi provare! Devi fidarti!
6: Perché se non devi, non ci credi!
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
12: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
0: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Bello.
15: Di più.
14: Vuoi fare scorta risparmiando?
15: Di più.
14: Vuoi prezzi bassi sempre?
16: Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
17: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
18: Motore, azione, Chuck si gira.
19: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
18: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL e COG.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
13: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
15: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
13: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
15: Prenota subito una prova.
13: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
15: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
21: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
22: On Radio Peter Pan.
23: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 92.110 con DJ Maxwell, il Lady L.
24: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? 2 decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
25: Radio Peter Pan.
26: Non c'è altra scelta.
13: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village venerdì 12 giugno dalle 20, sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 12 giugno dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso, ingresso libero 18+.
18: Forever Fun, Forever Young.

0: Dal 2016 Enrique Iglesias. Duele il corazzao. Ultimi 20 minuti di Peter Pan la manetta assieme a Rocky e Fede. E ragazzi, il martedì pomeriggio noi vi portiamo in giro per il mondo anche per scoprire un po' di parole che sono intraducibili in italiano.
1: Hashtag.
0: Dai, fallo piano, fallo lentamente.
1: Oggi ti porto in Giappone, Rocky.
0: Vabbè, ma paghi te, ovviamente.
1: Sì, ovvio. Business class, te ti metto però nella stiva.
0: Vabbè, va bene anche quello.
1: A te, sta in stiva. Sì, allora, la parola di oggi è Sondoku.
0: Sondoku, ok.
1: Sì, la parola giapponese che tradotta è l'abitudine di comprare libri e lasciarli accumulare nella propria stanza impilati e non letti.
0: Quindi praticamente utilizzano un sudoku per descrivere questo fenomeno,
1: esatto,
0: più particolare.
1: Che è una tendenza che hanno molte persone. Anch'io ho comprato ultimamente 5-6 libri, sono ancora legato al primo perché è molto lento, molto pesante, e quelli stanno lì, prendono la polvere.
0: Che in realtà posso dire una cosa, è un po' bruttino vedere un po' di libri sparsi in giro per la casa. Puoi anche comprare il mobiletto, inserirli all'interno del mobiletto,
1: ce l'ho, però se la mia testa pensa che se ce li ho lì sul comodino, a forza di guardarli magari accelero e mi leggo quello che sto leggendo.
0: Sta succedendo? Così, no, assolutamente no, quindi no. Va bene, non importa. Quindi hai questa sindrome di Tsundoku a quanto pare.
1: La sindrome di Tsundoku. E voi ce l'avete la sindrome di Tsundoku? Cioè anche voi comprate i libri, li mettete lì e non li leggete mai?
0: Io no, perché non ho soldi per comprarli.
1: Non hai mai letto un libro, secondo me.
0: No, per quello.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Peter Pan.
2: Forever Fun.
3: Forever Fun.
2: Forever Young.

0: bellissima questa parola, però,
1: Ti piace?
0: Sì, abbastanza.
1: Perché oggi è hashtag parole intraducibili. Siamo andati in Giappone, abbiamo scoperto questa parola che si dice, in teoria, sundoku, che letteralmente significa
0: l'abitudine di comprare libri e di lasciare lì appesi un po' per aria, in mezzo alla stanza. Tutti.
1: Cioè, tu li compri, non li leggi, però dici, vabbè, prima o poi li leggo, nella speranza di accrescere la mia cultura. Però, visto che siamo in Giappone, rimaniamo lì e vi parliamo di una invenzione giapponese che costa soltanto $380,000.
0: Vabbè, circa. Abbordabile comunque. Posso dire, tra un paio d'anni ci pagheranno molto di più, secondo me, quindi.
1: Che praticamente serve per lavarti.
0: Ok.
1: Che cos'è?
0: Si chiama lavatrice, in poche parole.
1: Sì, però la lavatrice normale non costa così tanto. Okay. Perché la lavatrice ti lava i panni.
0: Ok, questa cosa fa quindi anche?
1: Ti lava a te.
0: Ah, mi lava?
1: A te.
0: Ah, che culo.
1: A tu che sei Rocky, ti lava, ti metti dentro, è la prima lavatrice umana.
0: Ok.
1: Ti lava e ti asciuga in 15 minuti. Cioè, in Italia pure esiste sta roba.
0: Che figata, però. È che costa un pochettino troppo, secondo me.
1: Vabbè.
0: A parte che puoi trovarle anche gratis, comunque, le badanti, perché si chiamano badanti, cioè, in poche parole.
1: Io c'ho mia mamma che fa sto lavoro.
0: Ah, se che ti lava e ti asciuga.
1: Ti fai il bagnetto.
0: Sì, cavolo di mamma hai, porca miseria.
1: Ho capito.
0: Ti lavi ancora con tua mamma? Incredibile.
1: No, non mi lavo con mia mamma. Comunque, la Mirai Human Washing Machine è stata sviluppata dall'azienda giapponese Science. Promette di rivoluzionare l'esperienza del personal care grazie a un mix di automazione, microbolle, sensori intelligenti e intrattenimento immersivo. 385.000 euro.
0: Molto interessante, molto interessante. Vabbè, vi faremo sapere se l'acquisteremo, insomma. Tanto secondo me la compriamo e poi la vendiamo qui.
1: Ah, può darsi.
0: Sarebbe interessante.
1: Io per sicurezza l'ho messa nel carrello di Amazon.
0: Ok.
1: Così almeno.
0: Poi la lasci là perché
1: è ovvio.
0: Ciao.
2: Radio Peter Pan. Tocca a me.

0: James Newman, questo Peter Pan.
1: Adesso dovremo capire chi tra noi due è Silver e chi è il Gold.
0: Nessuno dei due, non ti preoccupare. Però vi parliamo dei prossimi eventi.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Cominciamo benissimo dalla giornata di domani sera, mercoledì 10 di giugno, perché ci sarà il Karaoke World Record al Naviglio Padova con Radio Peter Pan. Dalle 19 tre console lungo il Naviglio, al portello, tantissimi, con i DJ e speaker di Radio Peter Pan per cantare tutti insieme e battere un nuovo record.
1: Spoiler, su una delle console insieme a Matteo Monti ci saremo io e Rocky insieme.
0: Bellissimo spoiler.
1: Preparatevi. Comunque. Venerdì 12 giugno invece Radio Peter Pan è alla Peri Village a Palma Nova Designer Village. Aiello del Friuli Oden dalle 17, l'aperitivo, lo shopping e il DJ set con Marco Bax e Fede. Però continuano anche i venerdì del Mangio di Gagliarini a Treviso con Radio Peter Pan dalle 21, DJ set in diretta insieme a Edo e Thomas Menegazzi, quindi preparatevi per lo sporty party tra beach club, sport, relax, musica e food and drink.
0: Proprio bravo. Però vi ricordo anche un altro appuntamento previsto per venerdì sera 12 giugno, perché ci sarà un Peter Pan 90210 alla Ira Beach Club a Castelfranco Veneto. Dalle 23 troverete sempre Marco Bax, poi ci sarà Lady Ellen e l'animazione pazza 90210 con Rocket Staiolo.
1: E allora è pazza veramente. Chiudiamo gli eventi con sabato 13 giugno Sound on Monte, Montebelluna Treviso. Dalle 18 c'è il DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e me, Fede, aspettando la final del contest musicale delle 20:30 in Piazza d'Allarmi.
0: Quanto lavori, cavoletti, fai un sacco di soldi sto mese, incredibile.
1: Sono quello bravo, non c'era nessuno a giugno.
0: Mai fatto, immaginavo. Per altre informazioni seguiteci sempre sui nostri social, su Instagram, Facebook, dove volete voi, ma anche molto più semplicemente al sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.
3: Radio Peter Pan.
2: Peter Pan.
3: Pan Young.
2: Peter Pan.
3: Forever
2: Pan.
3: Pan
2: Young.
3: Forever.

0: Mabley, questo è Peter Pan. Abbiamo anche terminato questa puntata. Mannaggia, però, che cavolo, non tornerò mai più.
1: Domani torna Alice Fassina per il bene di tutti quanti. No, vi lasciamo con Muva fino alle 17. C'è Muva nella casa e noi ci sentiamo domani. Ciao! Ciao.

0: Hit, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Radio Peter Pan.
11: It's showtime.
12: Peter Pan o'clock.
13: Sono le 15 da un minuto.
12: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da...
14: Che bello qui, la natura,
15: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
16: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
17: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
16: Ali migliora
18: la... La tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
17: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
18: Cioè?
17: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Forever Fan, Forever Young
4: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: Heart, diglielo al mio cuore.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: What's your name?
0: My name is Omar, but everybody calls me Muva. Anzi, te lo dico nella sigla. Muva.

0: tutte e a tutti. Iniziamo già così. Oh, Mago Omar, scrive lui, portaci un raggio di pioggia in questa giornata afosa da morire. Allora, caro Andrea, io non so tu dove abiti, però qui a Castelfranco Veneto il cielo si sta facendo nero nero, c'è proprio un cambio di temperatura che sta arrivando, per cui qualcuno ha ascoltato la tua preghiera, non credo di essere stato io, anche perché faccio fatica a parlare in questo martedì che per Peter Paniani e Peter Paniane molto spesso è il giorno peggiore della settimana.
1: Buongiorno Marco, il martedì forse la giornata più brutta, te lo devo dire.
0: Dillo.
1: Infatti se tutto ha nuvolato, tutto in scurimento su questo cielo, Marco, portaci un po' di sole per favore, perché anche prima hai notato questa cosa, ma anche la Alice Fassina si sessualizza un po' meno. Mi sa che quei due gli piace o non gli piace la cara e bella vecchia faiga.
0: Non lo so, ragazzi.
1: Tornate all'antichità, per favore. Vai, Marco Omar.
0: Ognuno ha i suoi gusti in questa cosa qua. Però dovete decidervi o pioggia o sole, perché se siamo a metà non si fa niente, raga.
2: Attenzione! Nuova

provincia di Vicenza, Madame Barona Marrakesh, quindi milanese, assieme in questa canzone che ci sta piacendo molto, devo dirvi la verità. Adesso non siamo in Italia, andiamo in America, andiamo in una regione americana, in una nazione americana, in cui il motto è bigger is better, ovvero in Texas. Texas, si sa, paese dell'opulenza, un po', già l'America lo è, ma Texas ha proprio questa cosa radicata all'interno proprio dei cliché che la pervadono. Andiamo a conoscere, o meglio a ripescare, un artista texano direttamente da Houston. Lui si chiama Norman Sun, all'inizio si chiamava Normo, poi ha conosciuto un ragazzo giapponese che l'ha chiamato Norman Sun con una N, lui adesso si chiama con due N, un po' sai alla Daniel Sun, ecco, che ne so, in quella accezione lì. E andiamo per l'appunto in Texas, dove si stanno sviluppando delle scene musicali molto molto interessanti. Piccola curiosità che sono andato a ricercare sul Texas, al di là dei vari cliché, è che è una capitale gastronomica forse la più grande in tutta l'America. Cioè loro hanno tante commistioni, ovviamente dalle persone che sono arrivate, per esempio Tex-Mex, i barbecue del Texas, eccetera. Una cosa che non sapevo è che c'è una comunità vietnamita gigantesca, per cui alla resa famosissima anche per le varie fusion dei food trucks che puoi trovare in giro. Adesso è il momento di dare il benvenuto a Norman Sun con Trying to Stay Alive, cioè cercando di restare vivi, canzone perfetta per il mortedì. Let go, vai Norman!

0: Max nella produzione di questo brano. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Fra l'altro ha pubblicato una foto in cui lui è uscito molto bene, io molto male, dell'anno scorso, in cui siamo andati a fare fra l'altro l'apertura a Bassi Maestro. È stata una giornata molto bella, per cui mi ha fatto ricordare quella giornata lì poco fa, Andrea Martini DJ. Allora, innanzitutto io vorrei sapere se c'è qualcuno che ascolta la radio oggi, com'è il mood, perché... Anzi, è necessario battere un colpo o suonare il campanello, perché martedì è una puntata molto musicale. Sapete che c'è Essentials, dalle 16 alle 16.30 faremo insomma un viaggio all'interno di un gruppo o di un artista, cercando di oggi... Oggi vorrei riaprire un po' un cassetto di ricordi, se me lo permettete. Dalle 16 alle 16.30 cercheremo di godercela in un'atmosfera molto tranquilla.

brano di 12 anni fa, quello di David Guetta e Sam Martin, da non confondere con Sam Martin, che invece è qui veneto. Dangerous, dangerous, pericolosa o pericoloso, a seconda, non sappiamo il sesso della cosa, però parla di una dipendenza emotiva, cioè del fatto che lui vuole rischiare tutto per rincorrere questo amore un po' impossibile, e dice your love is dangerous, il tuo amore è pericoloso, perché dice io so che potrebbe andare male, so che potrebbe finire tutto in uno scatafascio, però rischio, rischio e rischio. Allora, se da una parte nelle nostre vite c'è il rischio, c'è anche il non cedere a delle tentazioni, cioè insomma, ne parlavo ieri sera fra l'altro con qualche amico, più passa il tempo più diciamo si acquisisce esperienza e più bisogna regolarsi, anche per un fatto proprio fisico, che non si hanno più 20 anni, e quindi ci sono delle tentazioni che possono essere i vizi, il fatto di fare tardi la sera e fare i bagordi, di non concederti magari quel cioccolatino in più, per esempio. Per cui al 393-7366-240 io vorrei farvi una domanda adesso, vorrevo sapere se riuscite a resistere alle tentazioni, se secondo voi riuscire a fare mi scrivono basta festa muva, raga, basta festa, appena iniziata l'estate come basta festa, a settembre mi metto il letargo, va bene? Però appunto, se riuscite a resistere alle tentazioni, se secondo voi resistere alle tentazioni fa bene, soprattutto, e se vogliamo anche fare un flex, cioè diciamo un po' tirarcela in onda, darci la carica e cercare di appoggiarci su questa cosa, e quindi un dai, ditemi a che cosa avete resistito ultimamente, ok? Può essere un qualcosa da mangiare, il fatto di, che ne so, non andare a divertirsi, andare in palestra, cosa che io dovrei fare ampiamente, insomma, c'è già chi mi cazzia in chat, ma spero che non continui tutta la puntata così. Poi avremo tutto il tempo, secondo me, di rilassarci, di godere degli attimi di passato molto molto importanti. Non vi voglio svelare chi è il protagonista di oggi di Essentials, vi do solo un indizio: siamo in Inghilterra, ma adesso siamo pronti ad accogliere invece una coppia inedita, quella di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: dirsi queste due in segreto, magari qualche tentazione a cui hanno ceduto, oppure a qualche tentazione a cui hanno resistito. Fra poco parliamo di questo.
1: Muva nella casa, Peter Pan.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Baby, I just might make a mom.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: No. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
20: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
21: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
22: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
23: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
24: Rifiuto.
23: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
24: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
0: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play
5: Peter Pan. Forever Fun, Forever Young.
12: Hola, amanti della musica.
24: Menestrello della coscienza della musica.

0: tuono le tentazioni arrivano, canzone che spiega perfettamente un po' la situazione che ti ritrovi quando ti arrivano delle tentazioni culinarie, sessuali, di tradimento. Ieri c'è stato un ascoltatore, che terrò ovviamente anonimo, che mi ha parlato e mi ha detto: c'è questa che continua a farmi battute, io sono impegnato, lei è impegnata, ma continua a farmi delle battute proprio a sfondo sessuale al 100%. Cosa faccio, Muva? Io gli ho detto: stai attento che queste situazioni qua poi per una scelta, per toglierti uno sfizio, magari rovini qualcosa di importante. Io lo so che sto diventando bacchettone su questa cosa qua, ma vi spingo solo a pensare, poi fate chiaramente quello che volete. Il discorso di oggi ruota attorno al resistere alle tentazioni. È giusto? Non è giusto? Quali sono quelle che avete combattuto?
1: Resistere al cioccolato, tutto quanto, tranne che all'alcol. All'alcol non riesco a resistere.
0: Lei non riesce a resistere all'alcol. Poi?
2: Assolutamente no, Muva. Io, come Oscar Wilde,
0: sì,
2: so resistere a tutto, tranne che alle tentazioni.
0: Esatto.
2: Ciao.
0: Beh, brutta fine per Oscar Wilde. Fra l'altro vi consiglio, se sei appassionata di Oscar Wilde, uno dei miei libri preferiti è

ha ritrattato un tot di cose, è molto molto interessante, molto interessante. Adesso gli Another, nonostante il tempo sia così così a Castelfranco Veneto, cerchiamo un raggio di sole che arrivi e ci baci la fronte. Currency, count on me. So

0: sorry papi, tutto a posto. È quello il dramma delle tentazioni, oppure il fatto che bevi tantissimo la sera, ma sì, faccio festa, come hanno scritto in molti in chat al 393 7366 240. Facciamo festa eccetera, poi te ne penti per due giorni, soprattutto invecchiando, o come ci piace dire a noi, acquisendo esperienza. Tentazioni a cui avete resistito o che insomma cercate comunque di averci un dialogo. Lui dice: ho resistito a comprare il set fotografico di una tipa che conosco, molto bene. Poi sentiamo.
1: Ciao. No, muva, si vive una volta sola, bisogna approfittare del momento. Quasi sempre, se la rinuncia viene fatta perché bisogna, nel senso che magari c'è una cosa importante per cui non puoi fare festa o non puoi concederti il vizio di qualcosa. Se no, veramente, non, la vita è triste già di suo.
0: Vabbè.
1: Se fai anche le rinunce così, no.
0: Vabbè, ma la rinuncia è una scelta in visione di qualcosa. Se chiaramente non ti senti in dovere di fare quella scelta e dici vabbè, io sono libera, sai che c'è, mi spacco a merda questa sera e non hai conseguenze il giorno dopo, va benissimo. Sarebbe il momento della canzone novità di oggi, il martedì l'anticipo, perché poi dalle 16 alle 16:30 c'è Essentials, e quindi una monografica, diciamo, su un artista o su un gruppo. Oggi vi ho detto che è una persona sola ed è residente nel Regno Unito, non vi dico altro. Però, adesso arriva il momento di presentarvi una canzone che abbiamo già ascoltato, ma che calza a pennello, si chiama My Temptation, Oden.

0: musicale di un artista.
1: Let's go!
2: Davvero molto bello. Peter Pan.
3: Spot. Piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gianna Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7.
16: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
17: Mancano 59 minuti alle 17.
16: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
18: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni a causa di un incidente. Nella stessa direzione code a tratti tra Dalmine e Palazzolo per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto, coda di 3 km tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per un altro incidente. È tutto.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e
5: Fan, Forever Fan, Forever Young.
6: Muovare il nella casa. Look at that waist with a buddy in the face.

Il martedì dalle 16 alle 16.30 è Essentials. Io vorrei farvi semplicemente fare un viaggio all'interno della musica di un artista o di un gruppo che secondo me è stato un game changer, cioè qualcuno che ha portato qualcosa di nuovo. Per me è un modo per farti vivere la radio in maniera un po' differente, semplicemente per darti un contenuto interessante, aprirti dei cassetti della memoria, soprattutto oggi perché restiamo nel Regno Unito, siamo a Southampton. Il protagonista di oggi nasce il 5 maggio 1981, Craig Ashley David, conosciuto come Craig David, un esempio incredibile di come si possa conquistare anche l'America e il mondo con un genere che hanno preso dal di fuori, hanno interiorizzato e l'hanno buttato fuori alla loro maniera. Lo dico sempre quando parlo di molte scene esistenti in Inghilterra. Loro hanno sempre avuto questa capacità qui di creare il loro suono che nel 1999 porta Craig David alla ribalta con questa canzone qui. Era il 1999, la gente era molto appassionata dell'R&B, genere fra l'altro che secondo me sotto traccia sta tornando molto, però proprio la spruzzata UK sta nel fatto di usare la two step per questo brano, questa batteria sincopata che senti in sottofondo è proprio uno dei cliché del genere. Craig David, un piccolo assaggino di

Rewind, un piccolo assaggino. Scrivono in chat che sono molto contenti della scelta di questo artista, dicono Muva, uno dei miei pezzi preferiti di Craig David è Walking Away. Anche se è molto chillone, come si può dire, una volta possiamo passarlo, no? Possiamo passarlo Walking Away, questa storia in cui lui se ne va da una

capanne nella casa. Mi ha fatto molto ridere chi mi ha scritto: ho appena limonato con il capocantiere con questa canzone e oggi è un essentials decore, cioè proprio un essential dedicato proprio a queste atmosfere, un po' l'R&B, un po' la two step, tutte queste cose che è riuscito a mettere insieme Craig David. Allora, mi segnalate in chat anche un altro singolo che vi è piaciuto tanto, ovvero Seven Days. Seven Days segna una conferma importante per Craig David, non solo perché è un altro singolo che diventa di fama mondiale, ma perché viene remixato da degli americani, viene preso sul serio anche dalla scena underground americana. E appunto io vi voglio suonare la versione remixata da DJ Premier e Mo.

0: Il remix però di DJ Premier e Mos Def, siamo nel 2000, un brano, un remix molto importante perché Craig David dal Regno Unito riesce anche a farsi notare ampiamente negli Stati Uniti. Invece, fra l'altro, Mos Def in una canzone scrisse Brooklyn is in the building, we build building, cioè il fatto che da dove un po' è nato tutto, l'hip hop eccetera, ti riconoscano è una cosa molto molto forte. C'è lei che chiede una curiosità che mi ha spiazzato.
1: Sentiamo. Ma Muva, poi Craig David mica è diventato un porno attore o era una leggenda metropolitana?
0: Allora, credo che sia una leggenda metropolitana. Sono andato a googolare Craig David porno ed effettivamente c'è un link su Pornhub, Craig David porno. Aspetta che tolgo l'audio, clicco, immagino, ho più di 18 anni, entra, accetta tutti i cookie, accetta solo i necessari. No, non ci sono porno con Craig David, devo dire. Abbiamo fatto questa verifica al volo, per cui penso leggenda metropolitana. Però un lavoro che ha fatto, che non molti sanno, è che lui faceva la radio da quando aveva 14 anni, e questo gli ha permesso di sfondare nel mondo musicale con un occhio e soprattutto un orecchio in più. Siamo nel 2002 e lui cantava...

0: Un anno fa, ascoltando queste canzoni, avrei girato radio. Ma adesso, tanta roba. Grande Muva.
1: Ma grande te, grande te. Ma io sostengo sempre che le cose cambiano, le cose mutano e soprattutto importa sì quello che fai, ma anche come lo fai. E insieme lo stiamo facendo bene. Nel 2007 rifece questa. Vai.

0: David rifece questa canzone. Allora siamo giunti, ahimè, praticamente alla fine, con dei messaggi che mi hanno molto divertito. Con questa canzone mi sono innamorato del mio collega Meggio, da Matteo. E poi io sostengo che soprattutto musicalmente, no, sulla proposta, sul contenuto e sulla proposta che vai a fare alla radio, perché io mi occupo di questo, le cose un po' cambino, e cambiano anche in base a chi le propone, come le fa, eccetera eccetera.
1: Le cose non mutano, le cose muovono.
0: Molto bene, molto bene. Va bene, allora io sono contento di avervi fatto fare un viaggio, soprattutto nei primi 2000, grazie alla musica di Craig David, artista che comunque è ancora in attività dal 1997. Io adesso volevo proprio aprire

contro le tentazioni, argomento che stavamo trattando all'inizio. Volevo chiudere questo viaggio con un'opera d'arte, secondo me è una canzone veramente molto bella, un featuring, un altro featuring importantissimo che fece nel 2002, sto parlando di Rise and Fall assieme a Sting.

0: David featuring Sting, qui si conclude l'Essentials di oggi. Muva nella casa,
1: questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Sì.
6: Sì e no fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
15: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
17: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
16: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
17: Prenota subito una prova.
16: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
17: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Salta in sella e vivi 2 giorni a Cadiraio con Cariade, Feel the Gravel. Sabato 27 giugno, 17.30, apertura Village. Dalle 19.30, una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E su prenotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5.30, Cariade leggendaria e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. 2 giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasporto, trasmissione, dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Grazie ai loro set. Brian, com'è?
1: Birre, come siamo messi?
0: Beh, siamo messi male, devo dirti la verità. Questo pomeriggio siamo messi male, ma anche per fortuna era un giorno importante, di grandi emozioni, essentials, ci siamo limonati e limonate tutte quante, per cui adesso ritorniamo ai nostri posti, visto che si parlava di tentazione. C'è chi mi scrive: Muva, ma quando una puntata tutta dedicata all'hard style, a parte che io non sono proprio il cioè il grande messaggero dell'hard style, si potrebbe tentare, però tutta una puntata al momento impossibile, però qualcosina potrebbe sfuggire, qualcosina ogni tanto. Si parlava di tentazione all'inizio, la resistenza alle tentazioni, se è giusto resistervi, primo, e seconda cosa, se ci sono delle tentazioni a cui avete resistito. C'è lei che dice: ciao infinito Muva, ho resistito a dare il mio contatto, scelta allineata, buon pomeriggio. Allora fammi capire, però creami un po' di contesto attorno a questo messaggio, cioè tu non hai dato il tuo contatto a una persona che ci provava, perché? Perché sei impegnata e quindi non hai resistito alla tentazione di dire no,

0: Illusione gigantesca, e gli ho detto: stai attento, perché la strada dell'inferno e la stricata d'oro, eccetera, tutte queste situazioni poi ti si potrebbero ritorcere contro.
1: No, muova, non dovevi dirgli così.
0: Perché?
1: Gli do io un bel consiglio, zio, provaci, vai tranquillo, vedrai che te la dà. Te la dà, prima o poi te la dà. Non gliela dà, muova, non gliela dà.
0: Ma io credo che gliela dia invece.
2: Attenzione!

0: dagli Star Sailor, poi rifatta in chiave 2026 dagli Offenbach, Four to the Floor. Tra l'altro si parlava di tentazioni e rifacimenti e lui ha mandato questo messaggio.
1: Ciao Muva, io ho tentato di resistere a mandarti questo messaggio perché sì, ascoltando questa canzone facile con Robert Miles, quella
0: vero,
1: sua base.
0: Vero, vero, vero. Lui parlava della canzone precedente, quella che ha visto la collaborazione di Skrillex e Fade, che prendono per l'appunto l'ormai famosissimo giro di Robert Miles, Children. Dovrebbe essere a livello ufficiale, per cui non voglio sapere a livello ufficioso, stata ripresa in 80 canzoni famose. Il giro di Robert Miles, Children, sono andato a googolare su WhoSampled e per l'appunto in tutto il mondo dal momento in cui è uscita è stata ripresa almeno in 80 canzoni, almeno in 80 canzoni. Si parlava di tentazioni.
2: Uva, sì? Se te tutti i giorni mangi cappelletti, se ogni tanto ti danno un piatto di lasagne, sì, non ci guardi in là, fidati.
0: Ok.
2: Quindi le tentazioni si hanno e ogni tanto bisogna togliersele.
0: Però la prossima volta che mangi i cappelletti ti vanno di traverso? Cioè, capito, il problema è quello, non è tanto il fatto, cioè è un pensiero egoistico. Io non sono troppo per i pensieri egoistici, nel senso, sono a posto io, gli altri si inculino, fondamentalmente usando un una terminologia francese, ok? Cioè, per cui su questa cosa qui mi troverai un po' in disaccordo sempre, a meno che non ci si metta d'accordo nella coppia. Ne abbiamo parlato abbondantemente all'interno di questa trasmissione e non solo. Ciao zio, mi scrivono, io ho provato a resistere ad una tentazione. Io sono separato da poco, lei è sposata con un figlio di 18 anni, adesso è da 2 mesi che schiacciamo come non ci fosse un domani, io separato ed il suo amante. Ecco, vedi, questa è una tentazione che però dovrebbe porsi lei lo scrupolo.

0: pensaci un attimo. Pensaci un attimo, c'è la nostra opinionista Blondie, sentiamo.
1: Ciao Muva, personalmente credo che cadere in tentazione sia come giocare alla roulette. Puoi vincere, puoi perdere, sicuramente nella vita tutto torna e quindi quando hai sbagliato, comunque quando hai tradito o fatto qualcosa che sai che comunque non erano giuste, poi non ti puoi lamentare. Quando le cose ti tornano indietro, devi sorridere anche a quelle. Ciao.
0: Assolutamente, questo sì, essere consapevole, perché poi molto spesso invece si creano delle dinamiche in cui tu sei cornuto e mazziato, fondamentalmente. Ne abbiamo parlato anche di queste, ma siamo alla fine. Io ti debbo ricordare l'appuntamento di domani, chiamato anche mercoledì 10 giugno, Karaoke World Record al Naviglio Padova con Radio Peter Pan dalle 19, tre console lungo tutto il Naviglio al Portello a Padova, chiaramente con i DJ e gli speaker di Peter Pan per cantare tutti assieme e battere un nuovo record, quello dei karaoke. Tutto chiaro? Molto bene. C'è anche chi mi dice, io empatizzo tantissimo con questa cosa, la mia tentazione sono le sigarette, faccio molta fatica a smettere. Sono con te, brother, devo dirti la verità, perché anch'io faccio molta fatica a smettere e so che fa male, fa schifo, ti puzzano i vestiti, tu puzzi di fumo, però è difficile come è difficile smettere dal proporvi la perla del pirla che parla. Una canzone finale che ci porta ai saluti e all'appuntamento domani. Oggi voglio restare nel club, in quello che sta succedendo nei club al giorno d'oggi, visto che con Essentials siamo andati ai primi del 2000, adesso ritorniamo al presente. C'è un nome che sta spaccando tantissimo, che sta collaborando con Fred Again, Sammy Virgie, eccetera. Il suo nome è Ketama e questa si chiama Comes and Go. Let go!

0: con Come and Goes. A domani, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Il carrello.
3: Di più.
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più. Scegli di più.
2: Allora vieni nei supermercati Di più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di più.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Renault. A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:90 210.
13: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Che bello qui, la natura,
15: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
16: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
14: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
16: Ali migliora la...
17: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
21: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
18: Spiega meglio.
21: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
22: Ciao patatina.
23: Ciao patatino.
22: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
23: E cioè?
22: Buona, ma non fritta.
23: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
24: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
25: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
26: Io Kamik.
25: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
26: Ma è Kamik?
25: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
26: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
27: Ci sentiamo, eh?
28: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: On Radio Peter Pan.
4: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: infatti andiamo a contestualizzare allora il 1999, caro DJ Maxwell.
1: Telegiornale 3, sabato 1 gennaio del 2000. Dunque eccoci nel 2000, la data fatidica finalmente è scoccata. Vedremo che cosa è successo naturalmente in Italia e in tutto il mondo, tra festeggiamenti e paure, paure per quella sorta di incubo rappresentato dal baco del millennio. Avete sentito dai titoli, è stato un flop tuttavia che è costato a tutto il mondo assai caro, una montagna di soldi spesi per scongiurare i tilt dei computer e dei sistemi informatici.
0: Ma sì che la ricordate, la psicosi del millennium bug, era il 1999, il cambio del millennio era questo. Se tu vai a pensare a quell'anno pensi sicuramente alla gente folle, ma a noi quando succede qualcosa tipo un virus, il COVID, perché andiamo a far scorte di cibo? Perché svuotiamo i supermercati? Ma che paura abbiamo, ragazzi. Comunque, in vista della mezzanotte del 31 dicembre del 1999, la psicosi collettiva era ovunque, cioè spinse molte persone

Animals. Cattivi oggi, eh? Mamma mia, che due missili Terraria che abbiamo lanciato nella chiusura di questo secondo appuntamento della settimana. Oggi sto carica, sì, sto carica. Perché? Perché finalmente ho programmato la mia settimana di ferie, sì. La prima di settembre, Maxwell, sì. Sto cercando la location giusta dove non andà a fa nulla. Cioè, proprio dalla mattina alla mattina. Dormire, mangiare, bere. La vita di Michelazzo, bravo, esatto. Bene, andiamo con la presentazione del disco Botta de Vita, quello che va a chiudere con la grinta giusta. E allora chi meglio di lui? Era il 1994, Scooter, Hyper Hyper.

0: Jackpot.
1: Permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: E gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Deghi a ridare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo! Fino al 15 giugno prezzi imbattibili! Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
13: Carrefour.
14: Attenzione, prego! Discese e salite sono tornate disponibili!
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
16: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
15: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Azione, Chuck si gira.
19: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
18: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
20: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
21: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
20: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
22: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
17: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
23: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
24: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi, oltre 3200 atleti da 69 nazioni, Village Expo e domenica per i più piccoli la Mini DXT, media partner Radio Peter Pan.
25: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
26: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Vi dico già che Fede oggi incazzatissimo ne ha per tutti.
2: Ah, davvero?
1: Già iniziate a sfogarvi anche voi al 393 736 240 che inizia lo sfogatoio.
0: Radio Peter

0: metti la sigla estiva e rischiamocela. Rischiamocela contro le tradizioni, dai.
1: Non è ancora definita.
0: Ma come?
1: Non è ancora definita.
0: Ma scusa.
1: Il 21 inizia l'estate.
0: Ho capito.
1: Il

0: audio di sfogo al 393-7367-140. Federo, Marco Vaxo, voi co-conduttori dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna, e siamo pronti ad ascoltare i primi sfoghi della sera.
1: Amici di Codognello, diciamo per quelli che non sono da queste parti, Codognello è una ridente cittadina in provincia di Treviso,
0: detta anche Gnegne.
1: E lui, amici vigili, oggi cosa gli avete fatto?
2: Ciao selvaggi, oggi voglio sfogarmi contro il vigile di Codogné, un bel vaffanculo.
1: Ciao vigili di Codogné.
0: E sai come risponde il vigile quando lo manda a fanculo?
1: Dai, smettila.
3: Attenzione, non

0: posso dire? Questa nuova versione di Manu Chao, io comunque preferisco sempre l'originale, che era questa qua.
1: La stiamo sentendo?
0: Certo. La versione ultra originale questa.
2: Mi piacciono gli aerei, mi piaci tu. Mi piace viaggiare, mi piaci tu. Mi piace la mattina, mi piaci tu. Mi piace il vento, mi piaci tu. Mi piace sognare.
1: Siamo
2: mi
1: in
2: piaci
1: causa con Manu Chao per questa
2: mi
1: cosa.
2: Mi piace il mare, mi piaci tu.

0: nel mio cuore. Vabbè. Basta. Mi piace correre, bello. Mi piaci tu.
1: Bello.
0: Mi piace la pioggia, mi piaci tu.
2: Basta,
0: mi
2: no?
0: piace marijuana, mi piaci tu. Mi piace marijuana, mi piaci tu. Mi piace marijuana,
1: basta.
0: Mi piaci tu.
1: Sei piantato
0: mi
1: lì.
0: Piace marijuana, mi piaci tu. Mi piace
1: marijuana,
0: mi piaci tu.
1: L'MP3 è andato in loop.
0: Mi piace marijuana, mi piaci tu. Mi piace marijuana, mi piaci tu.
2: Ma facciamo così?
0: Mi piace marijuana, mi piaci tu.
1: È andato in loop, il computer cosa devo fare? Lo so come.
0: Tu. Mi piace marijuana.
1: Non so come bloccarlo.
2: Che pazienza, che pazienza.
1: 393-736-740 arriva lo sfogo di...
3: di un romagnolo che è incazzato contro la gestione dei parcheggi in Romagna.
2: Quella.
4: Vado? Io mi volevo sfogare per la gestione, visto che abito in Romagna, nella zona mare, la gestione dei parcheggi. Ora io dico, ci si lamenta magari che la gente non va al mare, già tra il costo degli ombrelloni e dei lettini, se io voglio passare una giornata al mare devo pagare un euro all'ora solo di parcheggio. Uno che ci sta tutto il giorno spende solo di parcheggio 10 euro. Ora ditemi se secondo voi quello è incentivare la gente ad andare al mare o starsene a casa piuttosto andare in piscina. È uno schifo.
3: Parcheggia la macchina un giorno a Jesolo, altro che 10 euro, porti la famiglia a cena fuori.
1: Sì, tra l'altro, e non è nemmeno detto che così ti danno la multa lo stesso.
2: Vabbè, adesso no, dai, no.
1: Ma quanto costa Jesolo il parcheggio? Un parcheggio nei pressi di...
3: beh, 2 euro l'ora sicuro.
1: 2 euro l'ora?
3: Beh,
5: Peter Pan,

0: Selvaggi, mi sa che si è bloccato il disco. Sì, una botticina. Ciao!
1: Ma che sfiga, proprio sul me gusta marijuana.
2: È strana sta cosa, veramente, guarda.
3: Grande Pedro! Lolololo!
2: Allora, abbiamo citato Codognè perché un selvaggio si è lamentato dei vigili. Lui proprio adesso.
4: Oi là Marco, ciao Pedro. Mi piace perché mentre ascoltavo del tipo passato per gnegne con i vigili che gli hanno rotto le balle, stavo passando per gnegne e c'erano i vigili in pattuglia.
2: Vedi?
4: Proprio bastardi questi, eh?
2: Lololollo.
1: Stanno facendo il loro lavoro, che è un lavoro di prevenzione.
2: Eh sì, è vero. Sembra, tu l'hai detto in modo per dire una cazzata, ma è vero, è giusto, ci mancherebbe. Allora, amici, qualche risposta al romagnolo che si lamentava del parcheggio. Sì. Ma prima voglio dire al selvaggio che stiamo per sentire. Amici diversamente padani, vale per tanti, perché vi impegnate a fare i veneti, a parlare il veneto, se siete diversamente padani? Allora, non si possono sentire.
1: A me il meridionale si che cerca sentire. Di adattarsi parlando il veneto.
2: Ma cosa vuol fare? Il veneto vuole integrarsi meglio, vuole far finta. Cioè,
1: non lo so, però non si vuole integrare così, ma un po' come il veneto. Guarda che è pieno anche di veneti che vanno, che ne so, per un periodo a Roma, tornano e fanno i romani.
2: E fa cagare anche quello.
1: E fanno cagare.
2: Ma fa cagare sì.
1: E va,
2: cioè, che poi il romano, tra virgolette, è più facile imitarlo, ma il veneto no, cioè se non sei veneto.
3: Ciao selvaggi! Dai fratello, che se vai a mare spendili un euro, dai mo! E se no così non gira l'economia! Bisogna spenderli skei! Se no, poi quando uno muore, se spendono che altri.
1: E ciò.
2: Ma perché non parli la cadenza di che ti ha insegnato tuo nonno, porca di quella.
1: Io vorrei tutti i meridionali in ascolto, vorrei che mandaste in questo momento un audio al 393-736-6240 facendoci sentire come riuscite.
2: Basta, sbrigati!
1: Come riuscite a parlare bene il veneto?
5: Peter Pan!

0: La signorina che stavo per sentire non ha colto, tra virgolette, la polemica, cioè uno scherzo, una cosa, non è che... Fa la pignola. Che senso?
1: Lololo, ma il Veneto è troppo generico, ogni provincia ha la sua cadenza, eh?
0: Signorina, era per dire che quelli non veneti fanno ridere quando parlano il Veneto, al di là della cadenza, se è trevigiana, veronese o rovigotta.
2: Non
0: cioè...
2: capisco perché ciò,
0: dai.
2: Da quando sono arrivato in Veneto ciò.
0: Dai, basso.
2: Tutti quanti continuano a chiamarmi Terrone ciò.
0: Dai. Va bene amici, ho letto che passa anche per Cittadella, non so se oggi o domani, ma...
3: Buonasera selvaggi, volevo dire a tutti che questa sera in Prato della Valle a Padova si ferma la Mille Miglia.
2: Bene.
3: Figa nastro, lollo lollo.
0: Beh, porta anche figa la
2: porta
0: mia.
2: Gnocca?
0: Beh, un po' cioè, sì.
2: È pieno di gnocche passeggere.
0: Sì, sì. E dopo le automobili, amici, lui ringrazia, rimaniamo nell'ambito dei motori perché c'è stato un Vespa raduno.
4: Ah, ciao selvaggi, non volevo fare uno sfogo, ma volevo solo ringraziare gli amici del Vespars di San Daniele che domenica abbiamo fatto il Vespa raduno, più di 500 Vespe, solo Vespe, incredibile.
2: Uno sciame.
4: E tutto bello, giro bello, posti bellissimi, prosciutto poi, incredibile. Vabbè. Quindi grani fiori.
0: Lololo. Torniamo all'argomento cose care, abbiamo parlato del parcheggio in generale.
2: Vai.
0: Lui è povero.
5: Altro che sdrai, spiaggia, pagamento, qua si va di povertà, si va a Corteasso, in spiaggia libera.
0: A Corteasso, in spiaggia libera.
2: O in Pineta.

0: guarderemo tutte le partite di mondiali in chiaro sulla Rai, giusto?
1: Sto cazzo. E li vedremo su DAZN. La Rai ne dà una al giorno e non la più bella, probabilmente non la più bella come sempre.
0: Non la più bella, adesso ho deciso già te che non è la più bella.
1: Perché hanno tirato fuori due lire e non gli fanno vedere la più bella, secondo me. Adesso non c'è, non c'è ancora l'elenco.
0: Forse una, ma la più bella.
1: Sono così gatti neri quelli della Rai che mi sembra difficile.
0: Vabbè.
1: Va bene, stiamo per andare in pausa. Io prima ho detto che a Jesolo i parcheggi sono molto cari, lui aggiunge questa cosa, ma poi dobbiamo aggiungere.
2: Ciao selvaggi, Fedro. Ma che posto macchina a Jesolo problematico? Il vero problema sono i posti spiaggia, gli ombrelloni che costano veramente un occhio della testa per soltanto avere due lettini e un ombrellone.
1: È vero.
2: Quello è il problema.
1: È verissimo. Ma hanno quest'anno, fino all'anno scorso stavamo stretti come in tangenziale, quest'anno hanno tolto il 30% dei lettini. L'altro giorno ero al mare. No, meraviglioso, c'è uno spazio intorno a me gigantesco.
0: Bello.
1: Sono contento.
0: Però
1: costano come un attimo.
0: Avranno aumentato del 30% il costo di lettini, probabilmente.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
7: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nel Lube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nel Lube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni, Village Expo e domenica per i più piccoli, la Mini DXT, media partner Radio Peter Pan.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. It's showtime.
0: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di sfogarsi, le 18 e un minuto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
14: news. Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul Medio Oriente la Casa Bianca ha annunciato l'intesa con Teheran entro 3 giorni. Roma in relazione al ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione. Secondo i PM il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice siamo estranei. Trasporti, i sindacati confederali di settore hanno sospeso sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie per l'11 giugno, restano in piedi le astensioni del lavoro dei sindacati di base per lo stesso giorno, CUP di 23 ore, CAT, Assemblea PDV e PDM di 8 ore. Nel calcio l'Atalanta ha esonerato Raffaele Palladino, il tecnico campano era subentrato l'11 novembre scorso a Ivan Juric, sollevato a sua volta dall'incarico dopo 13 punti nelle prime 11 giornate di campionato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No,
15: sì, ma la nostra qualità.
16: No,
15: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line,
15: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
18: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 393 7366 240. Lo riprendiamo con lui che si rivolge al romagnolo che si lamentava del caro parcheggi.
1: Pazzo, Pedro, di Talemigliano, benvenuto in Italia.
2: Benvenuto in Italia.
0: Lololollo. Ma rimanendo a parlare di Jesolo, il problema non sono i parcheggi, il problema non sono i lettini, il problema di Jesolo.
3: Ragazzi, Jesolo, i parcheggi ci sono, è che purtroppo ci vuole troppo tra le colonne, traffico, incidenti, ci vuole 2 ore, 3 per andare a Jesolo, se basta, è quello il problema di Jesolo.
2: Purtroppo l'ultimo tratto per arrivare a Jesolo è a una corsia unica, mentre altre località a livello di Jesolo come Lignano o credo anche Riccione o Rimini c'erano a 2 corsie.
0: Ma io ho letto, ma ormai un sacco di tempo fa, che c'era il progetto di fare, di migliorare le ferrovie, di fare una strada alternativa.
2: Di portare il treno?
0: Sì, il treno, anche una strada alternativa mi sembra di aver letto. Credo, ma che... ciao, in Italia ci metteremo 20 anni.
2: Non vedremo mai i lavori finiti,
0: e
2: te.
0: No. Amici diversamente padani che parlate il dialetto.
4: Lollo, ciao Baxo, ciao Fedrone, io concordo con Fedro. Siete napoletani, parlate napoletano, almeno parlate italiano, ma non vi inventate di parlare del Veneto, che fate ride.
0: Sì, dai!
5: Attenzione! No.

0: del figlio.
1: Ciao ragazzi, volevo solo dirvi come cazzo è possibile che davanti alla scuola di mio figlio per 5 minuti sono passati quei maledetti, mi hanno fatto la foto e mi hanno mandato 100 euro di multa. Ma come cazzo è possibile? Mo non ti lasciano neanche più il bigliettino sopra.
2: Prevenzione.
0: No, non il bigliettino non te lo lasciano più, ma 100 euro però hai commesso un'infrazione grave, perché 100 euro non sono poche. Cioè, anche di video in sosta, non so.
2: Marciapiede, magari sono 100 euro. Ormai 100 euro lo prendi perché fai il dito medio al vigile. Cioè.
0: Il dito medio al vigile rischi anche la querela. A parte.
2: Arriva l'umorissimo di Fedro. Hai chiamato Accessalto per caso?
0: Sì.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Sì, pronto?
5: Sì, buonasera, mi scusi, c'è salto?
4: C'è salto?
5: Sì.
4: Siamo a c'è salto?
5: No, dico, c'è salto?
4: Sì, c'è salto, ma cosa cerca?
5: Sì, se me lo passa per cortesia.
4: Ma non ho capito, c'è salto o c'è salvo?
5: No, salto.
4: Salvo? No, salvo
5: no,
4: non c'è.
5: No, salvo, salto, c'è salto, ho chiesto.
4: Guarda, c'è salto è un paese, cosa le devo passare, tutto il paese?
5: No, solamente se c'è salto.
4: Sì, l'ho detto, c'è salto.
5: Se me lo passa per cortesia.
4: Ma chi le devo passare?
5: Come? Gli ho chiesto, c'è salto? Se c'è me lo passa.
4: Aspetta un attimo. Allora, ma lei cerca salvo?
5: Ancora questo salvo? Ma chi è salvo?
4: Ma lei a chi cerca?
5: Gli ho chiesto, c'è salto?
4: Ma siamo tanti numeri.
5: Perché? Ti ho fatto una domanda, se c'è un mio amico, se me lo passa.
4: Ma quale amico suo?
6: Sì, pronto, buongiorno.
5: Ma mi avete buttato il telefono giù un'altra volta? Io ho chiesto se c'è il signor Salto, scusa, eh.
6: Sì, qua c'è Salto. Ah, signor Salvo. Salvo.
5: Ancora,
6: Salvo?
5: Ancora questo Salvo. Salto.
6: Chi è?
5: Come chi è? Un signore.
6: No, non c'è.
5: Ma sei sicura che non c'è Salto?
6: No, non c'è Salto.
5: Sicura?
6: 100% non c'è Salto?
5: Perché prima mi hanno detto che c'era.
6: Salvatore, noi abbiamo solo un ragazzo Salvatore e basta. Salto non esiste qua.
4: Ancora.
5: Ma scusi, ma se c'è, se me lo passa.
4: Ma chi cazzo ti devo passare?
5: Come? Il signor Salto?
4: Ma va.

0: Ieri è passato il Giro d'Italia e lui ringrazia perché...
1: Buonasera selvaggi, grandi Pax Fedro. Da un po' di tempo non vi mandavo un audio. Vabbè. Ora sono felicissimo di mandarvelo. Ci voleva proprio il Giro d'Italia, per far sistemare la strada davanti casa. Vedi? Era una carraia, adesso hanno fatto perfino il tombino a livello. Da una vita, oh. Ciao, buona serata.
0: Lololo. Ma rimaniamo a parlare di sport, amici, perché è vero che in settimana inizia la Coppa del Mondo.
2: Sì.
0: Ma ci sono anche i tornei importanti, tanto quanto.
3: Ciao selvaggi, ma chi se ne frega dei mondiali, chi se ne frega dei lettini, quanto costano? Giovedì inizia un evento importantissimo, il torneo del Pulcino d'Oro a Levico.
0: Sì.
3: Forza Cavolano!
2: Forza!
0: Forza Cavolano! E niente, rimaniamo a parlare di sport, sì, di sport, sì, motoristici. Sì, sì. Se siete in zona, amici, affrettatevi perché...
4: Ciao Peter, comunque, informazione... Per chi volesse, oggi, in questo momento, soave, Monteforte, così, sta passando in mille miglia.
0: Vedi?
4: Ciao!
0: Lololol.
2: Che bello, e poi arriveranno a Padova in Prato della Valle.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, parlando della coda per andare a Jesolo.
2: Non trovano coda, perché ci potrebbe essere un...
0: ma allora fanno...
2: soave, Padova,
0: ma allora fanno qualche incidente. Ma allora fanno, smetto in coda così, non è che...
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Comunque, parlando proprio di coda, amici che volete andare a Jesolo, esistono le soluzioni,
5: Per quello che si lamenta per andare a Jesolo, che ci vogliono 2-3 ore. Ma prenditi una moto! Ciao!
0: Lololol!
2: O anche una bella gravel! Radio Peter Pan.

0: amici del Vaggi, occhio al consiglio che sta per arrivare, perché ci sono anche mete alternative a Jesolo, amici, La distanza è la stessa.
1: Ciao Selvaggi, l'altro giorno parlando con un mio amico è venuto fuori il colpo di genio. Allora, per andare a Jesolo ci vogliono più o meno 2 ore, 2 ore e mezza in base alla colonna.
0: Sì.
1: Che si trova, incidenti e quant'altro. Per andare a Villach,
0: il tempo è quello.
1: Il navigatore segna stesso tempo, sempre sì. 2 ore e mezza.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi non so. Magari si può anche fare un giretto in Austria ogni tanto, sono belle anche le montagne.
0: Scherzi.
1: A Villach ci sono delle montagne bellissime, sì, dei musei bellissimi.
2: Però non so se riuscirà a portarci anche la fidanzata a Villach.
0: Vabbè, la fidanzata la manda a Jesolo e lui va in Austria a vedere le montagne austriache, ci mancherebbe.
2: Quello ci sta.
0: Come dicevo prima, l'avevo letta notizia dell'alternativa al Treviso Mare, anche lui l'ha letta, però.
3: Pietro, hai ragione. Effettivamente 2 o 3 mesi fa, se non mi ricordo, Zaia aveva inaugurato i lavori per fare la strada praticamente parallela al Treviso Mare che parte da Roncade, se non mi sbaglio.
0: Sì, ma quando la realizzeranno? Mai, mai, coi tempi italiani è impossibile, mai, che meraviglia. La signorina invece ci trasferiamo.
2: Tempi veneti, i veneti lavorano. Siamo mica a Roma qua che avete ancora le buche dell'impero romano.
0: Ma quello è perché sono prodotti tipici.
2: Ah,
0: non
2: okay,
0: è che...
2: scusa.
0: E la signorina amici di Lanzago è incazzatissima.
4: Io vorrei sapere perché fanno rotonde in ogni dove e è mezz'ora che sono in colonna fiera perché c'è quel cazzo di semaforo a 4 turni e non si va avanti perché ovviamente hanno chiuso per la 100ª volta la strada di Lanzago e uno deve mettere Google Maps per fare la strada che fa ogni giorno perché questi si alzano la mattina e decidono di chiudere una strada.
5: Peter Pan.

0: il traffico tra Treviso e Jesolo.
1: Sì.
0: E c'è, ne parla anche lui, però lui dice che non risolverà il problema.
2: Ciao Bax, ciao Fedro. Per collegarmi al discorso del casino per andare su a Jesolo, volevo dirvi che c'era il progetto, l'avevano anche approvato quando avevo sentito di fare una superstrada a pagamento ovviamente. Beh, che dall'uscita della tangenziale da Treviso collegava fino a Jesolo.
1: Magari.
2: Appunto, il problema è che, stando al progetto che avevano approvato, da quello che ho sentito io, la superstrada finiva alla rotonda dell'Ipertosano, l'ex Bennett, diciamo. Quindi comunque, il problema secondo me continua ad esserci
1: nell'ultimo tratto,
2: per però, il pezzo che va dalla rotonda del Tosano fino al Lido, diciamo, al Lido, a Piazza Mazzini, a chi deve andare a Cavallino, a Punta Sabbioni. Okay. Quindi il traffico secondo me fino a un certo punto verrà veicolato su questa superstrada.
1: Certo,
2: se viene fatta,
1: sarebbe già qualcosa da lì, cioè ti rimane gli ultimi 2 chilometri di magari di fare un po' di traffico,
0: cioè,
1: ma
0: a volte parte da me o la coda,
1: appunto,
0: cioè che sono 15 chilometri prima,
1: cioè non, ovviamente non è che possono fare una superstrada con uscita Piazza Mazzini, Piazza Drago. Sì.
0: Poi quel pezzo di superstrada costerà 15 euro e quindi alla fine preferisci fare la coda.
3: Peter Pan,

0: canzone chic di Bob Sinclair.
1: Vabbè.
0: A stesso posto, stessa sagra di DJ Matrix.
1: Amici, stiamo per andare in pausa, ma prima, se allora, se voi leggete un giornale, so che non lo fate, ma se leggete, vabbè, anche vabbè, se leggete le cronache dei posti,
0: se consultate un sito di informazione,
1: se dei posti marittimi il lunedì, leggete sicuramente che ci sono state delle risse tra Maranza. Ci stiamo per trasferire a Sottomarina.
0: Sì, bro.
1: Perché il Marinante.
0: Cosa vuol dire, bro, su Maranza, bro?
1: Lascia fare. Perché il Marinante, c'è ovviamente a Sottomarina c'è stata la rissa. Sì. Il Marinante.
2: Ciao ragazzi.
1: A Sottomarina c'è sempre vento.
0: Sì, è vero.
1: Quindi,
0: è vero, però.
2: È venuto un gruppo di tunisini Maranza a Sottomarina. A dettare legge, bottiglie, cortei, solite storie, tipo allori, si ha fa un carico di botte. Aspettiamo anche il prossimo weekend. Portivi cerotti, quei garde.
1: Ciao Marinanti!
0: Con Marinanti e Chioggiotti non si scherza, eh.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più!
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo €4,98. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt.

0: aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Cedro insieme a noi, 393-7366-240 per sfogarvi. Lo riprendiamo questo quartino con un, visto che prima parlavamo di meridionali che parlano il nordico, ci trasferiamo a, a Novara, perché lui è novarese da generazione. Vedi?
1: Ciao, la David Urban. Dopo 20 anni a Novara, niente, parlo solo novarese.
0: Eh sì.
1: Novarese doc.
0: Si capisce che sei un novarese doc. Lololo.
2: Si capiva?
0: Ma scherzava, era ironico. Parlando invece del caro ombrelloni, pensate che a Bibione, sentite cosa fanno.
3: A Bibione ti regalano il parcheggio con l'ombrellone. Se lo prendi in sesta fila, paghi solo il parcheggio alla fine.
0: Capito? Ah, in sesta fila ti viene regalato.
2: Certo, il parcheggio costa 10 euro l'ora, però insomma poi ti regalano l'ombrellone.
0: Cosa vuoi, cosa vuoi?
2: È conveniente.
0: Se trasferimo una capitale su raccordo anulare.
2: Perché anche lì gli ombrelloni costano
0: no,
2: poco.
0: No, abbiamo citato le buche di Roma?
2: Sì.
0: E beccate questo audio.
4: Ciao selvaggi, evviva le buche di Roma! Dai, più al nord che ci avete, ragazzi? Ci stanno più vacche che persone, dai, su. Poi l'Italia è tutta bella, ok, però insomma, terroni, quello che sa più terra che persone, fate voi. Scherzo, raga, ripeto, viva l'Italia, l'Italia è bella tutta.
2: Ma sì, scherzava sul, la, sull'appellativo terroni, ovviamente.
0: Assolutamente. E invece lui risponde alla signorina.
2: Vini Teron.
0: Dai, basso, dai, smettila. E lui ce l'ha con la signorina che si lamentava della rotonda.
5: Oi, raga, hai sentito questa qua? Si lamenta che ha chiuso la strada. Pensa, come cazzo fai a fare una strada? A tempo d'oggi c'è gente che si lamenta di tutto. Lololol.

0: Facendo i lavori qua sulla rotonda, ho sentito la ragazza che stava parlando sulla ruspa qua, abbiamo radio Peter Pan, e allora bisogna dire alla ragazza che quando la rotonda, adesso sto soffrendo un po', ma quando la rotonda è finita, tutta bella lisia con l'asfalto fatto bene,
1: da loro?
0: Lei, anche se non deve uscire di casa, prenderà la macchina solo per il gusto di fare quella rotonda lì.
2: Capito?
1: Loro
2: anche
1: sono.
2: Se non hai voglia di uscire di casa, la fai lo stesso.
1: Quella è gente che fa il lavoro per amore. Come
3: sicuri?
1: Ci tengono la rotatore che sia lissa.
2: Siamo sicuri?
1: No.
2: Ma.
1: C'è la telefonata a tre fatta dallo sfogatoio.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Buonasera, ristorante?
5: Sì, mi dica.
2: Sì, buonasera, io chiamavo per prenotare un tavolo per questa sera, se era possibile.
5: Oh,
1: pronto, tavernetta?
2: Come?
5: Pronto, ma sì, per quante persone?
2: Siamo in quattro.
1: Come quante persone? Ancora non lo dico chi sono.
2: Pronto.
1: Sono...
5: Pronto?
1: Sì, tavernetta?
5: Sì.
1: Oh, no, perché prima sentivo un casino che parlava con un altro che non capivo.
5: Sono...
1: Sì, sono Baggio, cercavo di capire se domani sera c'è un tavolo libero per un compleanno.
2: Buonasera, ristorante, mi ha buttato giù il telefono, ho chiamato un secondo fa.
1: È libero?
2: Pronto.
1: Ma pronto?
5: Pronti, la tavernetta.
2: Ma mi ha buttato giù il telefono per la seconda volta?
5: Sì, ma sento due persone che parlano assieme. Mi scusi, perché prima una persona...
2: Pronto?
5: Mamma mia, però un attimo che c'ho gli aerei sopra, che non sento niente.
1: È incazzato anche.
5: Pronto?
2: Sì, ma se lei non è in grado di prendere una prenotazione non è colpa mia, scusi, eh.
5: Ma no, scusi, senta, tramite telefono si sente che parlano due persone. Ho capito, non sono proprio ignorante del tutto, eh.
1: Pronto, tavernetta, mi sente?
4: Peter Pan!
6: Ti chiedi mai chi sei? Senza quello che fai, quello che fai.

0: sottomarina, l'ultimo avamposto della legione veneziana.
1: Vai.
2: Ah, che bella risata mi ha fatto fare il fratello Marinante. Mi amo Marinanti, Chiogiotti, bravi amici, buoni, si fanno gli affari loro, ma non ste romper i coglioni. Ah. Che gira un mondo. Ah. E forti, vi amo. Vi amo, viva Chioggia, viva sottomarina. L'ultimo feudo veneziano che è rimasto in piedi, bravi, continuate così.
0: Gli unici,
3: Noi ce l'abbiamo, un Marinante in radio, Andrea Nordio, che ultimamente con la nuova pettinatura sembra più un Maranza che un Marinante.
4: Beh, è coerente con, cioè, è un po' Maranza.
3: Infatti.

0: rissa con se stesso.
1: Allora amici, volete sapere perché non si riescono a realizzare infrastrutture decenti in Italia? Ce lo spiega lui, parla del progetto della Treviso Mare, ma va bene per qualunque altro progetto.
2: Ciao selvaggi, allora per l'autostrada del mare a pagamento, se anche si facesse ci metterebbero 20 anni, ma per il semplice fatto che noi non siamo nazionalisti, per cui quando iniziano a lavorare ci sarà, che ne so, un residente che dice che ha troppo rumore, per cui bisogna riprogettare e fare tutta l'autostrada in trincea. Poi ci sarà chi si lamenta dell'impatto ambientale o visivo, bisogna modificare la linea. Poi ci sarà un airone da spostare e bisogna fermare il progetto. Poi ci sarà qualcuno che ha magari cambiato idea dell'esproprio e vuole più soldi e fare ricorsi, e quindi lottiamo tutti contro le nostre infrastrutture allungando i tempi e decuplicando i costi.
3: Peter Pan!
1: È così purtroppo.

0: che ci lamentavamo dei parcheggi cari a... in Romagna o a Jesolo.
1: Sì, invece?
0: Ci stiamo trasferendo sul lago di Como, però si sa che il lago di Como è gente facoltosa. Lo so,
1: parcheggiare
0: lo so.
1: Davanti alla villa di George Clooney.
0: Però senti quanto costa un giorno sul lago di Como.
2: Buonasera, Sfogatoio. Sentivo parlare di parcheggi. Bellagio, il mio bel paesino, lago di Como. In centro, tutto il giorno, 30 euro.
0: Minchia.
2: E va bene, dovete pagare, turisti, dovete pagare, cazzo. Fuori la grana. Lololo.
0: E poi Bellagio, se non ricordo mai, è il paese quello dove ha comprato la villa Giorgio. Che poi ha venduto, o no? L'ha venduto.
1: Bellagio, sì, no? Come il nome dell'hotel di Las Vegas.
0: Sì, sì, credo
1: sarà,
0: che sia
1: ci sarà qualcosa in comune.
0: Sì, credo che sia al contrario.
1: Ok, poi adesso che il lago di Como è in champion, ragazzi, ciao, costerà ancora di più.
0: Tutto il lago?
1: Certo, tutto il lago. Partecipa tutto il lago.
0: Signorina che si lamenta della rotonda, occhio che.
3: Volevo dire alla signora, signor. Se non ti mettono la rotonda, ti mettono il semaforo.
0: Che è meglio? Io preferisco il semaforo.
1: No, sei proprio vecchio.
0: Tutta la vita al semaforo. No, tutta la vita al semaforo.
1: No, non dir cazzate.
0: Sì, sì, sì.
1: Non dir cazzate.
0: Amici, ci trasferiamo in uno dei locali più noti d'Italia. Il Peter Pan di Riccione.
1: Ah, sì?
0: Lui è incazzatissimo. Sentiamo perché.
4: Io vorrei sfogarmi con i locali. Ma sarà possibile che adesso vai a ballare? Costi 35 euro entrare e 12 euro una birra da 33. Peter Pan venerdì sera Riccione, 35 euro entrare e 12 euro la birra da 33, 18 euro un drink.
1: Vabbè,
4: ma io dico, ma li possono spendere in medicine sti bastardi?
1: No, sei un coglione, se parli così non va bene.
4: Io sono rimasto veramente incazzato.
1: Allora, forse non sei mai andato a Ibiza dove...
0: Però Ibiza per Riccione, non è Ibiza.
1: Ok, però Ibiza costa 120 euro l'ingresso all'amnesia.
0: È esagerato però, anche là. 120 euro per entrare in discoteca mi sembra esagerato.
1: Ma senza drink.
0: Mi sembra esagerato, a maggior ragione.
1: E senza drink.
0: Ho capito.
1: Però se ti fa l'ospite, adesso non so chi ci fosse o non ci fosse al Peter Radio, ma se c'è l'ospite grosso, cioè, ma dai 120 euro per, il concerto, per un concertone.
0: Infatti i concerti hanno prezzi senza senso.
1: Però ci vanno, gli stadi sono pieni.
0: Lo so.
1: E ti lamenti di 35 per una discoteca.

0: stiamo per andare in pausa, ma amici selvaggia, scusate, ma amici poveri, che vi lamentate che il Peter Pan è caro, che vi lamentate che il parcheggio è caro, che vi lamentate che gli ombrelloni sono cari, che i lettini sono cari, lui, amici poveri, deve dirvi una cosa, non si sente benissimo, ma...
1: Buonasera, ma questi che si lamentano sempre degli ombrelloni, del chiosco che costa, e questo e l'altro, ma... Andate in spiaggia libera o andate al supermercato a prendervi una bottiglia di birra e una bottiglia di acqua se vi dà fastidio.
2: Sono un sacco di spiagge libere.
1: Lo so, compratevi il frighetto, il carellino, come fanno tanti.
2: Aveva la testa fuori dal finestrino.
1: Cioè, ogni volta brontolare per l'ombrellone, per il chiosco, ma pensi che gli altri fanno il lavoro così a caso, cioè ti regalino la roba, sai quanto pagano di posteggio, di licenza estetica eccetera, cioè dai ragazzi, dai, vamos.
2: Allora io capisco, povero, ma una cappotta sulla macchina mettici la cazzo, dai.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan Squatch.
5: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Minchiomariano.it.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651. Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rap per tutti.
9: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 481 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, le 19 e un minuto.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Che bello qui, il mare,
18: i gabbiani, il sole.
17: La nostra spesa a lì che arriva.
18: Bellissimo.
19: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
19: A lì migliora la vita.
2: Breaking news.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nel progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. I PM hanno emesso per questo un decreto di perquisizione eseguito dal ROS dei Carabinieri a carico di tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato e un imprenditore. Cambiamo argomento: i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUP Trasporti SGB si asterranno da lavoro dalle 3 di giovedì 11 luglio alle 2 di venerdì 12 per un contratto che tuteli in maniera adeguata diritti, sicurezza, salute e salario dei ferrovieri. La protesta dopo che i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie. Medio Oriente, almeno 29 persone uccise, altre 133 ferite in 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. Spagna, Papa Leone ha incontrato in privato a Madrid Bad Bunny, la star portoricana anti-Trump, ricevuta con la famiglia e altre persone ieri sera allo stadio Bernabeu al termine dell'incontro con la comunità diocesana. Un'ultima ora di cronaca ha trovato il corpo senza vita dell'escursionista slovena che era dispersa in Val di Fanes nel Bellunese. La donna, che aveva 54 anni, risultava dispersa da ieri sera. Calcio, la Coppa del Mondo è ormai dietro l'angolo e la FIFA si ritrova a dover gestire migliaia di posti vuoti sugli spalti negli stadi. Sono infatti 180.000 i biglietti finiti sul mercato della rivendita in vista della manifestazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
20: No, no, no, non
16: sì, ma la nostra qualità.
20: No,
16: e beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
20: MV Line,
16: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
20: MV Line!
16: Maniaci della qualità.
21: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
22: Grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
23: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
25: Devi aprire la pagina deghi.it.
26: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
23: Poi devi solo cliccare.
26: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
23: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
27: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
24: Devi provare.
23: Devi fidarti.
24: Perché se non devi, non ci credi.
28: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
29: Grazie amore, ma gli anni passano.
28: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
29: Poi ci sono i 70, gli 80.
28: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
30: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
31: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
30: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
32: La Piadineria.
31: La più buona perché è mia.

0: 333-7366-240. Lo riprendiamo con lui, che se abbiamo sentito che sul lago di Como un parcheggiare tutto il giorno costa 30 euro
1: e... c'è di meglio,
0: per fortuna costa meno a Bibione,
1: anche a Venezia,
0: Piazzale Roma? Quanto costa tutto il giorno a Piazzale Roma?
1: Secondo me anche lì 30-40 euro. Sì.
0: Comunque a Bibione tutto il giorno.
2: Ah, Pedro, a Bibione sono dai 12 ai 14 euro la giornata.
0: Però.
2: Sti cazzi.
0: No, dai.
2: Lollo.
0: Beh, 12-14 non
1: se
0: è.
1: Se ti danno l'ombrellone.
0: No, non credo. Ah, no. Ah. E comunque, amici, se siete poveri non è colpa nostra, perché se trovate coda, ci sono tanti metodi per andare in spiaggia.
3: Ma che moto, ma che bicicletta per andare a Jesolo, io ci vado con la barca.
0: Bravo, lollo.
1: Col barchino.
0: E adesso, amici, cambiamo argomento. Devo fare un piccolo preambolo.
1: Sì.
0: La signora lascia un audio di 1:09.
1: È una MILF.
0: È una MILF. Di 1:09 per un motivo, tra virgolette, che poteva metterci molto. Guarda, gli ho scritto, è troppo lungo, fallo più corto.
1: Sì.
0: 1:23. E gli ho riscritto, ma mi prendi per il culo. Cioè, ti ho detto di fallo più corto e lo fa di 1:23. L'ha rifatto, amici, ve ne faccio sentire due, perché iniziamo con questo.
1: Sì, sì, sì.
4: Aspetta un attimo, stavo guidando, scusatemi, adesso lo rifaccio. Pietà,
0: la rifà.
4: Sia Max o Gianfedro, allora avete un locale che si mangia, cioè si sia il DJ o karaoke della zona qua del veneziano, tipo Salzano, Milano, Scorzè, insomma cazzi e mazzi. E spero che mi aiutate, perché sono in forte difficoltà, ho più 50 anni. Grazie mille.
0: No.
1: C'è un locale per le milfone in zona.
0: Signorina.
1: Vabbè.
0: Una signorina che fa 50 anni.
1: Ok, la signorina milfona che fa 50 anni. C'è un locale per le milfone, per lei e le sue amiche milfone, dove divertirsi, cantare.
0: Zona Milano.
1: C'è il DJ che fa la musica anni 70-80.
0: Non l'ha detto questo.
1: Perché già il 90 non le conosce.
0: Non l'ha detto questo.
5: Attenzione.

0: nato dai morti di figa.
1: Vabbè.
2: Paxo, via la milfona, che se vuole vado io a fare karaoke a casa sua. Lolololo.
0: E come se non bastasse.
2: E se ha delle amiche, ancora meglio, ci divertiamo tutti insieme.
1: Beh, un uomo o una signorina?
0: Signorina,
1: vabbè. Sembra la signorina della voce.
0: Un uomo fluido, va bene?
1: Ok.
0: Molto bene. Allora, continuando a parlare dei parcheggi cari, consiglio, ascoltate bene, questo è molto utile. Se dovete andare a Venezia per non spendere troppo, sentite qua.
3: Allora, invece, parcheggiare a Venezia, vi dico io, un'intera giornata, 24 ore, costa 13 euro. Non dovete parcheggiare ovviamente nel parcheggio San Marco, ma la stradina subito dopo, dove c'è il parcheggio del remoto, andate giù e c'è il park numero che non mi ricordo, comunque quando scendete sulla rotonda un po' ovalizzata sulla sinistra, parcheggio auto all'aperto su un po' di campo di sassi, lì la macchina 13 euro 24 ore, accanto c'è parcheggio moto gratis.
0: Vedi.
3: Ciao.
0: Lolololo, bravo,
1: potrebbe fare lì il park influencer.
0: Sì, e poi c'è lui che è andato a passare una giornata a Livigno, il parcheggio è carissimissimissimo, ma lui non la si fa, ha trovato l'escamotage.
1: Ah, ha smontato la macchina?
0: No,
1: ah.
0: Però ha parcheggiato gratis tutto il giorno.
4: Ciao selvatici, no selvaggi, ma non so se dirlo o no, comunque io ho fatto una giornata a Livigno e siccome la prima ora è gratis, no? Io con Easy Park continuavo a prolungare di un'ora alla volta, ho fatto una giornata gratis. Comunque sono dei ladri, possono far pagare tutti quei soldi lì per un parcheggio.
0: Non ho capito come ha fatto, ma ha parcheggiato gratis.
1: Esatto.

0: ragazzi, 393-7366-240, si parla molto di parcheggi questa sera.
1: Ma ancora non abbiamo salutato i nostri replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di mercoledì.
0: Ma poi andate a frequentare anche i podcast di Radio Peter Pan dal sito peterpan.it o dalla app Radio Peter Pan, e trovate i podcast anche dello sfogatoio con le nostre scenette anche storiche.
1: Allora, la signorina, amici, attenzione, perché consiglio per parcheggiare a Venezia.
2: Per parcheggiare gratis a Venezia, lasci la macchina in via Righi, dove c'è il pick up A1, dove la navetta ogni 20 minuti che ti porta a Venezia. L'unica pecca è che se lasci la macchina dopo le 8 di sera, ti apriranno la macchina.
1: È vero.
2: Sicuramente. Però per il resto è comodo.
1: È una cosa che si sa. Dopo, quando, soprattutto all'inverno, al tramonto, quando comincia a fare buio, se la lasci lì, te la purgano.
0: Rassicurante.
1: Sì.
0: È da sperare che non hanno il turno di giorno i ladri, perché se c'hanno anche il turno di giorno, che fa? Che si fa?
1: Cagate sotto.
0: Infatti. Beh, ragazzi, parliamo degli eventi, va.
3: Radio Peter Pan.
0: Questo venerdì sera saremo alla Pre-Village di Palmanova, al Designer Village a Jello del Friuli. Saremo in aperitivo dalle 17, io, Maxwell e anche Fede, in mezzo a voi che fate shopping. Poi inizieranno i venerdì del Mangio di Gagliarine con la diretta di Peter Pan, Edo e Thomas Menegazzi, lo Sport Party tra Beach Club, Sport Relax, Musica, Food and Drink al Mangio di Gagliarine, insomma lì dove c'è il Sporting Solero, ci sarà proprio l'ingresso di questa nuova situazione. Peter Pan 90-210, saremo all'Aira Beach Club di Castelfranco Veneto e dalle 23 in poi saremo lì nel dopo cena per farvi ballare le più belle degli anni 90-2000. Saremo io, Lady Ellen e Rocky Festaiolo.

0: oggi due notizie, una buona e una cattiva. Sì. La cattiva notizia è che lo sfogatoio è finito, adesso sentiamo gli ultimi co-conduttori. Sì, purtroppo sì. Ma c'è quella buona. Io e Bax abbiamo concluso con la signorina che fa il compleanno. Ci siamo iscritti, le ha lasciato il tuo audio. Abbiamo organizzato una serata. Faremo dei video, vi faremo sapere.
1: Faremo noi, diciamo, l'animazione e la musica durante il suo 50°.
0: Che meraviglia, che meraviglia.
1: Devo portare solo musica 70-80.
0: Lascia fare.
1: Balli di gruppo, baciate.
0: Dopo due mojito, la signorina non sa neanche quanti anni compie.
1: Hai ragione.
0: Va bene, siamo alla fine. Chiediamo scusa a quelli che non si sentiranno. Gli ultimi co-conduttori, lui dice a quello di prima che è una cazzata che non si paga a Venezia.
2: Il fenomeno che a Venezia di merda sono 30 rotti al giorno.
0: 30 rotti euro per il parcheggio. Va bene? Allora, questa è una cosa, potremmo farci un'altra puntata, l'abbiamo anche affrontato come argomento, i parcheggi a pagamento negli ospedali, è una cosa sempre proprio da incivile.
3: Ciao Pedro, ciao Baxo. A proposito dei parcheggi, io stamattina sono andato a accompagnare mia madre a fare una serie di visite al policlinico di Abano Terme.
0: Amici del policlinico.
3: E devo dire che non pensavo di pagare così tanto al parcheggio dell'ospedale. Praticamente dei 5 euro e mezzo a 7,50 euro. Non sono pochi, non sono pochi. Lollo.
0: Dovrebbero essere gratis, proprio da incivili. Finiamo con lui. Lui è povero, ci sono anche i poveri.
4: Ciao selvaggi. Io siccome sono povero, quest'estate sto a casa, neanche il mare in giornata vado. Vaffanculo il caro parcheggi, il caro ombrelloni, il caro tutto.
0: Ciao poveri.
1: Cina gonfiabile e via. Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30.
0: Grazie a tutti.

0: Sport.
1: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare.
3: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti.
6: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
17: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
18: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
19: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
18: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
20: Venerdì 26 giugno. Giugno 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17.30 animazione con Radio Peter Pan e partenza 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
21: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
22: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
23: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
24: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
25: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile?
24: chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: 100 Baby K, anzi Yo Baby K, ma che dite? Mettiamo la sigla?
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe.

0: sulla puntata. Com'è andata oggi? Come sono le vibes di questo martedì? Per tutti quelli che ne hanno bisogno, eccole qua.
1: Good vibes!
0: Come on! Un po' di good vibes per... perché il martedì è quel giorno che non ha senso, no? Cioè, lunedì, poverino, è sempre segnato da questa tristezza, no? Perché apre la settimana, nessuno vuole ritornare a lavoro, tranne appunto estetiste e tutti quelli che sono chiusi il lunedì. Ma il martedì è quel giorno che non ha senso, non è né metà settimana, non è né weekend, non è inizio settimana. Va bene, l'importante è che sia finito e che stiate ascoltando Radio Peter Pan. Ci sono, c'è una modalità per interagire con noi, 393-7366-240. Messaggio scritto o messaggio vocale. Stasera sono andata a farmi la piega in un salone dove non serve l'appuntamento. Vorrei salutare la ragazza che mi ha lavato la testa, perché per tutto il tempo ho fatto così.

su Radio Peter Pan. Arriva un infotraffico in ritardo post sfogatoio, ma ci tengo a dirlo. Allora, c'è chi scrive: chi può eviti la tangenziale di Mestre da Mogliano o da Marcon, in quanto un'auto ha preso fuoco, il traffico è quasi fermo. Mestre direzione Padova, raga, state attenti in macchina, dovete stare attenti, non litigate, andate piano, guardate la strada e soprattutto ascoltate Feel the Vibe dalle 19:30 alle 21, che poi il traffico passa velocemente se ascoltate la mia trasmissione. Allora, io vorrei parlare con voi di Casango, questo DJ che è diventato veramente, ha avuto un successo globale negli ultimi 12 mesi, quindi nell'ultimo anno ha suonato in oltre 120 show in tutti i continenti. E c'è una cosa che accomuna questo artista, che è la sua esposizione, che può essere solo spiegata dal duro lavoro e dal profondo amore per la musica. Casango l'abbiamo ascoltato prima con Aie, che ho fatto la battuta della tipa che mi ha lavato i capelli, mi ha fatto un po' male. E io gentilmente: puoi andare un po' più piano? Niente, la zia ha continuato a schiacciare e a grattarmi la testa. Ho ancora i capelli, nessun problema. Ha un sorriso bellissimo questo Casango e a lui piace selezionare musica trasmettendo poi la passione che ha dietro la console, no? Quindi prima o dopo arrivano le vibe giuste, arrivano le persone che ti notano e arrivano le possibilità di farsi anche un po' conoscere. Lui ha avuto questo amore per i beat, una passione innata per il mondo del mixing, e lui si chiama Casango, in realtà Casamario Tulani Ikefang.

Kiss, conosciuto appunto come Casango, perché lui vive di musica in ogni sua forma. Molto interessante la sua storia e in realtà anche molto interessante questo articolo, questa biografia che ho ritrovato su questo sito. Lui è originario di Welkom, che è una piccola città del Free State in South Africa.

La voce di Mick, Beautiful Freaks, il remix di Rivas. Stiamo parlando di Kasango, questo DJ che arriva dal South Africa e ha capito fin da subito che la musica sarebbe stata la sua strada. Lui ha iniziato a 16 anni a scoprire house music e si è proprio innamorato all'istante. Ha iniziato a studiare, a informarsi, ad aprire un po' il viaggio verso questo stile musicale molto molto bello. Ispirato da molti DJ sudafricani di house che in realtà avevano raggiunto il successo sulla scena internazionale, quindi è normale, no? Tu vuoi intraprendere una strada, vediamo nel mio caso la speaker, ti ispiri ai grandi speaker, ti ispiri a quelli che lo fanno da un sacco di anni, quindi il suo desiderio di ascoltare e scoprire musica si è trasformato in una vera e propria ossessione, come dice Samurai J. Lui dice: crescere in Sudafrica è stato fantastico perché ho potuto vivere la dance music proveniente da tutto il mondo e immergermi in diversi sottogeneri. Nel 2006 sono stato letteralmente contagiato da questo virus della musica e ho capito che volevo far parte della scena musicale in qualche modo. Continua dicendo: il momento che ha cambiato tutto per me è stato nel 2009, quando ho visto Black Coffee, hai detto nessuno, esibirsi nella mia città natale. È lì che ho capito di voler diventare un DJ. Beh, hai parlato con il king dell'house music, cioè Black Coffee, ti credo che ti ha fatto venire voglia di buttarti in questo settore. Devo essere sincera, sempre di più persone vogliono diventare DJ, fare le DJ, uomini e donne eccetera, ma molto pochi secondo me riescono a trascinarti nel loro mondo e a coinvolgerti con la passione che secondo me ho ritrovato anche in Kasango.

0: Sport.
1: Il carrello.
2: Di più.
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner alla lavoro.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 20 in punto.
10: Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nel corso delle prossime ore le regioni settentrionali vengono lambite da correnti oceaniche più fresche che portano della variabilità, specie in montagna, su Alpi e Prealpi e zone pedemontane. Saranno frequenti tra questo pomeriggio e in serata acquazzoni e temporali. Meno in pianura, dove però non escludiamo proprio tra sera e notte il passaggio di qualche temporale, in particolare tra Piemonte orientale e Lombardia e Veneto. Poi domani ancora instabilità frequente sui rilievi del nord Italia, piogge temporali fin dal mattino, maggiori schiarite sulle pianure specie verso il Po, ma tra pomeriggio e sera transito nuovi temporali localmente anche intensi sulle aree pianeggianti. Temperature in lieve calo da domani nei valori massimi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Sudare ti pesa?
0: Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Fun. Forever fun, forever young.
21: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite wall.

0: pezzone. Stai ascoltando Field Vibe, io sono la Dallan. Stiamo ripercorrendo un po' la storia di Casango. Nel frattempo c'è qualcuno che dice: ciao Dallan, quanto era costata cara questa canzone Bob Sinclair? Causa legale storica, eh sì, vabbè, non ne parliamo. Saluto anche lui che dice: stasera ti ascolto dalla radio, Nicola. Beh, di solito da dove mi ascolti? Dalla app, dallo streaming, spulci un po' sui social, ci sta, ci sta. Allora, Casango, questo DJ sudafricano, si è ispirato a colui che ha, penso, dato inizio, uno dei pochi che ha dato inizio all'house music, quindi Black Coffee, perché l'ha visto esibirsi nella sua città natale in Sudafrica. Vediamo se riesco a ripescare il Welcome, esattamente. Quindi prima era una passione, poi è diventata un'ossessione. Lo ha visto esibirsi e ha detto: io voglio fare questa musica qua. Il 2019 è stato un anno fondamentale per lui, perché c'è stato il brano di debutto che si chiama One Night con Jamie Fallon Smith. Io vi do queste info perché così prendete, andate ad ascoltare, conoscete pezzi nuovi, mi dite se vi piace o non vi piace. E questo pezzo è stato inserito nell'Appreciation Mix for 2019, quindi 2019, di Black Coffee, quindi ottenendo grandi apprezzamenti e riconoscimenti da parte dei colleghi della scena. Cioè, ricapitolando, Casango va a vedere Black Coffee, si innamora perdutamente della house music, fa uscire un disco ed è proprio Black Coffee che gli dice: oh, figo sto pezzo, cioè lo mettiamo dentro nell'appreciation appreciation mix. Io avrei fatto un infarto probabilmente. È come, non lo so, avete un idolo? Un idolo, immaginate il vostro idolo che vi scrive o vi chiama e vi dice: beh, questo pezzo è proprio bello, sei stato veramente molto molto bravo.
1: Attenzione!

le sbrucia. Ma Fabri Fibra è tornato con la versione deluxe di appunto il suo ultimo album, mentre Los Angeles brucia versione deluxe, in uscita il 19 giugno, quindi

Fabri non fare scherzi, perché se mi termina anche questo album autografato io vengo a prenderti a casa. Il rapper è inoltre al centro di importanti aggiornamenti che io ho vissuto in prima persona, perché ha annunciato un joint album in arrivo insieme a Neffa, con il primo estratto intitolato Jay-Z, già insomma nelle piattaforme. Bello, un bel hip hop old school, un bel rap old school, bello bello, mi è proprio piaciuto poi vedere Neffa e Fabri Fibra sul palco insieme. Ma di cosa stiamo parlando? È possibile poi seguire tutti gli aggiornamenti sui concerti, acquistare i biglietti, avete la possibilità anche di vincerli con Radio Peter Pan in generale, i biglietti dei concerti. Chissà se ci sarà Fabri Fibra oppure no, non ve lo posso dire, sarà una sorpresa. Ce l'ascoltiamo proprio adesso, Fabri con 13 Pietro, che gusto c'è.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette e gli snecchini!
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie!
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
13: Baby, I just might make my baby, hey.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Motore, azione, Chuck si gira.
18: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
17: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
19: Hit Universal Fun.
20: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
21: Se cerchi dolcezza
22: o se preferisci un gusto più deciso,
21: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
22: Sono entrambi buonissimi.
21: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
23: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ubestore di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ubestore di Buttrio.
24: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
25: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
26: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
1: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Venerdì 12 giugno, dalle 20, sporty party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 12 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan è Feel the Vibe. La musica, la mettiamo.

dirvi che era il 2013, Wankelmuth, Emma Louise, My Hair is a Jungle, tradotto La mia testa è una giungla. In realtà, originariamente, si intitolava semplicemente Jungle. Questo è un brano della cantautrice

0: Mutt, penso si dica Wankelmuth, che in realtà è uscito appunto tra il 2012 e il 2013. Il significato è molto interessante perché parla di una relazione turbolenta, una relazione logorante, c'è cioè una metafora di questa jungle, di questa giungla, nel mentre, cioè nel frattempo questa giungla si espande nella mente di questa ragazza e crea un senso di confusione, smarrimento, caos, caos interiore causato sempre da questo amore. Ma sto amore non ha abbastanza rotto le scatole? Cioè, l'importante è che ci faccia stare bene, però ci fa patire tantissimo. Quindi un amore difficile in cui la protagonista si perde proprio nei suoi pensieri e quindi dice: my head is a jungle, la mia testa è una giungla, non mi capisco più.
1: Attenzione, no

qualcun altro un po' meno, non si fanno queste cose, non si fanno. Comunque, notizia lampo, perché Kanye West ha pubblicato a sorpresa un nuovo singolo fuori il 19 giugno, la Deluxe di Bully. Nella serata di ieri, nel giorno del suo 49esimo compleanno, lui ha sorpreso i fan pubblicando un nuovo singolo. Il brano, che lui l'ha chiamato Gemini Season, è ora disponibile su tutti i digital stores. C'è questo visual, questo video in loop dove c'è una mucca, una ragazza e lui che dà da bere a questa ragazza con il latte della mucca. Va bene. Le sorprese non sono finite, perché il singolo farà parte della prima deluxe della carriera di Kanye e uscirà appunto il 19 di giugno. Io non lo capisco questo artista, forse è proprio questo il suo obiettivo. Che dite?

talmente tanti che la gente, siccome ci vede talmente tanti, viene lo stesso e non riusciamo a farli entrare. Tantissimi, tantissimi. Per quanto riguarda venerdì 12 giugno, Radio Peter Pan arriva l'Aperi Village a Palmanova Designer Village, Aiello del Friuli Udine. Dalle 17 l'aperitivo shopping e il DJ set con Marco Baxo e Fede. Continuano i nuovi venerdì del mangio di Gaiarine e Treviso con Radio Peter Pan. Dalle 21 c'è il DJ set in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. C'è il Peter Pan 90-210 eventone alla Ira Beach Club qui a Castelfranco Veneto Treviso dalle 23. Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 90-210 con Rocky. Sabato invece 13 giugno Radio Peter Pan arriva a Montebelluna per il Sound on Monte, provincia di Treviso. Dalle 18 c'è il DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede, aspettando la finale del contest musicale dalle 20:30 in Piazza d'Allarmi. Quindi vedremo chi si porterà a casa il trofeo e si potrà anche esibire al Palio di Montebelluna, capito?

0: Jack sia Awake Tonight. Ragazzi, abbiamo terminato anche oggi.
1: Peter Pan è...
0: Feel the Vibe torna domani sempre dalle 19.30 alle 21. Io

0: Zan. Tra poco Miami Flow Latino.
1: Per unire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: On Radio Peter Pan.
9: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
10: Non dire mai Klingon, perché guarda che non è difficile.
11: Klingon!
10: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
11: Klingon!
10: Gun! Gun! Gun! Gun! Gun! Gun! Gun! Gun! Che fatica, ragazzi.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
4: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa, mero bel mestiere?
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Fan, forever fan, forever young.
4: Cosa mandi la foto del bimbin?
5: No, tu sta loco,
4: Gli sta loco. Telefono verso giù.
5: Ma no.

0: Io perreo sola.
1: A me non ci piace se lei perrea da sola, vero?
2: Claro che no.
1: Ci piace cominciare la puntata?
3: Sì,
1: sì. E allora?
3: E allora manca solo la sigla. Otra vez.
1: Niente, non va.
0: Que lo que estamos rulay. Llegó el Miami, baby.

0: Este es el flow latino del Miami. ¡Coñazo!
1: ¡Hey, ladies! ¡La, cattiveria, cosa c'è? Perché questa cattiveria ha salito Sanchez?
2: Quando è che hace la la la di cattiveria?
1: Perché?
2: Come así?
1: Ho scoperto una cosa.
2: Andiamo in vivo. Che stiamo meglio che nunca?
1: Sì.
2: E che ecco,
1: ho scoperto che i musulmani, alcuni dei musulmani, si salutano con qualcosa tipo la la la la la la la la
0: la la la la
2: la
0: la.
1: No, ma ti giuro.
3: Non è un gioco, eh.
2: Non l'ho escuchado, però potrebbe essere, può essere.
1: Aiutateci a colmare la nostra ignoranza scrivendoci a miami.tour e diteci quella roba lì la fa solo quella parte di.
0: Esatto. Claro.
1: Qualcosa che c'entra con i berberi?
2: Può essere, non so.
1: Che non sono i barbari pronunciati a Bari. I berberi.
2: E tampoco
1: la. Porca puttana!
2: E tampoco la marca è roba barberi.
1: No, va bene, comincia. Roba da ricchi.
2: En cambio en Tenerife, ¿sabes que se hablan con el silbido?
1: D'accordo.
2: Hay un tipo que dice
1: ok.
2: Y los portugueses entienden.
0: El huesazo.
2: Dime tú.
1: No, me cuesta, no lo capito, non so perché.
2: Si parlano col fischietto perché sono uno spagnolo e gli altri portoghesi, no?
1: E si capiscono col fischio, con la lingua no.
2: Tipo fanno
1: in una zona di
2: Tenerife, di Spagna. Tenerife.
1: Benissimo. Detto questo, avete capito il tenore della puntata, insomma, due giradischi, il microfono acceso, quello che capita, ma tanta musica.
3: Non è facile per voi, eh?
4: Il flow latino, baby.
1: Big appone a tutti gli amici, ma soprattutto alle amiche che sono venute a Tricesimo per il Giro d'Italia, il Miami.

0: Che passa con tuo nuovo vicino?
1: Scoop, scoop.
2: Dai, arriva un nuovo vicino.
1: Ok.
2: Che l'unica cosa che posso dire è il sosia di Bele. Assomiglia a Bele.
0: Ah, sì? Okay, okay.
2: Gli sto facendo un complimento.
1: Claro.
2: Ok, basta, chiuso il discorso.
0: Però. Ok,
2: bene. Bene, detto ciò, salutiamo veramente sul serio quello che è successo a Tricesimo venerdì come prima data estiva. Fantastico all'aperto.
1: Sì, era. Molto fantastico.
0: Molta gente.
2: Non ridere.
0: Stava pensando se all'inizio o al finale.
2: Vabbè, ci sono dei problemi tecnici dappertutto. Mi pare che li abbiamo risolti egregiamente.
1: C'era un cavo rotto.
2: Vabbè, dai, non siate così specifici, no?
0: No, claro.

0: È buon, dai. Dai, cosa vuoi dirci di male? Siamo gente cattiva?
1: No, claro che no.
2: La fiesta más hot del momento. Flow Latino.
1: Diciamo. Assolutamente no, diciamo. Siamo gente male, che vamos a dire?
0: Ogni tanto succedono queste cose, ma vabbè, dai, diciamolo, cioè, che male c'è?
1: No, claro, claro, no, nessun problema.
0: È successo che a fine di questa serata...
3: Eccolo. Calienta, calienta, calienta.
0: Dopo che ci hanno detto, ok, basta così,
1: sì.
0: Era ancora piena di gente, vabbè, super serata, hey. E praticamente ha cominciato a salire gente sul palco a sbrega, così.
1: Un montone, sì.
0: Solo che sul palco ci sono un sacco di attrezzature costose.
1: Esatto.
0: Molte nostre anche.
1: Esatto.
0: Quindi se nessuno interviene, insomma, qualcuno dovrà cacciare sti poveri ragazzi.
1: Con molta educazione. Lo
0: quelli che volevano sono andati via.
1: Esatto.
0: Alcuni non volevano.
1: Uno si è posto un poco bellicoso.
3: Si è posto creativo.
0: Creativissimo.
1: Bueno, sì.
0: Senti che classicone che ti sparo.
1: Oh, pa' tenerlo in tema.
0: Sembra, ma non è. Sembra, ma non è.
3: Dai. Io quisiera sapere e che cos'è.
0: Dovrebbe essere Mary J. Blige.
1: Ma?

0: Este es el flow latino del Miami.
1: ¡Coñazo!
2: Esto es el...
3: El canto del mosquito.
2: El canto del mosquito. ¿Cómo hace el canto del mosquito? Cántala.
0: Y te volví a picar.
2: ¿Son ya arrivate le zanzare a casa vostra?
4: Sí. Y a casa tuya también, mira.
2: A casa mia. Come fai per le zanzare? Cos'hai tu? Preferisci il picchietto quello old school o il picchietto nuovo, quello a batteria che fa... No, che quando prendi le mosche esplodono.
4: No, no, io uso solamente aire acondicionato. Aire acondicionato a 16 gradi muore tutto.
2: Ah, sì?
4: Claro che sì. E io duermo freschito come una lechuga.
2: Non sapevo, le zanzare muoiono.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Anche.
4: Sì, sì, le tira pinghe frio, sì.

0: A me piacerebbe suonare questa canzone in riva al mare al tramonto.
1: Ohala, ohala, che non chiame.
0: Ma dico io.
1: Sicuramente hai algo.
2: E io tirando petalo de rosa.
3: Latino. Esto es el sonido picante del Miami, baby.
0: Ho assolutamente un'idea per un nuovo business che possiamo fare noi tre assieme.
1: Ah, Dio mio, qual sarà?
0: È una cosa che ho visto che fanno tantissimo in Africa, ma fanno anche in tutti i posti dove vai al mare, fighi, eccetera, no?
1: Uh-huh.
0: Il matrimonio sulla spiaggia, il servizio matrimonio sulla spiaggia.
1: Bueno. Perché no? Perché no? Okay. No?
0: Sì, io e te mettiamo la musica giusta, il profeta Cubita lancia i petali di rosa sui quali camminano.
1: Cambia i petali, poi poi la ro e poi lancia,
2: esatto,
1: chi sa che lancia.
2: Claro, marito e mujer.
1: Condone lancia.
0: Potresti fare il profeta che sposa le coppie sulla Madonna.
1: Bellissimo.
0: Abbiamo un

0: adesso vi spiego perché.
1: Il flow latino, baby.
0: ChatGPT dice: se il profeta Cubita fa parte di questa cosa qui,
2: sì,
0: è molto facile la non realizzazione del vostro sogno. Perché fare un servizio matrimonio sulla spiaggia col profeta Cubita, che impartisce lezioni di vita

0: esposa bueno, en pericolo.
1: Podríamos organizzare eso y la despedida del soltero. Dios al celibato, nubilato, eccetera, eccetera.
0: E anche il divorzio.
2: Claro, claro.
0: Un pacchetto completo. Secondo me ci sarebbe gente. C'è gente che comprerebbe già il pacchetto completo, tipo addio al celibato e nubilato,
1: sì,
0: matrimonio
1: sì.
0: E divorzio.
1: Benissimo.
0: C'è gente che lo sa già.
3: Ai.
0: Lo

0: Posso dire una cosa?
1: Claro.
0: Consuelo!
1: Consuelo, dimmi tu.
0: E salutiamo Consuelo che è venuta a festeggiare malauguratamente il suo addio al nubilato al Miami venerdì.

0: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
1: Deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie.
2: Deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare. Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
19: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
20: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
21: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: martedì, lunedì in replica.
1: No, il domingo. Domingo e il
0: martedì.
1: Esatto.
0: Poi martedì cioè, ci sono le pillole. Alle 1:30, giovedì, insomma. Ma ci siamo impossessati a Radio Peter Pan. Prendiamo un casino di soldi da Radio Peter Pan. Allora, ragazzi, cosa volevo dire? Sta cosa del pianeta delle foche, allora parliamone.
2: Ecco.
0: Ok. 2 anni fa è nata sta cosa del pianeta delle foche, una specie di.
1: Un anno atrás.
2: Che
1: se raggiunse poi il problema, però bueno.
0: Ok. È super esploso sto grande fratello su YouTube, praticamente, solo di Latins.
1: Esatto.
0: E adesso sta implodendo su se stesso per gli stessi problemi.
2: Esatto.
0: Secondo me. Per i quali, insomma.
1: Dije el primer día. Yo dije, claro que tuvo mucho hype. Pero si haces todo así, uno tras el otro. Uno, dos, planeta los focos. Ya eso pierde.
0: Sí, e poi

0: Big Waste.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Sì, Mimmo.
0: È un grande spreco. il cattivo gusto è un grande spreco, capito?
2: Sì, tranquillo.
1: È che gli arriva in la nube, non sa l'inglese. No.
0: ricominciamo, raga.
3: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Cosa succede?
1: Pubblicità, pubblicità, ah, okay. Esa.
0: Vamos pa-

0: Un latino del Miami, baby.
1: Voi vedete le serie tipo animate, i cartoni animati?
2: Sì, claro.
0: Sì, claro.
1: Avete visto Due spicci di Zero Calcare?
2: No, adesso no.
1: Guardatevelo troppo.
2: In Prime?
1: In Netflix, gratis.
2: Netflix, ok.
1: Sì. È uscito l'altra settimana e spaziale. Sì, sì. Quel ragazzo lì è uno storyteller incredibile.
2: Bravo.
1: Ecco, piccola parentesi, smettetela di rompere il cazzo a Zero Calcare. Tu sai che adesso c'è stata un'interrogazione parlamentare, bla bla bla bla bla bla. Cioè, quando esce una roba super

0: Sì. Che però sanno ballare.
1: Sì, sì, sì.
0: Che cazzo ci faceva Chiara Ferragni là dentro?
1: Bueno, brutto. A me il concerto di Annie Ocean. È una che non si perde uno del suo
0: concerto. No, ok, d'accordo.
2: Le gusta il flow.
1: A parte che sapeva che gli iban a tirare 7000 foto al minuto.
0: Sì, ma la volta prima c'era Jessica Alba, capisci?
1: Bueno, perché è Stato Unito. Hizo lo suyo, dale.
2: A la mujer de Mbappé también.
0: Va bene.
1: La mujer, ¿cuál? ¿La mujer o la mujer con sorpresa?
2: No, pero.
0: Secondo me per stare lì dentro come minimo devi essere un po' sexy, saperti muovere.
2: Claro. Cioè,
0: Chiara Ferragni è un legno proprio.
1: Beh,
0: dai,
2: io se lo metto.
1: Sì, però è bonita.
0: No?
1: Io se lo metto.
2: Io igual.
0: Io no.
3: El otro día un gatito me llamó. Me dijo que le gustaba, me dijo que estaba cuchi y que le mandé.

0: primo singolo di Samurai Jack. Ah no!
1: Questo? Scusa. E questo è il flow latino del Miami!
2: Cognasso!
0: Ultimo intervento, eh?
2: Ah, dai!
0: Ultimo intervento della settimana, del programma, stiamo chiudendo. Se non metti l'ultimo non c'è frega un cazzo.
2: Samurai Jack? Okay.
0: Per favore, non salite sul palco, ci sono le attrezzature, per favore.
2: E si sale nel palco,
0: vengono i buttafuori. E se non vengono i buttafuori,
2: esatto, vieni.
0: Arrivano quelli cattivi.
1: Non è vero, dai.
0: Senti una cosa, a proposito di feste, la prossima festa col Miami al completo è il 13 al Palma Riva. Inauguriamo il giardino estivo, oltretutto.
2: Oh la la, non vedo l'ora io.
1: Che gutta.
0: C'è anche la cena.
1: Solo che mi gutta.
2: È solo che ti sperando io. Ma che la
0: quella col pesce e tutto il resto all'aperto.
2: Grazie Cristian, grazie.
1: Grazie.

0: Boh, selecta!
1: Sì.
0: No, basta.
2: Già, bueno. Si acabò.
0: È ufficialmente l'ultimo pezzo del florettino di oggi.
1: Bueno.
3: Che lo che stiamo rulai, llegó el Miami, baby. Papi chulo, papi tenga mi, papi chulo, papi tenga mi.

0: mentiroso, vedi? È un mentirosissimo.
1: No, vabbè, vabbè, questa qui è l'ultima canzone.
0: Ora, sì.
2: Flow Latino.
1: Questa qui è l'ultima canzone della puntata.
0: Ok, ok.
1: Giuro? Stai fino alla fine della canzone e vedi se ho ragione.
0: No!
1: E se non vuoi stare fino alla fine della canzone, regalaci un like sulla pagina miami.tour. No?
0: Ma tu mi sei detto privato, che tu chiedi?

0: pezzo della puntata.
1: Ah, vedete che non era da mentiroso.
0: Però potrei metterne ancora uno.
1: No,
0: va bene, appuntamento col Miami dal vivo il 13 al Palma Riva all'aperto Open Garden.
2: Wow, che ricco.
0: E le prossime date ve le diciamo, venite sulla pagina miami.tour, mollate un like, eccetera eccetera.
2: Sì, via.

0: Awards.
1: Piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. GEDSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Devi aprire la pagina Devi.it.
17: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
17: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: Podcast. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma sei 60, sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
12: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
13: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
20: Forever Fun, Forever Young.

0: prossima alla solita ora. Ma adesso mi raccomando, rimanete con noi, perché la musica continua qui su Peter Pan.
1: Tra poco
2: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
3: Peter Pan Spot.
4: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
5: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
8: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore è anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: fun,
17: forever fun, forever young.
18: This is my house.
19: House gallery. The history of house music. House gallery.

House Gallery su Radio Peter Pan. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e come sempre siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. E cominciamo questo viaggio dal 1994. Bobby Brown, You Can Play the Game.

0: e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare una pietra miliare della musica house dei primi anni 90 e che continua a farci ballare con centinaia di remix usciti in questi 30 anni. Adesso invece torniamo al 2021. Kungs, Never Going Home.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca.

dall'anno 2003 Anna Maria Florentino dos Santos, meglio conosciuta come Anna Flora con la sua Cores, mentre ora dal 1999 il duo italiano composto da Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, ovvero in Helios Dubwork con la voce di Daryl Bandy, e questa è Sunshine and Happiness.

0: Music House.
1: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Su Peter.
1: Facile, facile.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow Latino.
3: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media Partner Radio Peter Pan.

0: Luca il Mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Sun Kids con Rise Up. E cosa accomuna questa produzione alla prossima che stiamo per farvi ascoltare? Semplicemente il fatto che i produttori sono gli stessi, Eric Wickman e James Donaldson, in questo caso con lo pseudonimo di Deep Swing, dal 2001 in The Music.
1: I got the love in the music, I got soul

Piccola curiosità, a inizio carriera, dal 2005 fino al 2012, si faceva chiamare DJ Stereo Funk, poi è diventato Purple Disco Machine. Adesso invece andiamo al 2001, Tommy V, Adizukanen.

0: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, Fuxi al microfono, Andrea De Luca al mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house. Un viaggio che però sta per terminare, però abbiamo ancora due pezzi da farvi ascoltare. Il primo è The Cube Guys, dal 2011 La Banda.
1: Ehi, Nino! Ehi, Nino, escúchame! Nino! Te cuento una cosa,

Thriller from Rio dal 1997 a chiudere questa puntata di House Gallery. Appuntamento che però torna tra 7 giorni qui su Peter Pan. Grazie ad Andrea De Luca per aver selezionato e mixato tutti i pezzi, a voi per averci seguito. Da

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Sport.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ubestore di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ubestore di Butrio.

dancing. What comes next will be marvelous.

0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Forever Fun, Forever Young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
4: Morten.

0: pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.